come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto.

chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

c'è capito. Allora, io voglio parlare con qualcuno, qualche responsabile, oppure qualche utente, qualche cliente. Avete mai trovato su cuore d'oro? O ha permesso di far cadere i denti a tutti quanti noi ragazzi di una volta senza trovare sto cuore d'oro? Del 1991, pensa un po' cosa abbiamo ascoltato. Adesso, mamma mia, allora, mettetevi comodi, alzate il volume, arriva il tormentone di questa estate. Agostiera Amalfitana, da Pupulta.

0: quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vi dico la verità, vi dico la verità, sono molto ma molto emozionato perché domani mi esibisco a Di Maro, ne stavo parlando poco fa con Gianluca Vigliotti e non vi posso dire dove, la location, non c'entra niente con Kiss Kiss Napoli che è la radio ufficiale del calcio Napoli, ma sarò lì per poche ore, mannaggia, spero di riuscire a vedere un po' di allenamento del Napoli, di conoscere un po' di pipistrelli, no, la sera no Gianlu, io arrivo verso le 7:30-8 di sera, stanno già dormendo i calciatori, mi sono informato, l'albergo dove dormo io è a 500 metri dall'albergo dove dorme tutto il Napoli, quindi riuscirei a intrufolarmi secondo te Gianluca? No, è impossibile, ma non può mettere una buona parola con Allegri cosa? Cioè, niente, mi sembra una bella fotografia, no? Niente. Vabbè, nel frattempo ancora qualche messaggio che riguarda l'argomento di stamattina, stiamo parlando delle merendine, ma in particolar modo delle sorpresine all'interno delle merendine, un tuffo nel passato pazzesco, perché secondo un'indagine queste sorpresine che non ci sono più nelle merendine, nelle patatine, valgono tantissimo perché sono diventate delle cose da collezione, no? Sentiamo un po' di messaggi vocali e se vi ricorda qualcosa. Pronto?
1: Manganello, buongiorno. Buongiorno. Marco Ballicu.
0: Sì.
1: No, io ero curioso di sapere chi ha vinto la 112 verde mela del famoso shampoo anni 80.
0: Cosa non lo ricordo
1: 90.
0: Questo?
1: Ero curioso proprio di sapere chi l'aveva vinta.
0: Ma non so neanche di cosa tu stia parlando, onestamente. Poi, oh, c'è Alfonso da Varese, ci vedremo domani a Di Maro, addirittura. Alfo, ci ha trovato allora uno che... è pronto? Vediamo, pronto?
2: Però Manganie, però sì. Mi ricordo che quello che faceva pubblicità lo sì. Vuoi vedere il cuore, Marone,
0: è vero,
2: ma
0: bellissimo. E poi ancora c'è Antonio da Norimberga, ricordi i soldatini di ferro? Non posso dire, vabbè, dall'ovetto classico, quello più famoso, questi non li ricordo. Ancora un altro ascoltatore dice, io ho mangiato una tonnellata di confetti, sempre quelli là, ma non ho mai trovato il cuore d'oro, neanch'io, andavo dal dentista perché continuamente avevo problemi ai molari, mangiavo quei confetti ma non trovavo mai sto cuore d'oro. Pronto?
3: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
3: Invece a me sai come piaceva assai come,
0: sì.
3: Come spot?
0: Vai.
3: Mi piaceva assai che sfruttava sempre un amico mio tenevi scarpe tale quale Lelli Kelly ricorda? Oppure la rascetrata Tassoni,
0: questo no, questo
3: non lo so se l'hai messa già.
0: No, non l'abbiamo messo, ma non parliamo degli spot, ragazzi. Ne abbiamo ascoltato uno solo, giusto per far ricordare quei confetti famosissimi. Manganì, col Topolino, i fumetti, uscivano i pezzi di una macchina fotografica biodegradabile, questa la ricordo, due volte a settimana, non di plastica, uno dei primi oggetti bio, firmato Andrea. Abbiamo Topolino avanti anni luce. Abbiamo Gianluca Vigliotti, eccolo qui. Gianluca, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno amici. Buongiorno, Pistrelli. Quando parti per Di Maro domani?
0: Allora, io parto alle ore 15 sì. Da Napoli
4: sì.
0: Per Venezia.
4: Chi paga?
0: Pagano quelli di Mare, è normale. È l'organizzazione.
4: Cioè. Perché io non posso venire?
0: Vuoi venire pure tu?
4: Certo.
0: Vieni pure tu. Scusa,
4: io domani finisco il programma, eccetera.
0: E allora vieni con me. Guarda.
4: Poi sabato c'è la presentazione della squadra.
0: Ma io devo ritornare, mannaggia.
4: Perché devi ritornare?
0: Perché devo andare ad Agrigento poi.
4: Agrigento. Da Agrigento.
0: Sì.
4: Tutto lo stivale d'Italia.
0: No. Allora guarda qua. Organizzazione Manganiello.
4: Immagino.
0: No, tu lo sai, tutto il contrario.
4: Sì, immagino.
0: Arrivo a Venezia domani.
4: Cioè a Venezia.
0: Napoli.
4: Sera sì, arrivava a Madrid. Madrid Di Maro.
0: E vabbè, era quella l'unica, insomma, l'unico ingranaggio. Da Venezia
4: sì.
0: Poi
4: macchina. La macchina
0: noleggiata sempre da loro.
4: Certo.
0: Ecco,
4: è costata una botte. Una cifra.
0: È costato più il viaggio.
4: Vabbè,
0: insomma, prendo la, metto la
4: conveniente,
0: benzina. Sì, benzina, 240 km, sì. Arrivo a Di Maro.
4: Sì. Arriverai distrutto.
0: Distrutto.
4: Sì, non so, che spettacolo fai dopo un viaggio del genere.
0: Ma infatti, cioè, me lo chiedo anch'io.
4: Vabbè,
0: facciamo questo spettacolo.
5: Mangani, scrocca pure io qua sulla
0: nave. Ma che si chiama?
4: Sì, ha ragione, non puoi andare in albergo, è sera, tardi.
0: Ma io inizio alle 10, arrivo lì alle 7:30, ho un'ora e mezza di spazio.
4: Però poi hanno finito, vanno a letto presto, sono stanchi, hanno fatto allenamento.
0: Poi se riesco a intrufolarmi un pochettino.
4: Che sei, come al solito.
0: Poi il giorno dopo, senti qua, riprendo l'auto,
4: sì.
0: Arrivo di nuovo a Venezia.
4: A Venezia.
0: Prendo l'aereo.
4: 240 km.
0: Prendo l'aereo, scendo a Capodichino.
4: Vai a Monaco di Baviera.
0: No. Direttamente da Capo di Chino, non esco dall'aeroporto.
4: No.
0: Riprendo un altro aereo,
4: sì,
0: per Palermo.
4: Per Palermo.
0: A Palermo me ne hanno pigliato 240 km per Agrigento. Cioè, secondo te martedì arrivo in radio?
4: Non credo.
0: Pronto?
4: Che dubbio.
0: Pronto? Sì. Chi è?
6: Nicola, buongiorno.
4: Ciao, Nicola. Don Nicola, i miei omaggi.
0: Ah, conosci?
6: Volevo dire una cosa, Manganese, hai fatto una cultura un po' più quadrunale?
0: Sì.
6: O vai a lettere in questa careca, Giordano.
4: Sì. Infatti non bisogna fare quasi una ripassata.
6: Si trova a Ferrara, a Bagni.
0: Vabbè, no, lo so. Conosco. Ma chi è quello? Quel ragazzo di colore ieri nel secondo tempo?
4: Che Martin.
0: Ma chi è Kist?
4: È un gioco come Kist, non fare questa cosa.
0: Ma da dove è uscito?
4: È un centrale difensivo del Napoli che viene dal settore giovanile.
0: Ah, ok, ok, ok. No, perché ho detto ha comprato un nuovo giocatore, non
4: O'Baritin.
0: Lo sapevo.
4: No, già ci stava.
0: O'Baritin. Ma lo sciroppa a manicino. Comunque conosco Vergara,
4: sì.
0: Di Lorenzo.
4: Poi?
0: Sharm el Sheikh là.
4: Come Sharm el Sheikh? Chi è Sharm el Sheikh?
0: O portiere là, come si chiama?
4: Milinkovic Savic.
0: Ah, Savic, già, Savic.
4: Parole.
0: Vabbè.
4: Pensa se ti presenti a Di Mano così. Durante lo spettacolo ti pigliano a pomodori in
0: Ma infatti adesso devi ripassare tutti i calciatori del Napoli.
4: Devi studiare, devi andare là. Visto che fai questo viaggio questo viaggio brevissimo.
0: Brevissimo. Va bene. Poi ti chiamo se mi serve una mano.
4: A disposizione. Okay. Faccio da suggeritore.
0: Ok. Saluto Nellino Iorio. Tra poco le news. Saluto l'avvocato Vigliotti. Tra poco il bar dello sport. Il Napoli ieri ha perso un'amichevole, ragazzi. Va bene.
4: Insomma.
0: Ah, sì. Oi. Allora ci sta un po' di carne a cuocere. Puntato! Fa così. Vai giù, state a buon.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Un operaio di 60 anni è morto ieri mattina mentre era al lavoro in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Il lavoratore si è improvvisamente accasciato al suolo e i colleghi hanno provato a soccorrerlo ma è stato tutto inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale di Caserta per l'esame autoptico. Quasi 8 secoli di carcere, 766 per la precisione, sono stati chiesti dal PM Alessandro Milita per 102 imputati del maxi processo per le violenze ai danni di quasi 300 detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 in pieno lockdown per il Covid. Richieste alte dovute soprattutto ad uno dei reati contestati a quasi la metà degli imputati, ovvero la tortura, mentre la morte del detenuto algerino Hakimi Lamine è stata contestata ad una ventina di imputati. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania ha destinato alla beneficenza circa 20.000 capi di abbigliamento. Si tratta di merce sottoposta a confisca amministrativa. L'abbigliamento è stato assegnato ad un'organizzazione senza scopo di lucro, gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iniziativa rappresenta un importante esempio di come beni confiscati possano essere restituiti alla collettività, trasformandosi in un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà. America's Cup, esito positivo del blitz antimafia nel cantiere di Bagnoli. I controlli interforze coordinati dalla Prefettura di Napoli non hanno evidenziato infiltrazioni della criminalità organizzata tra le imprese impegnate nei lavori. Sono emerse invece alcune irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Quattro aziende hanno ricevuto prescrizioni e sono in corso ulteriori verifiche. La chiusura con lo sport, il calcio comincia con una sconfitta alla serie di 5 amichevoli estive che attende il Napoli di Massimiliano Allegri in questo precampionato. Come la scorsa estate, l'Arezzo neopromosso in Serie B ha battuto gli azzurri, questa volta col risultato di 3-1. L'unica rete messa a segno dagli azzurri porta la firma di Matteo Politano. Bravo a ribattere a rete un calcio di rigore da lui stesso tirato e parato dall'estremo difensore aretino. Quest'oggi alle ore 16 il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

Si apre il bar dello sport, tantissimi argomenti da trattare, ragazzi, oggi, perché ieri c'è stata la prima uscita del Napoli a Di Maro, la sconfitta con l'Arezzo, cosa ripetuta dopo lo scorso anno. Insomma, questo Arezzo non so se sta diventando foriero poi di diciamo così, di un'abitudine non proprio positiva, ma comunque ieri l'abbiamo seguita la partita, l'abbiamo raccontata, oggi ne parliamo un po', dobbiamo capire un po' i limiti, insomma, di questa partita. C'è Nellino Iorio in cabina di regia, che è pronto come sempre per accogliere i vostri interventi. Commentiamola insieme questa gara, le impressioni che vi ha lasciato la partita, allo 081 546 6873, e discutiamo anche un po' con i vostri messaggi WhatsApp al 342 00 00 100, che è anche il numero di WhatsApp per il Festival Bar dello Sport. Io però, ragazzi, stamattina non posso, penso e spero di potervi fare un regalo tutti insieme. A proposito di ricorrenze, il Napoli ha anche diciamo annunciato quella che sarà una festa clamorosa il primo agosto, con tutti i dettagli, il centenario del Napoli, ma oggi dobbiamo festeggiare un compleanno storico, un altro compleanno di un'altra delle nostre stelle meravigliose della nostra città, della cultura musicale italiana, non solo partenopea. Tanti auguri, Edoardo.

0: non può esistere un'isola che non c'è.
1: Grazie Nellino, che inizio, ma non, era ieri sera che pensavo di voler aprire e regalarvi al Bar dello Sport questa, questo intro, gli 80 anni di un grandissimo della musica italiana, Edoardo Bennato. L'isola che non c'è è il pezzo che mi piace di più in assoluto, ma tra i tanti, cioè ho scelto questo. Fatemi sentire oggi se al Festival Bar dello Sport oggi volete dedicare proprio a Bennato le vostre composizioni. Infatti ci scrivono un sacco di amici: Edoardo, auguri, quando c'erano i veri cantanti. Poi ci ricorda il nostro amico Fenomeno Vero. Ridimensionamento, fallimento, Antonio da Rione Alto, Allegri out. Gianluca, ieri hanno mandato nonno Antonio che ci scrive. Poi, indipendentemente dal risultato, che non conta nulla in queste partite, ieri sinceramente non ho visto nulla. L'unica cosa che mi ha colpito è il ragazzo a centrocampo, Prisco, lo ricordo della primavera. A proposito di Prisco, ci ha scritto ovviamente Riccardo, ha detto: se nella prima uscita stagionale il migliore si rivela proprio Prisco, il ragazzo della primavera che nessuno conosce, qualche domanda bisognerebbe porsi. La squadra è logora, è vecchia, andava ristrutturata lo scorso anno e completata quest'anno. E poi incominciamo a dire che abbiamo giocato bene, questo non è il Napoli, la preparazione. Ieri purtroppo siamo partiti male, ma è stata solo un'amichevole. Saluti alla famiglia Musto, Cuore Azzurro, Gianni Scotti, Curva B. E poi Allegri valuterà al meglio i suoi calciatori, speriamo bene. Marco Ballicu, un abbraccio a tutti gli amici del bar, sempre presente all'Arezzo, la bestia nera del Napoli. E poi buongiorno, sono Antonio da Cicciano. Primo agosto la squadra sarà a Napoli per festeggiare o sarà a Castel di Sangro? Le organizzazioni si stanno definendo, ragazzi, poi ovviamente vi renderemo partecipi di tutte quelle che sono le iniziative. Gianluca, come si suol dire, il buongiorno si vede dal mattino come giocatore e come partita del Napoli. Luciano da Recale, padre Federico che ci ricorda che oggi è Santa Brigida, patrona d'Europa, un abbraccio a tutti. Notti magiche ci ricorda anche Gaetano, canzone senza tempo, auguri Edoardo, Luigi Lallarenella. E poi forza Napoli, Mario da Rivoli che dice che facciamo la fine della Fiorentina l'anno scorso. Ragazzi calma, ragazzi calma, sentiamo Domenico, buongiorno.
2: Buongiorno
1: Giotti. No, Domenico, vuoi tranquillizzare tutti? Questa sconfitta, cioè la prima uscita, insomma non niente di particolare. A proposito, oggi ricordo anche Domenico che alle 16 c'è un'importante conferenza stampa di Manna, che insomma farà un po' il quadro su quelle che sono le situazioni del mercato del Napoli, ore 16. Vai Domenico, come stai?
2: Giotti.
1: Sì, amico mio, dimmi.
2: Tutto a posto, Napoli, là, di Manna.
1: Sì, sì, tutto a posto, insomma, si stanno allenando, tutto tranquillo. Domenico, non ti preoccupare, niente di particolare. È una sconfitta, può succedere, anche l'anno scorso abbiamo perso la prima partita, dai.
2: Sì, Giotti,
1: Va bene. Tu stai bene?
2: Sì.
1: E questa è la cosa importante. Va bene, non ti preoccupare. Vai.
2: Io ti voglio forse salutare.
1: Certo.
2: Giovedì, ultima settimana.
1: No, vado in onda fino al 31. Anche la settimana prossima saremo in onda qui al Bar dello Sport. Quindi tranquillo.
2: Io a te, all'odio.
1: Non ti preoccupare. Vai, a tutti quanti.
2: Felice, grazie a tutti a Napoli.
1: Grazie. Domenico, ci sentiamo domani, che siamo ancora in onda. Ti abbraccio, grazie caro. Allora, ottima prestazione di Meret, che si è fatto gol da solo, Raffaele da TDG, ragazzi, ma Cerri era un metro. Vorrei segnalare al Napoli Robbie Ure, 23 anni, scozzese, attaccante del Sirius, Serie B svedese. L'Italia è stata fatta fuori da Svezia, Macedonia, Bosnia, comunque 19 gol in 18 partite, 9 nelle ultime 5, poker, 2 doppiette, un fenomeno. Andrea, vado a vederlo questo giocatore, che ovviamente non conosco. Ieri difesa inguardabile, però c'era da dire che l'Arezzo aveva qualche giorno in più di preparazione, è vero, Enzo da quarto. Come si può giudicare partita super amichevole di ieri? Umberto Alessandria. E poi buona la prima, le parole di Allegri, Movrim, Luigi da Mantova, salutaci la nostra piccola vittoria. Ma veramente si sta criticando un amichevole con 4 giorni di ritiro? L'Arezzo ha 20 giorni in più nelle gambe, si vedeva. Invece di essere disfattisti, il risultato con l'Arezzo, io lo vedo di buon auspicio, ci dice di essere più carichi per la prossima. Ce lo scrive il Partenopeo. Vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno e grazie per le grandi emozioni che ci regala sempre.
1: Ma mi sembrava giusto, io non escludo che voi di sentire ancora.
3: Sì, un pezzo di storia di Napoli, come anche Edoardo De Crescenzo, avvocato.
1: Certo, assolutamente sì.
3: Niente, avvocato, allora lasciamo perdere il risultato perché ovviamente lascia il tempo che trova, un amichevole con quattro giorni di ritiro vale poco come conto. Però diciamo che io credo che la forza delle idee oggi nel calcio sia fondamentale perché se non hai grandi idee è difficile che fai grandi cose. Io non voglio essere pessimista, però almeno anche da non è il 4-3, 4-4-2, 5-3, dipende anche l'interpretazione di un modulo che tu dai alla squadra e vedo che sarà un Napoli molto improntato sulla capacità di calciatori più che dello schema, quindi un po' quello che un Napoli pragmatico. Ma non ci aspettiamo anche
1: Antonio, io per carità ascolto tutti quanti al bar dello sport abbiamo un'idea, un pensiero, quello che sarà Lukaku andrà via, Lukaku resterà, De Bruyne quando viene, McTominay quando torna, dove gioca e Oliveira, e chi fa il centrale e chi gioca in porta e se quando, come si fa a sostituire Buongiorno che sta 3 mesi fuori, cioè noi abbiamo tutti quanti un'idea, ma adesso io credo che sia veramente prematuro poter esprimere.
3: No, è prematuro, però ecco. Diciamo che noi paghiamo un poco come dire i danni collaterali dei 2 anni di Conte. In che senso?
1: Ma quali danni?
3: Glielo spiego, avvocato.
1: Però presto, Antò, però presto perché siamo lunghi, vai.
3: Noi per vincere diciamo, con Conte abbiamo fatto acquisti a dismisura per 2 anni. Abbiamo vinto un campionato, una coppa e siamo d'accordo, ma oggi ovviamente non riusciamo a fare mercato per quello che
1: siamo anche in Champions, lo sai che la Juve e il Milan non fanno la Champions, lo sai, sì?
3: Sì, siamo d'accordo, però dico quello che ora a noi serve pro futuro non lo possiamo fare perché ovviamente abbiamo un parco calciatori che dobbiamo sfruttare quello purtroppo è questa la minestra
1: e tocca ad Allegri vedere che cosa riusciamo a fare. Antò, ti ringrazio, ti abbraccio, diamo spazio agli altri.
3: Ciao,
1: fatemi salutare la mia grande amica Sara Napoletano che ci sta ascoltando in macchina mentre va al lavoro. Ciao Saretta. Ma se l'Arezzo ci ha battuto anche lo scorso anno e poi siamo arrivati secondi e abbiamo vinto la Supercoppa, non ci dobbiamo lamentare. Pippo da Livorno. Mimmo da Casole d'Elsa, oggi è il mio compleanno, poi fammi gli auguri, ma con grande piacere, auguri Mimmo. Sono stato al ritiro di Di Mario, è stato sempre tutto molto bello. E poi buongiorno, da qui alla prima di campionato voglio perderle tutto, l'importante è iniziare bene il campionato. Alex Overtime, è la prima uscita, c'è un detto napoletano, a prima entratura guardammoci sacca, non la conoscevo. Comunque ho visto il mister molto rilassato in panchina, a dimostrazione che era un allenamento. Pasquale da Udine, è stata una sgambata Luca Dall'Arenella. Siete veramente centinaia. Pasquale da Scafati, se iniziano a criticare Meretta allora vuol dire che sarà lui il portiere del Napoli. Forza Napoli sempre. Ce lo scrive l'amico Pasquale. Vado da Antonio. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca, Antonio da Pisa.
1: Ehi amico mio, buongiorno a te. Eccoci caro, buongiorno.
4: Buongiorno, allora io sono molto arrabbiato con i tifosi.
1: Perché? Stiamo calmi, Antonio, stiamo calmi.
4: No, Gianluca, è un amichevole. Io dico fatela finita, è un amichevole. Anche lo scorso anno si è preso con l'Arezzo.
1: È vero.
4: Anzi, mi do una chicca. Scusa, Gianluca, mi do una chicca.
1: Dammi la chicca. Mi puoi dare la chicca? Dammi la chicca.
4: La Juve di Allegri di qualche anno fa, che arrivò in finale di Champions e vinse lo scudetto, perse con i dilettanti durante il ritiro precampionato.
1: Hai visto? Vabbè.
4: Arrivò in finale di Champions e ha vinto lo scudetto. Guaiù è inamichevole, non conta niente, è allenamento. Poi già state criticando a Meretto, già state criticando a Marino, già state criticando a Chiglot. Mamma mia, dammi tempo.
1: Stiamo calmi Antonio, bravo Antonio, stiamo calmi, tranquilli, grazie Antonio.
4: Sono 4 giorni di ritiro, lasciamoli lavorare perché sono cose da mettere in preventivo in un ritiro precampionato.
1: È vero, sarebbe stato meglio ovviamente.
4: Scusa lo sfogo già.
1: No, ma scherzi Antonio, ma al bar ci si sfoga, si chiacchiera, si fanno confronti. Avvocato, hai visto il precedente dell'anno scorso con l'Arezzo? Ho fatto il pensiero di giocare 10 euro sulla vittoria dell'Arezzo, ha vinto 150 euro, incredibile. Vogliamo la grande Robby al Festival Bar? Sì, tra poco, chi lo sa se ci ha mandato qualche pezzo, ma lo so tutto quanto, filosofi, sarà anche prematuro, ma io penserei anche ad un piano B nel caso le cose non andassero bene, ce lo scrive Claudio. Tutti abbiamo sostenuto che questo ritiro serve al mister per valutare chi può restare, quindi il risultato è irrilevante, ma le prestazioni di chi era stato sotto osservazione ieri hanno confermato la loro capacità, perché erano stati mandati in prestito Max da Benevento. Meno male che i portieri sostituiti erano tre, se no il passivo era più pesante. Edoardo, ma voglio ricordare che ha deciso Allegri di far giocare 30 minuti a testa i portieri, Meret 30, Milinkovic 30 e Contini. Ricordiamo al presidente che 100 anni vanno onorati e celebrati con feste, maglie, cimeli, ma soprattutto costruendo una squadra competitiva. Cosa che non siamo attualmente, ce lo scrive Antonio da Carditello. Il Napoli non arriva nelle prime quattro, Roma e Como si stanno rinforzando, Gianni, che cos'è questo pessimismo latente stamattina? Lello, vengo da te, spiegami Lello.
5: Buongiorno, sono Lello da Sant'Angelo in Formis, capo a Caserta.
1: Grande capo, grande Lello da Sant'Angelo in Formis. Lello, perché sono così stamattina tutti quanti un po' scettici, negativi? Che è successo?
5: Che è successo? No, diciamo che ho chiamato perché per la grande emozione che provo a sentire tutte queste persone che nella loro vita secondo me sono tutti dei maestri.
1: Ma non è vero, ognuno esprime il suo pensiero, ognuno esprime il suo pensiero.
5: Esatto, e no, mi emozionano queste persone. Detto questo, io sono tifosissimo e voglio dare solo spazio alla mia emozione. Forza Napoli, sempre nel cuore, nel bene e nel male.
1: Sei un grande Lello, bravo,
5: e
1: bravo.
5: Faccio sentire una cosa dal vivo, aspetta.
1: Vai, fammi sentire.
5: L'altra volta non è venuto bene.
1: Vai, vai. È il clacson del camion. Napoli. Il camion di Lello che sta bussando. Grande Lello, grazie. Saluto Luciano dal club Napoli Sarno, prepariamoci una grande stagione, il 30 maggio tutti a Madrid. E poi ci saluta Michele, in riferimento alla partita di ieri credo che l'errore più grande sia stato quello di giocare con una compagine di Serie B da 15 giorni al lavoro e noi soltanto 3 giorni. Non ci prendiamo in giro, se Napoli vuole fare il salto di qualità deve liberarsi dei vari Oliveira, Beckham, Mazzocchi, Lang, ma Beckham non ha manco giocato, Politano, Lindstrom, Giovane, Lucca. A proposito di Lucca, ce l'ha scritto Michele da Ottaviano. Lucca è stato sfortunato, questo ragazzo è entrato, ha preso un palo, ma si è fatto distorsione alla caviglia. Dovrà fare gli accertamenti strumentali, speriamo che non sia nulla di grave. Tranquilli, il Napoli sarà di nuovo a lottare per lo scudetto, speriamo di festeggiare alla grande il centenario, chissà, magari il prossimo anno batteremo anche l'Arezzo. Ovviamente un pensiero scherzoso. Lella ce l'ha scritto Ciro, vengo da te, buongiorno Ciro.
6: Sono Ciro da Castellammare. Io volevo fare una domanda.
1: Vai Ciro.
6: Qualcuno potrebbe dire, qualche allenatore del Napoli, che tutte le palle che spiovono nell'area piccola di rigore devono essere del portiere?
1: Ah, ok.
6: È una regola antica.
1: Ok, Ciro.
6: Per un portiere.
1: A chi lo dobbiamo dire, Ciro?
6: A Meret.
1: Tutte le palle che arrivano in area piccola di rigore le devi prendere, sono del portiere.
6: Che cavolo,
1: Ciro, hai ragione, Ciro, così dobbiamo dirla a Meretto questa cosa, hai ragione. Ma Milinkovic, Savic, no?
6: No, tutti i portieri.
1: Ah, tutti i portieri.
6: Gioca Meretto.
1: Ok, va bene, grazie per questo suggerimento, Ciro, ti ringrazio di cuore. Ti abbraccio forte.
6: Prego.
1: Grazie Ciro, un suggerimento fondamentale per Meretta che buongiorno, ma Meretta, ci scrive Vincenzo, io lo sapevo che stamattina, ma se non abbiamo ancora fatto preparazione completa, facciamo lavorare Allegri, più in là ne parleremo. Forza Napoli, Carmine d'Aversa, buongiorno. Ieri i portieri si sono presi un gol a testa, meno male che non ha giocato anche il quarto portiere, perché quel che conta questa prima uscita non è nulla di grave. La nostra amica Cristina da Castellammare, amichevole o non amichevole, chi è scarso è scarso, via Lucca da Napoli. Ecco qua Ciro, vedi sempre questo povero Lucca, manovra lenta, prevedibile come ultimo anno di Conte, per me la rosa del Napoli è sazia, bisogna cambiare anche un bel po' della vecchia guardia, vedere Lucca in campo è autolesionismo. Michele, molto critici con Lucca. Vado da Gianni, buongiorno.
7: Esimio avvocato, buongiorno dal profondo nord, ecco, un abbraccio
1: qua. Ah, Gianni, un saggio pensiero dal profondo nord. Gianni, mettiamo un po' d'ordine che stamattina qua il bar ribolle il bar.
7: Proviamo, provo perché sono un petacchione, quindi non sono un filosofo come Massimo. No, io penso soltanto che noi ogni volta che succede un disastro, perché nel senso che si perde, sembra che il mondo si capovolga.
1: Invece,
7: quando vinciamo siamo i più forti, più fighi, più gai e più prigi, come diceva quello lì. Quindi dobbiamo essere sempre un pochettino cauti nel parlare e dire le cose come stanno, cioè, e non dire però se uno non è d'accordo, tu non capisci niente, cioè, perché sembra che il nostro pensiero sia il migliore al mondo, tutti i pensieri valgono,
1: senso
7: positivo e senso negativo. Io il mio pensiero soltanto che provo è solamente uno, poi può essere d'accordo la gente, ma non mi interessa. Il mio pensiero è: perché un Yamal a 17-18 anni vince un mondiale, un difensore a 20 anni vince come migliore difensore del mondiale, come la Spagna c'ha ancora giocatori che hanno 19 anni e vincono un mondiale, e noi giocatori 17, 19, 20 anni che hanno forse una prospettiva veramente bella, li mandiamo in Serie C o in Serie B per farli crescere? Cosa devono crescere ancora? La nazionale, l'Inter, Napoli e qualsiasi altra squadra dovrebbe un pochettino capire che a 19-20 anni ormai si è uomini.
1: La risposta, caro Gianni, a questa tua giusta riflessione è Vergara. Vergara c'ha 23 anni e sembra un bambino delle elementari, cioè nel senso che lui è 5 anni, 6 anni, 7 anni, non lo so quanti in più di Lamine Yamal, ed è considerato quasi una sorta di debuttante. La differenza è proprio questa, che i ragazzi di 18, 19, 20 anni in Italia non hanno spazio, non giocano, punto. Se trovano spazio li fanno maturare, come si diceva una volta
7: questo
1: in gergo.
7: Questo ragazzino ieri mi sembrava abbastanza in palla, quindi non capisco perché poi dobbiamo andare a 40, 50 solo per il nome. Io onestamente non lo so, e è questo che a volte non mi capace.
1: Vediamo che cosa succede adesso, proprio anche con lo sviluppo della.
7: Per quello che è, siamo in estate, stiamo bevendo un pochettino di vino come fa Felice. Ci prendiamo il melone come fa Felice, cioè divertiamoci, si perde, si vince, sono estive, ragazzi.
1: Grazie Gianni.
7: Una giornata di sole, una giornata di pioggia.
1: Ti abbraccio, ti ringrazio davvero di cuore.
7: A tutti,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Gianni, Luca. Vabbè, Mario, insomma, mi sembra un po' offensivo quello che dici. Però ti saluto, mamma mia, basta, smettiamolo, il Napoli è forte, vinceremo il quinto scudetto, addirittura Ciro il venditore, perdonatemi, ma io stamattina devo per forza cambiare canale perché il programma non si può sentire con i miei professori, gli allenatori, non si può discutere, un amichevole perso dopo 3 giorni. Ma no, ma ne parliamo, Giovanni, scusami, resta, Chicco, che ti salutiamo, sbaglio, e quando si fa la preparazione le partite amichevoli si fanno dopo 15 giorni, una volta si faceva così, ma santa polenta, ci scherzi. Gianni non ci ha detto Santa Polenta. Bisogna cambiare, ma chi acquista i nostri giocatori che sono tutti rotti? Ci scrive Sandro. Incredibile come una parte dei tifosi vivono solo per criticare Meret, Luca e Milinkovic. Come si fa a criticare dopo 3-4 allenamenti? Stiamo calmi, Giovanni da Angri. E poi buongiorno, ma nella comune accezione non è proprio quel luogo metaforico dove ogni avventore esprime le più eterogenee opinioni, libertà, magari un congiuntivo ogni tanto per statistica, cioè, carissimi saluti Roberto, vabbè Roberto, ne parliamo al bar. Questi che ora fanno i pessimisti sono gli stessi che a novembre, qualora fossimo primi in campionato, manderanno messaggi, siamo troppo forti, purtroppo i tifosi, va bene, insomma. C'è un po' di polemica questa mattina al bar, che qualcuno è rimasto male di questa partita. Sentiamo che cosa ci dice a questo punto la saggia nostra Rosalia Imma Porcaro. Imma, buongiorno.
8: Buongiorno, signor Vigliotti, come va?
1: Che piacere, mi mette di buon umore la sua voce, Imma. Mi fa piacere.
8: Anche a me la vostra.
1: Grazie, cara, grazie. Imma, come va? Hai visto la partita ieri?
8: Sì, l'ho vista. Dispiaciuta, però, mamma mia, quante polemiche. Non amichevole.
1: Brava, Imma, diglielo, Imma, a questi ragazzi che insomma stamattina.
8: Ma fanno apposta queste partite, no? Per vedere un po' la squadra come sta, come risponde. Non lo so, veramente, troppo pessimista.
1: Hai ragione, Imma.
8: Ragazzi, quest'anno vinceremo il tricolore.
1: Ah, Imma, si è sbilanciata. Bene, si è sbilanciata, Imma. Bene. mi fa piacere, Imma. Vabbè.
8: Bisogna essere ottimisti. Questa vita è molto. molto molto brutta.
1: Com'è brutta?
8: Brutta nel senso
1: le cose che ci accadono attorno,
8: sì,
1: insomma,
8: le cose che accadono tutti i giorni. E noi abbiamo questo Napoli bellissimo, dai, un po' di ottimismo.
1: Ma tu vai a Castel di Sangro a seguire la squadra?
8: Sì, a Castel di Sangro, sì, pure a costo ci sono.
1: Ah, bene, ci fa piacere, Imma. Vabbè, poi fatti vedere.
8: Magari ci incontriamo là.
1: Ma con grande piacere, Imma, ne sarei ben onorato e felice di poterla finalmente abbracciare. E quindi
8: pure io.
1: Imma, ti raccomando, brava Imma, ottimismo.
8: Un abbraccio a tutti voi, al signor Felice Domenico a tutti e a lei in particolare, che è dolcissimo.
1: La ringrazio, Imma, lei è molto gentile, la ringrazio di cuore. Ciao Imma, un abbraccio. Ma il centravanti che stazionava libera ad un metro da Meret, nessuno l'ha visto? Ci scrive Emilia. Giù le mani da Meret, di Lorenzo e Racmani, dove erano? Cerri, questo Cerri segna sempre gol di testa. Ma poi le date, oggi la conferenza di Manna, certamente l'ascolteremo poi durante 442. Forza Napoli, Pasquale Albino da Stadberg. Merette, ci scrive il nostro amico, gli italiani sono scarsi, forse per questo non giocano. E poi Gianluca, grande inizio con Bennato, puoi mettere chiusura programma per farti cadere, non farti cadere le braccia del nostro menestrello, anche detto il Bob Dylan italiano. Vediamo Ciro se riesco a mettere qualche altro pezzo. Penso che qualche altro pezzo lo voglio sentire pure io. E quindi vado in pubblicità, chiedo a Peppe di avere un attimo di pazienza. Torniamo subito con il bar dello sport, a tra poco.
9: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
10: Super promo 48, Cerciello Auto.
9: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
11: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
12: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
13: Kiss Kiss Napoli.
14: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Nellino Iorio che mi ricorda che allo 081 546 6873 ci sono Peppe e Andrea pronti per intervenire in diretta. Tantissimi messaggi, ragazzi, io stamattina sono un po' sorpreso, piacevolmente sorpreso per il numero clamoroso di partecipazione al bar. Stamattina hanno tutti quanti voglia di commentare, giudicare, pensare, riflettere su quella che è stata l'amichevole del Napoli ieri persa con l'Arezzo 3-1. Però insomma c'è anche una reazione da parte della tifoseria che dice ma sì, a quelli che stanno criticando troppo, e quindi sotto questo aspetto c'è grande confronto. Abbiamo ricordato ad inizio di puntata, oggi è una giornata speciale, io volevo immediatamente accontentare l'amico Ciro che ce l'ha chiesto, perché abbiamo aperto con L'isola che non c'è, e ovviamente oggi sono gli 80 anni di Edoardo Bennato e vi regaliamo un'altra piccola grande chicca. Vai Nellino, che mi hai preparato?

0: grande Edoardo, non farti cadere le braccia, l'abbiamo accontentato Ciro. E poi vorrei fare volentieri conoscenza con qualche amico tifoso che ha pagato 10 euro per vedere lo scempio di ieri, Gennaro. E una domanda sorge spontanea, ma Felice, dopo quello che è successo ieri nel cimitero nel Cappellone, dov'è questa mattina Enzo dalla gelateria di Rapallo? Ieri abbiamo finito la trasmissione con una cosa veramente incredibile. Allora, so che non fa testo questa amichevole, ci scrive Vittorio. Voglio fare davvero un mio pensiero. Per me i giocatori che il Napoli deve vendere sono Luca, Anghissa, Lindstrom, Foloruscio, Rafa Marin, Lang, Neres, uno tra Meret e Milinkovic. Gli acquisti devono essere Molina, Dodò, Rabiot, Singo, Solé, Garnacho, Ceballos. E vabbè Vittorio, mo vediamo, sentiamo oggi Manna, 16, conferenza stampa di Manna. Poi le sconfitte con l'Arezzo sono di buon auspicio, ma questo Cerri segna solo con noi, è vero. Per me è più forte di Luca, lo prenderei subito. L'Espomental Casoria. E poi buongiorno, non ci facciamo fasciare la testa per una partita della persa. Saluti alla falegnameria Art of the Wood di Ponticelli, che salutano i colleghi di Casoria. Le due falegnamerie che si salutano. Peppe, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno dal forno calabrese.
0: Ah, fa caldo in Calabria.
1: Anche se stamattina te l'ho detto la verità, io e Ciro che siamo usciti per la passeggiata mattutina abbiamo trovato un po' più fresco stamattina.
0: Meno male, Peppe. Peppe da Soverato. Vai Peppe.
1: Ti volevo dire una piccola chicca, Gianluca. Quando io la mattina scendevo andavo a scuola e andavo lì sopra al Casanova, che si trova sopra Piazza Gesù, incontravo spesso proprio a Edoardo Bennato,
0: per gli amici Bennato,
1: praticamente, praticamente che lui passava con la Jeep, quella piccolina, sai, quella giapponese, sì. Quindi lo incontravo, lo salutavo, lui rispondeva al saluto, sempre una persona di grande cortesia. Allora Gianluca, volevo dire una cosa. Mi riferisco a tutti i CT che praticamente stamattina gli esperti di calcio stanno chiamando. Io vorrei fargli una domanda a loro invece. Quante volte avete giocato a pallone? Quante volte avete fatto preparazione? Quante volte avete iniziato un campionato e l'avete finito? Perché è arrivato a questo punto, se sono tutti così esperti da giudicare.
0: Vabbè, Peppe, però posso dirti una cosa? Guarda, lo dico.
1: Ma
0: l'ho
1: non
0: detto...
1: che io ce l'ho con loro, ma perché, per mandare un messaggio a chi ci ascolta, capite Gianluca? Perché sennò poi.
0: Ma ho capito, ma voglio dire, però il confronto al bar. Io non posso né condannare chi critica né, voglio dire, ognuno esprime il suo parere.
1: Mi consenti di poter rispondere in questo modo sempre educatamente, perché io non sto offendendo nessuno, no? Mi sembra di rimanere nei termini esatti. Se c'è qualcuno dall'altra parte che parla, ci deve stare anche un motivo, cioè, per il quale uno deve avere un minimo di esperienza per poter dire una cosa di questo genere. Perché loro non sanno che l'acido lattico nei muscoli, soprattutto di questi muscoli di campioni che sono abituati poi ad arrivare a un regime di Formula 1, per dire, perché corrono per tutto l'anno, che fanno paura, è normale che si sbagli un rigore come quello che ha sbagliato Politano, perché nelle gambe non c'è proprio la spinta del pallone, hai paura di
0: c'è dato una spiegazione anche, diciamo così, fisica medica
1: al messaggio a chi si ascolta, perché poi va a finire che cominciano a avere paura tutti quanti, come succede spesso a Napoli, ci emozioniamo
0: ognuno la pensa in un modo. Peppe ci ha dato la sua spiegazione, grazie. Salutami a Ciro,
1: bisogna essere più obiettivi.
0: Salutami a Ciro, grazie, un abbraccio, buona passeggiata. Saluto anche Michele Daton con i suoi giudizi a completezza del pensiero invece di Gianni. Non dobbiamo prendere i nomi altisonanti, ma siamo noi che dobbiamo diventare altisonanti, i nostri giovani. Pasquale da Udine: ci sta a perdere un amichevole dato che sono passati solo 4 giorni di ritiro. Il problema è sbagliato o non sbagliato iniziare subito senza fare fondo e vedere subito il pallone? Vabbè, questo non lo sappiamo. Poi buongiorno, il vero male del Napoli siamo noi i tifosi, quando si perde si critica, quando si vince siamo campioni. La critica, Fabio da Sant'Arpino. Ciao Gianluca, anch'io penso che sarebbe bello dare un po' di fiducia ai nostri giovani che sono forti, avanti con ottimismo il nostro amico Marcello da Beirut. Ciao Gianluca, forza Napoli sempre. Dario, molto la poi sei stato mai a Di Maro, auguri al grande Edoardo Bennato, ora la musica è Giocattolo, che meraviglia, Imma. Paolo da via Alessio Mazzocchi: servono subito rinforzi, difesa horror, Luca, Lindstrom, via, Nunzio Danola, mamma mia. Andrea, vengo da te, buongiorno.
2: Io Gianluca, buongiorno.
0: Eccolo qua il nostro grande fratellone Andrea, buongiorno Andrea, eccoci.
2: Allora Gianluca, la parola del giorno è calma.
0: Calma. White, please. Bravo.
2: Calma, tutti quanti a contestare.
0: Wait, please.
2: A fare. Il Napoli in questo momento è un cantiere aperto.
0: Un cantiere, il cantiere, il famoso cantiere.
2: Facciamo fare tutta la società, perché la società sa quello che deve fare. Inutile mo che è normale, nessuno vuole perdere, però ci sta. Perché come ha detto pure il ragazzo di prima,
0: sì,
2: che comunque non si devono vedere queste parti di questi amici. Per niente, questo qua, voglio solo dire ai ragazzi.
0: Tranquilli, tranquilli, calma ragazzi, calma ragazzi.
2: Calma e freddo.
0: Bravo Andrea.
2: Mani a bocca, ti voglio bene.
0: Anche io.
2: Spazio agli altri.
0: Anche io.
2: Un saluto particolare a Raffaele, non mollare.
0: Stai
2: ai nostri VIP della radio.
0: I VIP.
2: Guido. È
0: Gio
2: Felice, ti voglio bene, a bocca, grazie.
0: Grazie a te Andrea, ti raccomando, c'è anche Luca Normando, dopo la partita di ieri ci vuole Gatti in difesa e un portiere forte come Kepa andrebbe bene. E poi adesso esco, mi vado a giocare alla vittoria del triplete, ci scrive Antonio. Gianluca, secondo me, molto lungo questo messaggio, lo scrive il nostro amico Paco. Stiamo un po' esagerando, la prima amichevole, ma già al secondo ritiro, quindi già avanti con la forma fisica l'Arezzo, quindi stiamo calmi, diamo tempo ad Allegri, facciamo mettere i calciatori in forma. Non ho visto una squadra così disastrosa, ho visto una difesa alta che ha attaccato provando alla fine anche a segnare. Secondo me questa amichevole sarà fatta solo per questioni economiche. Giuseppe da Secondigliano, no, non è così Giuseppe. Vogliamo sentire La Fata, un testo ancora attuale, un capolavoro. Dopo la pubblicità vi metto La Fata di Edoardo Bennato, va bene? Gli 80 anni di Edoardo, che è il nostro refrain di oggi. Sentiamo se Felice ha visto qualche concerto di Edoardo Bennato, che è un coetaneo di...
3: Sì, io 78, lui 80.
0: Infatti, un fratello, dici.
3: Intanto facciamo tanti auguri, di vero cuore.
0: Tanti auguri.
3: C'è, meravigliosa.
0: Ho tanti auguri.
3: Poi ringrazio Biagio da Scafati, che ieri mi ha fatto quella bella dedica a me e Guido.
0: Non male, carini, molto
3: Riccardo
0: carini.
3: Riccardo d'Emilia.
0: Sì, ti hanno cacciato.
3: Luca, ieri forse non mi sono spiegato bene.
0: No, ti hanno cacciato dal cimitero ieri, sì.
3: No, non era il funerale, era la riesumazione.
0: Ma ancora peggio, voglio dire.
3: C'era la ditta che è preposta al lavoro, sì. Io stavo solo fuori intendendo e poi ho trovato un modo.
0: Facevi il supervisore, insomma, della riesumazione, della salma.
3: Ero lì a vedere quelle che mamma che fatica, oh.
0: Lo so, dura
3: e
0: molto.
3: Allora
0: poi si è andato nel cappellone
3: esatto. Lì sono 500 loculi,
0: 500 loculi,
3: è un
0: si saranno risvegliati dal sonno. Vai
3: che mi vogliono bene tutti, anche quelli lì,
0: sì, sicuro. Vai Felice.
3: Allora io dico sempre calma,
0: anche dico, anche tu come Andrea, esatto.
3: E possiamo criticare, ci mancherebbe. Un tifoso vero,
0: sì,
3: critica,
0: sì,
3: quanto c'è da criticare, però bisogna accettare tutto e tutti quelli che la pensano non come noi.
0: Ok, Felice, facciamo una promessa ai nostri amici del Bar dello Sport. Il primo agosto io credo che tu possa sicuramente insieme ad Alba venire a Piazza Plebiscito alla festa del centenario. Io credo che sia una cosa doverosa questa, insomma.
3: Guarda, mia. Io ho Alba che sta in coppa al balcone, che sta al fresco, perché sì, qui stamattina fa fresco.
0: Meno male.
3: Digli tu Alba, vediamo un po' se la convinci.
0: Vabbè, domani la sentiamo e la convinceremo. Va bene, Felice, ti abbraccio, grazie, ti abbraccio forte, ci sentiamo prestissimo.
4: Gianluca, buongiorno.
0: Si è arrivata la signora Alba, ecco qua. Signora Alba, non prenda impegni per sabato 1 agosto, perché c'è la festa del centenario del Napoli a Piazza Plebiscito, c'è una serata meravigliosa. Fuochi d'artificio, ospiti, cantanti, attori, eccetera, e venga con Felice a festeggiare i 100 anni del Napoli.
4: Bravo, ecco. Ti mando Felice.
0: Bene, grazie.
4: Buona giornata.
0: Grazie
4: giornata.
0: Alba, ecco, abbiamo convinto Alba, mo so cavoli tuoi, Felice.
3: Lo vediamo.
0: Mo so cavoli tuoi. Fermatelo.
3: Napoli.
0: Fermatelo, Festival Bar dello Sport. Vai Nellino. Ciao. Festival Bar. Festival ciao. Bar. Ciao. Vai. Eccolo. Adesso parte.
5: Festival Bar dello Sport.
6: Al fratello del Bar dello Sport.
0: Sì.
6: Gli diciamo non mollare, devi crederci.
0: Vuoi

0: Biagio da Scafati
1: e Antonio il Critico.
2: Lo sapevo, sono un grande, siete grandi. La reunion, che bella. Sentiamo. Bravo, ben nato, ben nato.

0: freccia a sinistra, inizia il campionato, stai dritto fino alla cima, sì.
1: Bennato, tutto bennato.
0: Sono convinto che con mister Allegri riusciremo a vincere.
1: Chi è? Bravo, però bravo, è finito, va bene. Però ragazzi, avete colto il mio invito, devo fare un plauso ragazzi, bellissimi Biagio Antonio, che meraviglia questo testo che hanno fatto, ce lo scrive Alessandro, grandi criticone insieme a Biagio da Scafati, siete il numero uno, Massimo Paz che ci vi saluta. Io e mia moglie andremo a vedere il concerto di Edoardo Bennato al Teatro negli Scavi di Pompei a settembre. Gianni Scotti, Curva B15, c'è Gaetano da Portici, come al solito la prima sconfitta tutti a criticare. Un saluto a tutti quanti. Avvocato, io per un po' di tempo con il preparatore dei portieri di una scuola calcio, lui insisteva non le uscite altre all'area di porta, diceva devono essere del portiere, Enzo da Quarto, grandi e bravi i nostri amici. Biagio da Scafati e Antonio il Criticone. Conte diceva amma fatica, Allegri dice moverim. Ecco, questo è il ciao Gianluca, sento tante persone parlare della prestazione del Napoli, ma hanno visto la partita. Sono stato l'unico a pagare 10 euro per guardare un allenamento, perché di quello si tratta. Gennaro da Casetta, no, non sei stato l'unico. C'è il mio amico avvocato Boccarusso che ha pagato 20 euro perché uno non è andata bene, ha fatto comprare un'altra partita. Vabbè, con complimenti, davvero complimenti. Sento Antonio, ce ne sono due in linea, vado dal primo. Antonio, buongiorno.
2: Buondia.
1: Oh, amico mio da Riva del Garda, Antonio, buondia. Come Antonio, tu sei dalla parte dei criticoni, non Antonio Criticone, o dalla parte insomma di quelli che sono di...
2: Vabbè, no, ma... no, sei alla seconda, la seconda. Cosa vuoi criticare? Okay. Erano pesanti sulle gambe. Gli unici che hanno corso veramente tanto sono stati i ragazzini, dai,
1: certo.
2: Di che cosa vogliamo parlare? Anzi, noi l'abbiamo preso proprio a ridere ieri a un certo punto. Cioè si vedevano proprio che erano pesantissimi sulle gambe.
1: Eh beh, è normale, e l'Arezzo aveva molti giorni di preparazione in più.
2: Ma sì, poi hanno fatto certi contropiedi, quelle dell'Arezzo veramente erano in formissima a confronto nostro. E nonostante ciò si è visto qualcosina, dai, è inutile stare qua a criticare.
1: Ma tu sei a Di Maro? Sei a Di Maro?
2: No, io sono tornato,
1: Ah, hai fatto un blitz, hai visto la partita e sei tornato.
2: Sì, sono andato allo stand vostro, ma non c'era nessuno, ho visto Paolo del genere, Carlo, ho visto un po' di gente.
1: Meno male.
2: La cosa che mi ha impressionato è proprio di tanti giornalisti, io non avevo mai visto così.
1: Una schiera di inviati.
2: Ma non smetteva più, ma c'erano tutte le emittenti possibili, mancavano solo quelle all'estero.
1: Va bene. Seguiamo ovviamente il Napoli. Grande Antonio, vabbè, ti raccomando.
2: Bisogna avere solo pazienza, vedremo già qualche risultato differente da domenica con la canadese.
1: Vedremo.
2: Un aneddoto ieri, ho parlato in portoghese con Alison da lontano, e lì mi ha guardato e mi ha sorriso. Dai, è stato carino.
1: Grande Alison, simpaticissimo Alison.
2: Simpaticissimo.
1: Ti voglio bene, ti abbraccio, grazie.
2: Anch'io tanto, forza.
1: Ciao Antonio, salutiamo, un grande augurio a Edoardo Bennato, che vi ricordi con le sue canzoni, Notti Magiche con Gianna Nannini, Silverio dalla Svizzera. E poi buongiorno, sono Vincenzo Senior, per questa squadra solo ottimismo, mai essere negativi con il nostro presidente, forza Napoli. Gianluca, vorrei ricordare a tutti coloro che hanno il fegato sofferente da anni che mancano ancora alcuni calciatori, sì, Manuela ce lo scrive. E poi una domanda, ma se il Napoli stamattina avesse vinto cosa si sarebbe cambiato? Te lo dico, io nulla, avremmo solo evitato delle critiche dei tifosi.

0: minuto, poi finiamo con la parte finale, vi regalo qualche altra chicca di Bennato, a tra poco.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio.
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Parte finale del Bar dello Sport, incentrata oggi ovviamente sulla grande discussione qui a Kiss Kiss Napoli della prima amichevole del Napoli persa con l'Arezzo 3-1. Programma oggi alle ore 16. Il Napoli non si allena, c'è una conferenza stampa molto interessante di Manna dove saranno approfonditi i discorsi riguardanti soprattutto al mercato. Buongiorno, oggi si opera, attenzione, a Barcellona si opera, buongiorno, vedremo se saranno confermati questo lungo periodo di assenza. Venerdì mattina invece, dopo allenamento, ci sarà la presentazione dello staff tecnico con Allegri. Ricordate che la sera era stata rinviata questa situazione perché Allegri aveva uno stato influenzale, quindi venerdì mattina dopo l'allenamento racconteremo ovviamente anche della presentazione dello staff tecnico di Max Allegri. Nellino Iorio mi ricorda che in cabina di regia ci sono Antonio e Salvatore pronti per intervenire allo 081 546 6873, ma abbiamo voluto accontentare anche il nostro amico oggi 80 anni di Edoardo Bennato. Abbiamo regalato qualche piccolo passaggio delle sue splendide opere, l'avete fatto anche voi al Festival Bar dello Sport, ma noi cerchiamo di dare una magia con qualche traccia della fata.

0: strega sei tu.
1: Grazie Nellino, grazie. Ma che ragazzi, oggi veramente, oggi 80 anni di Edoardo, fate, cioè, tutta la giornata vivete con questa sorta di colonna sonora che vi accompagna Edoardo con tutti i suoi pezzi meravigliosi. Fabrizio Marino ci scrive: sono un po' preoccupato per l'esordio di ieri, gli infortuni prima, buongiorno. Anche Lucca, ti ripeto, per Lucca distruzione alla caviglia, dovremo capire gli esiti degli accertamenti strumentali. Il tuo bar dello sport è lo specchio fedele della tifoseria napoletana. La prima sconfitta anche nel Mogherini, esce il malcontento dei soliti nulli. Che bufa! Niente. La partita di ieri, che dire, l'Arezzo aveva 19 giorni di allenamento in più, noi appena 6 giorni, li ho visti, anche se si è cambiato l'allenatore. Maria da Fuorigrotta che ci saluta e

0: Chiaro ed evidente che queste amichevoli dopo qualche giorno di ritiro servono all'allenatore per decidere chi deve andare e chi deve restare. Ce lo scrive Carlo. Gianluca, puoi mettere poi grande Edoardo, unico, tantissimi auguri di 80 anni, Vittorio l'orologiaio, a Di Maro. La rosa dei giornalisti è folta, quella del Napoli è sfoltissima. Giuseppe da Secondigliano. La fata di Edoardo Bennato è la donna, ma è anche Napoli, è vero, è vero. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, io è la prima volta che chiamo.
0: Che piacere, che grande piacere.
1: Ho voluto, proprio stamattina mi sono messo di punta per parlare con te, ma non su quello che è successo ieri, perché di quello che è successo ieri chi è tifoso del Napoli non gli interessa.
0: Bravo Antonio.
1: Io invece ti voglio parlare dell'inizio, del segno della croce, nel nome del Padre, che come abbiamo iniziato quest'anno il campionato. È possibile che... gira nel voci tra giornalisti sportivi, tra economisti e quant'altro, che la rovina del Napoli, infatti prima ho visto il tuo viso quando un'altra persona ha affermato questo, la rovina del Napoli economicamente è stato Conte. Ma io infatti ti sento ridere perché, ma è assurdo che sì. I vedovini del presidente hanno dimenticato la stagione 2023-2024. Cioè, noi ci portiamo Mazzocchi, Caius, Evolution, Gonce, Lindstrom, Zerbin, Ghedira, e quei 22 che loro dicono che Napoli ha 47 giocatori, ma quei 22, compreso Dirigo, Rafa Marin, Marianucci, De Bruyne, Giovane, sono giocatori che Conte, forse loro non lo sanno, ma non ce la poteva prendere, ma nemmeno se per caso diceva devo mettere i magazzinieri giù allo spogliatoio.
0: Antonio, la sintesi...
1: Non so se tu compri,
0: la sintesi... Ti ho ascoltato con grande attenzione, ti faccio il benvenuto qui al Bar dello Sport, anzi mi auguro che tu da oggi in poi possa intervenire più spesso, ma la sintesi secondo me di questa tua riflessione molto articolata è che oggettivamente non credo che si possa dare la colpa a Tizio, a Cassi, a Empronio. Il Napoli ha commesso sicuramente qualche errore negli investimenti di mercato, su questo mi pare chiaro ed evidente, sia prima che dopo, cioè sia
1: qua, appunto posto senza coppe, e poi parliamo che Conte è la rovina delle comunità.
0: Perciò ti sto dicendo sia prima che dopo gli investimenti, probabilmente, ecco, se si vuole proprio sottolineare una cosa più particolare, gli investimenti dello scorso anno da parte del Napoli sono stati un po' più corposi,
1: 200.000 investimenti,
0: esatto, sono stati un po' più corposi,
1: un
0: po' più corposi,
1: 340 milioni. Non abbiamo incassato però l'anno in cui abbiamo vinto uno scudetto, che questi signori dimenticano, è andato via Clara, è andato via Osimhen, è andato via Ostigard, e abbiamo incassato esattamente 160 milioni di euro.
0: Purtroppo
1: io lavoro su questo, cioè lavoro, ma mi interessa di questo, che il Napoli quando va in campo queste partite amichevoli non mi interessa,
0: no, tutto, ma infatti,
1: non le vedo neanche perché non do 10 euro al presidente perché devo dire, e penso che parecchi di voi partite, ma vedo che a livello sportivo di giornalisti i vedovelli del presidente che automaticamente si stanno dietro, e l'unico problema loro hanno dimenticato il 2023-2024, che
0: allora, negli ultimi anni, negli ultimi anni, qualche investimento Antonio sicuramente non è stato riuscito, ma sia prima che durante e dopo. Antonio, ti aspettiamo, vieni alla prossima,
1: un abbraccio,
0: grazie di cuore. Più che per il risultato sono preoccupato dell'infortunio di Lucca. Antonio da Verona, anni 80 facevamo Filoni a Righi ed andavamo a Bagnoli, dove in viale Campi Flegrei si incontrava Edoardo Bennato. Grandi auguri, il Bar dello Sport è la vetrina dei tifosi per bene, merito tuo, grazie. Rosario del centro storico. Gaetano da Pomezia, la partita di ieri del Napoli al di là del risultato non ha mostrato né pressing né blocco altro come il 4-3 impone. E poi buongiorno, ma io vorrei capire se che abbiamo perso a fare ieri, certo che sarebbe stato meglio vincere, ma cosa cambia? Nulla, è solo un allenamento. Brava Maria 74. Molte persone dimenticano che l'anno dello scudetto di Spalletti Napoli perse un amichevole in casa d'agosto col Benevento 5-1. E beh, è vero, me la ricordo, Fabio me lo ricordo questo 5-1. Caro Salvatore, buongiorno.
2: Buongiorno, caro Gianluca.
0: Buongiorno.
2: Sono Salvatore 73.
0: Ah, amico mio, ormai Salvatore 76, 77, quanto ce n'è qua?
2: 75.
0: Ma sempre 73 resti, sempre 73.
2: Da Dio piacente, da 3, giorno 3.
0: Hai 40 secondi che c'ho la sigla, vai.
2: Vai, subito. Allora, il grande rientro di Carlo sì. E poi mia moglie che c'ha due chat, amici azzurri in tutto il mondo, sì. E c'ha Fed, mia moglie che è l'amministratrice di questa chat, azzurri scozzesi.
0: Ah, bello, bello, con Gilmour e McTominay.
2: Noi vogliamo bene a tutti i tifosi nel mondo.
0: Bravo, bravo, bravo Salvatore.
2: Come vedete, ascoltate tutte le mattine.
0: Bravo, 73, Salvatore 73.
2: Le critiche a Napoli non vanno bene, né a Napoli né a Napoli città. Dobbiamo essere coerenti. È un allenamento, basta, è finito. I 10 euro, abbiamo pagato 10 euro
0: in maniera tale da poter commentare per vedere, commentare
2: al municipio di Di Mara, al sindaco di Di Mara, lì sono presi in Napoli questi soldi, non lo sanno,
0: non lo sappiamo. Va bene,
2: non vanno al Napoli questi incassi,
0: vedremo, no non credo,
2: no, ma così l'ho sentito dire.
0: Ah sì, va bene, io non lo so, quindi non mi permetto di giudicare.
2: Se ho sbagliato mi richiamo.
0: No, ma infatti
2: vanno,
0: io non lo so,
2: vanno da,
0: non credo,
2: la regione che credi,
0: no, ho qualche dubbio, non credo, però però ti ripeto, non lo so. Ti abbraccio Salvatore, salutami a tua moglie, grazie, un abbraccio, alla prossima, sempre con grande piacere, saluto tutti, volevano sentire Ciurma, che bella quella, peccato che siamo, mancano 30 secondi, non lo posso fare, è finita. Poi saluto tutti gli nostri amici che ci hanno scritto, Enzo da Maddaloni, patrimonio dell'umanità, grazie, i complimenti non si leggono mai, Danny che ci saluta su Di Lorenzo, Enzo Esposito, eccetera, eccetera, eccetera. Ho finito amici, vi raccomando, oggi seguite tutte le nostre produzioni qui su Kiss Napoli, saluto e ringrazio Nino Iorio in cabina di regia come al solito per il suo prezioso supporto tecnico e vi do appuntamento a domani, giovedì e venerdì domani, giusto? Ultima nostra puntata settimanale qui a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vegliotti, ciao!

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci fate attenzione perché come una corrente del nord, fredda, freddissima.
1: Tu che li rimani in casa, corrente, tu vai, rimani.
0: Sintonizzato.
1: Cioè, proprio dei freddare là vicino, dei freddare.
0: Se avete la
1: casa. Che mattina ci ha passato cosa? Pensi che ci passate su un'avventura professionale, se può fare.
0: L'avevo preparata molto bene, se me la fai dire. Perché se le vostre case sono.
1: Perché da
0: se le vostre. Se le vostre case sono molto calde, ora sul 76, quest'aria gelida del nord potrebbe scatenare una tempesta, sì, ma nei vostri cuori. Rosario Verde, buongiorno.
1: Ovvero il soffrisco, ovvero il soffrisco sul 76 di digitale.
0: Dici tu quasi frisco, scusa.
1: Un saluticcio, Marco Pesacane.
0: Ma come ti permetti? Beh, ti lancio il microfono addosso, ma come ti permetti?
1: La fai professionale.
0: Ah, io non lo so. Vabbè, c'è Nello Iori in regia, l'unico professionale
1: è venuto una da voto, sto vedendo
0: l'alcol ingrassa,
1: ah, porca mia.
0: E poi scusami, se vesti largo non si vede, se vesti un po' più stretto si vede, lo sanno tutti.
1: Cioè, va bene, sì.
0: Hai una camicia che è un po' aderente sulla panza, evidentemente. Allora iniziamo, cari amici e cari amiche, con una canzone meravigliosa di un artista eccezionale, Francesco

0: E allora iniziamo, care amiche, cari amici.
1: Avrà ragione l'amico. Un'amica ha mandato un messaggio. Vedi?
0: Sentiamolo.
1: Quello di 11 secondi. Dice una cosa santa, non devi dire più amiche e amici.
0: Perché?
1: È discriminatore.
0: Ma quando mai?
1: Ha ragione lui.
0: Di entrambi, scusami, perché discriminatore di cosa?
1: Ha ragione lui, perché stai discriminando amiche.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Marco, perché devi mettere prima le amiche e non metti prima le amici? Da oggi in poi, care persone.
0: Ma perché non?
1: Cari cristiani, cioè cristiani e cristiani, oppure care persone. Più neutro, capi? Più abbraccia a tutti quanti.
0: Ma voi non avete. Cioè, la notizia di ieri ancora non l'avete capita.
1: Ma
0: non è che non ti puoi dire più uomo o donna, maschio feo oppure ragazzo.
1: Vabbè, però.
0: Nelle cose istituzionali.
1: Che ne sai?
0: Questo è bellissimo.
1: Allora, mi dovete venire voi in aiuto, non riesco a capire. Spero subito di finire l'ultima settimana, l'anno che bene finimo a giugno, perché non riesco a capire. Non riesco a capire. Sentite questa cosa, che può essere una bella iniziativa, un'iniziativa. Case dell'acqua a Napoli. È una bella cosa. Allora, Napoli si prepara a diventare plastic free.
0: Oh,
1: va bene,
0: ottimo.
1: Noi stiamo diventando plastic free. Allora, arriveranno le banche dell'acqua, no? I banchi dell'acqua, chi c'ha la mia età, sai, ricordo che ci stavano i banchi dell'acqua, mi sa, cioè l'acquaiuolo che faceva limonata a coscia aperta, faceva.
0: Ancora ci sono in giro.
1: Sì, ma ne so poche, prima ce n'erano proprio un sacco. Al comune di Napoli, l'intesa con ABC, che è la nostra società di distribuzione dell'acqua, no? Il compito di individuare luoghi a cui installarle queste banche dell'acqua. Cosa sono? Approvata in consiglio comunale una mozione firma della consigliera Bianca a quota Napoli, questa è della Lega, che sarà proposta, che prevede l'installazione, l'attivazione di un circuito capillare di case dell'acqua smart e plastic free. Va bene? Nei punti nevralgici della città. Le case dell'acqua come funzionano? Le case dell'acqua sono moderni distributori pubblici che erogano acqua della rete idrica urbana, microfiltrata e spesso con possibilità di scelta tra temperatura ambiente e refrigerata, oltre che naturale e frizzante. Sentite? Va bene? Costituiscono l'evoluzione 4.0 delle fontanelle di un tempo. Allora,
0: esatto.
1: Il costo è calmierato, quindi sarà a pagamento. Sapete che al nord ci stanno già queste cose, no? Che vanno là a prendersi l'acqua, però è gratis. Qui sarà calmierato. In città europea l'acqua viene erogata gratuitamente, dice l'articolo. In virtù dell'approvazione dell'atto, a quanto pare le vedremo anche a Napoli, quindi vedremo queste case dell'acqua. Tutto questo perché? È una strategia, spiega una nota della Lega, quindi l'ha fatta la Lega, mira a promuovere la transizione ecologica dello spazio pubblico.
0: Sei sicuro?
1: Governare l'impatto dei rifiuti stradali e abbattere il consumo di plastica monouso che satura i cestini per combattere insomma il decoro urbano, no? Siccome c'è sta tutto sta plastica, noi facciamo l'accordo con queste
0: una
1: cose.
0: Una volta che hai finito ti riempi la tua borraccia.
1: Sempre Pascalo compagni mi tenne sì così l'acqua, insomma Pascalo poi faccio cosa comune, ti faccio mettere, mi savi.
0: Ma che stai dicendo? Cioè non l'hanno manco installato a uno, già stai facendo la cosa truffaldina alla napoletana.
1: No, che amore Gesù, bello.
0: Ma l'amico mio,
1: è il fatto ambientale, è il fatto ambientale.
0: Non mi guardare con questo sguardo furbo.
1: Non sto dicendo niente, sto dicendo,
0: ripeti, tutto,
1: perché il problema in Napoli sono che bottiglie plastiche, lo sanno tutti quanti, no? Qua giù, stiamo morendo in mezzo alla plastica. Allora, giustamente io metto queste banche dell'acqua, queste cose.
0: Sì.
1: Pascalo, un bagno mio, insomma, tenne sì.
0: Che
1: tenne Pascalo?
0: Pascalo tenne sti cose, che cosa c'ha?
1: Mo, la domanda mia, rivolta a voi persone che siete, vedi come sono corretto, voi persone che siete in ascolto, va bene? Sì. Ma se il problema dell'ambiente è la plastica, mi segui? Persone che siete in ascolto, se il problema Nellino pure tu
0: pure sei persona,
1: cioè,
0: sì,
1: pure
0: certo.
1: Tu sei cristiano pure tu. Va bene, ricordo pure se sei piccolino, ricordate meglio capalice che curicefalo, bello che sia,
0: va bene meglio capalice,
1: ricordo che capalice che curicefalo,
0: ma viene mangiato capalice
1: però si capa, pure capa. Allora, se il problema è la plastica,
0: sì,
1: tu legislatura invece fa tutto su bordello, perché non fai una bella legge e dici la plastica è legale, se pulite l'acqua ve la vende solo in vetro e l'uomo sa cacchia plastica mese o no? Cioè vieti proprio per legge l'uso della plastica. Cioè, la plastica
0: non si può
1: fa
0: fare.
1: Male. La plastica lo dicono loro, la plastica fa male all'ambiente, la plastica fa male, la plastica fa male, la plastica fa male. Mettiamo il vetro come si faceva. Vi ricordate che c'ha la mia età quando eravamo piccolini, piccolini, mo 15-16 anni, 14 anni. Io mi appiglia l'acqua che casce, quella la Sant'Agata, dell'acqua della Madonna si vendeva.
0: A se San tu ne hai bevuta tanta San di quella, si vede.
1: A San Gino. Con le casse d'acqua, poi all'improvviso tolsero con il vuoto a rendere, cioè che se andavi là e ti dava, tu davi le bottiglie vecchie, quelle di... Se visse che infatti, perché non reputo illegale sta plastica? Per esempio, è illegale il fumo, è illegale questo, è illegale quell'altro. Rendiamo
0: non
1: illegale
0: è illegale il fumo.
1: Visto in Spagna che hanno fatto, in Canadi, ma pure da noi. Insomma, man mano arriverà. Dico, se la plastica è tutto su bordello, perché non evitiamo proprio e diciamo fatto che ha fatto una comunità europea a dire non si possono vendere tutte queste bottiglie nel 2030, però tutta la salda all'imballaggio. Scusa, ma perché ne vendiamo Nellino a città assunzionata, Nellino? Poi pure Nellino.
0: Ma non è una cosa che
1: cioè,
0: puoi...
1: persone in ascolto, non lo domande. Per l'ambiente, capito? Non fatto ambientale, no? L'ambiente, la plastica è illegale, mettiamo solo il vetro. Invece fa tutto il suo bordello.
0: Scusami, lo dovresti fare lo stesso, cioè nel senso, perché anche la produzione di vetro o una sovrapproduzione di vetro.
1: Sì, ma non inquina come l'acqua il vetro. Per esempio, il vetro.
0: Come la plastica,
1: il vetro,
0: l'acqua
1: se lo butti, si butti una bottiglia di vetro a mare, quella là si degrada in maniera. In quanto si degrada il vetro rispetto alla plastica in mare? Vedi, vedi?
0: Ma tu non la devi far degradare proprio la bottiglia.
1: Per esempio, mio bocca scappa a mano, sono sullo yacht, stappa bottiglia di champagne, ma va a finire la bottiglia a mare. Si degrada, capisci quello che dico? Poi va a fondo, la plastica galleggia, e capisci con me?
0: Come io.
1: Ditemi voi, persone in ascolto, non mi permetto proprio di classificarvi anche per sesso o per altro. Ditemi voi, Gitto Nascimità, va. Dice no, sei zero.
0: Io lo devo dire.
1: No, dico la
0: gente. Ah no, perché io l'avrei detto, Ciro, però sa, se vuoi te lo dico io.
1: Scusi, perché Gitto Nascimità? Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno, entro dal porto di Napoli.
1: Ciao Enzo, tu che ne capisci che sei un porto?
3: Acqua Boveruno.
1: Acqua Boveruno.
3: No.
1: Tu che ne capisci l'acqua sta vicino all'acqua?
3: Che volevo dire, a Brusciano io abito là, già c'è da un bel posto la cosa,
1: Il fatto delle banche dell'acqua?
3: Sì, magari nei paesi messicani già c'è da qualche anno.
1: Senti, ma è a pagamento?
3: Ma costa pochissimo, perciò costa...
1: Costa?
3: Da 2 litri.
1: Quanto stanno di litro?
3: 9 centesimi.
0: Ottimo,
1: direi. Ottimo direi. Sì, però il latte le applica.
3: È naturale.
1: Vabbè, no, dico. Il fatto che ho detto, invece, se questa plastica fa male, perché non la rendiamo proprio illegale e ci lo amo pensare?
3: Ma era
1: all'inizio era
3: bellissima,
1: la cassetta era ti ricordi? Poi una mese sta cosa mi sta una plastica per legge, cioè.
3: Quasi 5 anni,
1: ma ti ricordi? Ti ricordo, no? Marco è nato con la plastica, penso. Tu sei nato da plastica, già sei nato in pazzo vero.
0: Ma mi ricordo da bambino un qualche piccato a casa dei nonni.
1: È una microplastica in capo
0: dentro. Guarda che ce l'hai pure tu. Comunque paradossalmente la plastica la plastica si degrada più velocemente del vetro. Il vetro ci può mettere anche 4.000 anni una bottiglia di vetro, ma non si degrada realmente perché viene erosa nei millenni e rimangono sempre. E stessa cosa succede alle plastiche in realtà.
1: Quindi è meglio la plastica con vetro?
0: Assolutamente no.
1: Ah, che sto dicendo? Ma va se bene, la plastica è legale, perché tu dici giustamente dal tuo perché la cittadinanza insuale? Perché non rendere illegale la plastica?
0: Non puoi rendere la plastica illegale dall'oggi al domani, se già riduci.
1: Dacimelo prima. Non dico oggi e domani. Che la canzone con me oggi non si fornisce di male. Facciamo fra 10 anni, 2030 la plastica è illegale, va bene?
0: E tu incominci a fare proprio cose come quella che sta facendo il comune di Napoli.
1: Facciamo la legge, diciamo,
0: che inizia ad abituare le persone a riempirci.
1: A Pascalo compagno mio che te una fabbrica di plastica, dici ma me plastica, cioè sappi che nel 2030 dici Pasca, ma come ci sta prima tanto, ma lì va la sezionella. Dico no,
0: Dici, no, ma... te leva plastica, no?
1: Te leva plastica, pronto?
3: Lo sa, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Chi lo marco non ha capito, la Pascala da mettere banche l'acqua che sta andando all'ambiente.
0: Sono fantastico.
1: È cattivo.
0: Sono fantastico.
1: Capito? Che sarebbe più facile di sia plastico problema, ma la plastica mezzo, no? Va bene.
4: Ciao. Vedi che a San Nicola la strada, questa casetta che tu vai a prendere l'acqua si paga 5 centesimi al litro, ma già sta da più di 7-8 anni.
1: Funziona? Pronto?
0: No, si è fermato così. Messaggio. Sembrava continuasse, però ha fatto una pausa un po' teatrale. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. C'è Benson Boone, diteci la vostra. E ovviamente fra poco leggiamo sia messaggi e rispondiamo.

0: Buongiorno, sono un ostetrico. Sì. Hai ragione, Rosario. Marco è nato nella plastica. Infatti non stai per andare a placenta. Sei andato una bottiglia.
1: Piero. Allora, cioè, come le navi che costruisci nelle bottiglie.
2: Allora,
1: qua,
2: dice Bianca D'Angelo, l'immensa quantità di bottiglie di plastica abbandonate ogni giorno richiede risorse concrete, dice, proprio per smaltirle queste bottiglie. Se grandi aree metropolitane come Milano, Torino e centri della Campania come Pomigliano, Anacapri, Melizzano gestiscono con enorme successo questi servizi pubblici, Napoli ha il dovere di mettersi a passo con i tempi. Era ormai l'unica grande città italiana ad essere sprovvista di questi, di queste banche dell'acqua. Insomma, inserire questa misura del DUP si chiama, significa tradurre la sostenibilità in scelte amministrative certe a costo zero. Va bene, quindi capito, dice si fund to one, perché Napoli obiettivamente, insomma, mi si piazza,
1: è una cosa molto utile,
2: chiama te so, mi si piazza plebiscito che ha gente che va che bottiglia che mi alza plebiscito dei busti di plastica.
1: Facciamo le bombe d'acqua, poi facciamo.
2: Gesù, pronto?
1: Non vi va mai bene.
2: Gesù, pronto?
1: Voi dovete morire nell'inquinamento.
2: Da plastica. Morire, sì. Io aiuto, mi faccio più plastica.
1: Qui a morire affogato muore, da un tappo della
2: bottiglia. Quando muore mi faccio plastificato. Ah. I posti mi ritroveranno plastificato. Mi ritroveranno. Pronto?
3: Ogolli.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Ciao Carmine.
3: Qua io avevo mandato pure un messaggio, ragazzi, comunicazione di servizio.
2: Sì.
3: Ma a Napoli, lato stazione, lato Arnaccio, stamattina qualche blitz. Da Napoli invasa da posti di blocco, elicottero con
2: voi. E a Nascun, tu vieni a fare una di Naka.
3: No, ma tanto è vero, sono guardato tutta la banca. La cosa bella in giro, perché io non capisco. Ogni posto di blocco, c'è una macchina che gira, no? C'è una rumazza dei carabinieri, proprio in alto uniforme, un pannaccio in capo. A bere e poi se ne va. Che lo sa, che è
2: il generale? Ma chi lo sa? Non ho capito che lo hai
3: visto.
2: Ma
3: quando ho fatto sudare, capito?
2: Non c'è capito. Comunque tu tornate in casa, hai sito fermo, sai te precedenti.
1: Forse c'è qualche ospite istituzionale che oggi viene a Napoli.
2: Che pene so spese che tiene tu,
3: Marco, qualche blitz.
1: Allora, aspetta, per il blitz non scende dall'auto il carabiniere in alta uniforme, cioè
2: scende da cavallo,
1: quelle per le celebrazioni, quelle, capito?
3: Dietro a Firenze stanno tipo 6-7 macchine della guardia di finanza al posto di blocco. È un elicottero sopra che sempre fisso. Ma ti farò sapere dopo.
2: Poi è arrivato qualcuno e deve partire qualcuno.
3: Ti
2: vanno truando.
1: Tu fai una cosa, spostati da quella zona, vedi se ti seguono.
2: Fui.
1: A volte parlare con Carmine sembra una partita di GTA 5. C'ho l'elicottero in testa, fui. Poi il trucco. Va bene, cari amici, cari amiche, 01 546 6 8.
2: Ma
1: nelle
2: persone in ascolto, cristiani.
1: Persone, così come abbiamo spiegato, va a sostituire. Vabbè, quando
2: noi
1: usi la parola
2: perché si fatta amiche, amici.
1: Bisogna saperle e farle bene, non farle così come le fate voi. Alla plastica così.
2: Allora dillo amic. Cari amic.
4: Ma troppo bello che bottiglie vedo arrivano pure riso, Lucendolino, mi pare che. E che era che la Lucendolino, mamma mia! E vedo un fornevo più caramello come gelato.
2: Bravo,
4: mamma
2: Tarigur.
4: Mia! Che bello!
2: Bei tempi.
4: Progresso.
1: Beh, diciamo anche che questo spreco, un po' come già è curioso comunque che sia la Lega a occuparsi di queste cose, perché in genere non sono tematiche proprio care al lato destro della politica, quella della plastica. Quindi
2: allora,
1: già questo ci fa piacere. Che cosa? Ma perché devi sempre malignare?
2: Malignare.
1: Stai facendo così.
2: Ma fammi capire.
1: Questa mana che vuoi ricere?
2: Sappiamo anche che sei valico in due comuni di Napoli, no?
1: Ma certo che c'è, siamo in democrazia.
2: Allora già conosci chi l'ha votata, insomma.
1: Ma sono consiglieri, ci sta l'opposizione.
2: Ma si conosce, se stai in ascolto, uno solo, per 500 euro, si telefonato e lei dice ho votato la Lega. Per 500 euro pesa canto.
1: E c'ero io?
2: Sempre si
1: tu ci dai, non io.
2: Perché c'è?
1: Butta a me chi ha votato Lega a Napoli.
2: Di Nauco,
1: che c'entra uno?
2: A me Franco c'è quasi
1: ci credo, non è rimasto niente a chi lupo Roma.
2: Ci scaricato proprio.
1: Voglio dire.
2: Pronto? Scarico. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno. Rosario, io ti voglio fare un richiamo, se mi permetti.
2: Prego.
3: Pure cristiano è discriminatorio, non lo puoi usare.
2: Cristiano, no?
1: Sì, perché cristiano, cristiana.
3: Per una persona, no, maschio o femmina, per chi non è cristiano.
2: Hai ragione, si può pigliare con loro musulmani, dice.
3: Dire, se dobbiamo fare cose, se dobbiamo essere politicamente corretti, dobbiamo essere.
2: C'è ragione.
1: No, ma tu, se vuoi fare una brutta figura, chiedi a Rosario, lui te la fa fare.
2: Già ci pensando.
1: Saluta a tutti, buongiorno cristiani, e là ci sono i musulmani, ma induisti,
2: ma no,
1: buddisti.
2: Ma no, cristiani. Nel senso cristiano,
1: ma che sta in capo a te, però vedi, questa è la potenza delle parole. Se nella tua testa ha un significato, nella
2: persone,
1: testa di qualcun altro può averne un altro.
2: Persone è neutro. Vabbè.
1: Ad ogni modo, questa iniziativa, poi sottolineo una cosa che è un malcostume che forse ci abbiamo anche noi, cioè se c'è tanta plastica.
2: Ma qua costume, l'anno passato,
1: pensavo. Tu c'hai quello di
2: Sacramento. Non costume una vita.
1: Però se si vede tanta plastica in giro buttata e gettata così come se nulla fosse, vuol dire
2: che è un problema. Facciamo una bella legge, diciamo, la plastica è illegale.
1: Potrebbe anche.
2: Sotto punto, è illegale.
1: Potrebbe anche semplicemente.
2: Ma Ciccino, compagno mio, è una fabbrica che fa plastica.
1: Stai parlando chiaro.
2: L'imballaggio. C'è bisogno, ma per accattare un chilo di uva, c'è bisogno di 25 kg di plastica.
1: Ah, perché devi scendere? A me me la
2: metto
1: nella carta.
2: Una carta per tutti, ci va per forza che la cosa plastica.
1: Sì, quella serve.
2: Come consegnare, uno stricchietto.
1: Ok. Ma che cosa compri?
2: Come si chiama quel coso che ti metti sulle labbra?
1: Lo stick.
2: Lo stricchietto. Con uno stricchietto che mi arriva da Amazon, mi arrivano pacchi 10 metri quadrati.
1: Ma tu perché cazzo lo compri su Amazon?
2: Lascia stare, io ho cartone, perché mi arriva a chi lo paga?
1: Signori, allora, io legalmente, io qua. Per una volta vi vorrei mostrare il vero volto di Rosario Verde, quest'uomo qui.
2: Ma messaggio.
1: Quest'uomo qui che va contro le grandi multinazionali, saccato
2: sticchetto
1: dopo Amazon e non in una farmacia, in una parafarmacia o da qualche parte. E c'ha un centro commerciale a un soffio da casa.
2: Chi va a pigliare chi lo litro e mezzo di vino, rindo perrone.
1: Bravo!
2: E chi lo mette in da buste plastiche? E non si fa.
1: Ah, Nello, ferma tutto, ho bisogno di un caffè.
2: Vai.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Vieni a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: torniamo in diretta, sono le 10:30 minuti, si sta parlando delle casette dell'acqua che verranno installate a Napoli, si individueranno i posti giusti dove possiamo andare e con una spesa di pochi centesimi possiamo riempire le nostre bottiglie, quelle riutilizzabili.
1: Sì, anche. Si va a pigliare l'acqua normale, ci puoi mettere la caglia in cose, tutto così, quando mi viene. Cioè.
0: Ma perché è una cosa di grande civiltà?
1: Ma se era pure civiltà, ma chi te ne.
0: Ma poi, innanzitutto, posa il cellulare che sta in diretta.
1: No, sto facendo una cosa per il programma, sto passando.
0: Cioè, pubblicità, canzone, mola devi fare questa
1: Marie,
0: cosa.
1: Maria,
0: chi?
1: Che vuoi? Fai quello che devi fare. Cioè, metti messaggi.
2: Oh, mi sa che ha chiavi l'acqua.
0: Bella, mi è sempre piaciuta questa. Risolutiva poi tra le altre cose. Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, chi è?
2: Salve, no, volevo fare intervento sul fatto della banca dell'acqua.
1: Già sei in onda,
0: Già sei in onda.
1: Sì.
2: Allora, anche a Cavalleggeri c'era questa banca dell'acqua, era gestita secondo me da privati. Che si è rotta e non l'hanno cucciata di più, l'hanno rimasta così.
1: Ma era gratis o era a pagamento?
2: Senza acqua.
1: Era gratis o era a pagamento?
2: No, era a pagamento, però 2 litri d'acqua frizzante costava 20 centesimi, bisognava portare la bottiglia.
1: 10 centesimi al litro, assai.
2: Sì. Era comodo, però mo è diventato tipo sopra un mobile, un quadro è diventato.
1: Ma pensi che adesso cioè, la rifaranno, insomma.
2: Speriamo, perché veramente. E poi uscì pure fritta, quella è la cosa bella. Pure...
1: Senti, e tu iva a pigliare, cioè tua moglie ti diceva va a pigliare 3 litri d'acqua e tu iva a pigliare 3 litri.
0: Però ci mettessero poche polasi in da stacqua, ti sento un po' come uscio. Un po'
2: di persone andavano là, c'era quasi la fila a volte.
1: Ma tu iva a Damigiano o iva con.
2: Con le bottiglie. Sì,
1: Beh, come si faceva una volta si andava al fiume, mo vai alla banca dell'acqua.
2: Sì, però è comodo perché poi fredda è frizzante oppure liscia, si sceglieva, se stanno
1: bello.
2: Cioè.
1: Bello. Grazie assai, a Cavalleggeri d'Aosta c'era la banca dell'acqua. Vabbè, pronto? Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, Eugenio, la Torre Annunziata.
1: Ciao Eugenio.
0: Ciao Gigi.
3: Vi volevo dire che questa famosa banca dell'acqua, fino a 2 anni fa, stavano anche a Torre Annunziata, casette dell'acqua.
1: Le casette,
0: sì, le casette.
3: Che costava sui 3 centesimi al litro. E poi ha finito, perché poi si fa tipo un appalto. Perché era una società Aquatec
1: Pascal, mi pare che si chiami.
3: Praticamente è finito l'appalto, dovevano fare di nuovo la gara di qua di là, e per un periodo sono rimaste queste casette, solo gli scheletri. Poi chiaramente, poiché la gara non è stata fatta, si sono offesi pure gli scheletri, la Cori chiaramente,
1: e se l'hanno buttata.
3: Controllata dalla Cori.
1: Io non ho capito una cosa, ma queste cose il comune paga lui e poi paga anche il cittadino quando va a prendere, non ho capito questa cosa.
3: No, paga, si fa tipo una gara.
1: Per l'installazione, però il comune non ci rimette soldi, penso.
3: No, non ci rimette soldi.
1: E allora che se ne porto comune, che ne fa mettere?
3: No,
1: sì,
3: però quando devi usare il suolo demaniale, comunque non lo puoi mettere... ci sono delle.
1: Noi regalamo Piazza del Plebiscito, non regalano poche cose. Meno si va a fare un concerto a Piazza del Plebiscito, ma non loro a me. Cioè, vorrei che ambozzano pochi spazi a uno per fare mettere 2 banchi e si mette in mano in faccia. Cioè, non lo so. Cioè. Ciao bello, ciao caro. Gnover sta cosa.
0: Un qualche autorizzazione la devi chiedere.
1: Sì, vabbè, per fare l'autorizzazione, dico, però facciamo pagare pochissimo, cioè rispetto
0: a una scelta del comune
1: nella Thailand paga pantaloni.
0: Ma chi è pantaloni?
1: Tu si tenisse proprietà piazza per la piscina di Saccussi e vabbè, facci.
0: No.
1: Siccome è do comune, dice vabbè, che te ne fotte.
0: Appunto, loro gestiscono loro, se dalla me gestisco io, che ti devo dire? Ci sentiamo un'altra canzone, ragazzi, c'è Leona Lewis con Bleeding Love.

0: Allora, vi ricordiamo anche un appuntamento assolutamente imperdibile, perché il primo agosto, il prossimo primo agosto, dalle 19:26, e già l'orario vi dovrebbe suggerire qualche cosa, si festeggerà il centenario del Napoli e quindi ci si ritrova a Piazza del Plebiscito e vi invito comunque a vedere nel dettaglio il programma di tutto ciò che succederà sul sito proprio del Napoli, ma vi posso anticipare che ci sarà la processione, ci sarà il Pizza Village, ci saranno fuochi d'artificio, ci sarà ovviamente anche un bel DJ set proprio curato da Kiss Kiss, da Radio Kiss Kiss, per festeggiare i 100 anni di Passione Azzurra e del Calcio Napoli. Fede indiscussa della nostra città. Vi invito proprio poi a visitare il sito della SSC Napoli proprio per tutte le informazioni utili per i cittadini, perché ovviamente immagino che ci sarà qualche leggera variazione a un piano traffico, a qualche situazione, insomma. Però una cosa molto interessante legata proprio al Pizza Village del centenario è che il club offrirà gratuitamente, in collaborazione con i suoi partner, migliaia di tranci di pizza, margherite e bevande, e saranno poi donate pizze alle persone in condizione di maggiore fragilità grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare Campania. Quindi iniziative sicuramente molto molto interessanti. Tutto ciò da fare e da scoprire fra pochissimo, il primo agosto, dalle 19:26.
1: Io non lo so chi ha messo quei manifesti per strada, li hai visti tu per festeggiare i 100 anni del Napoli? Mai visto quei manifesti?
0: No,
1: sono fatti proprio del 1930, con il disegno proprio. E dietro c'è il Vesuvio, che non è il Vesuvio di adesso, perché all'epoca il Vesuvio era diverso, tu lo sai, no?
0: Vabbè, sono passati 100 anni, sì.
1: No, il Vesuvio che c'è stato nel dopoguerra, c'è stata l'eruzione del Vesuvio, ma prima il Vesuvio non aveva il Monte Somma, era una cosa.
0: Poi si è spaccato, diciamo.
1: E poi si è spaccato in due, loro riportano proprio l'originale. Vabbè, ci veniamo allora il primo agosto in Piazza del Plebiscito.
0: Tu ci sarai?
1: Sicuramente sì, andiamo in ferie prima. Alle 7:30 di sera, che tenga a fare? Piglia e scenga là, a Piazza del Plebiscito.
0: 19:26.
1: 19:26.
0: Ma perché stai facendo?
1: Si va con tren, se da tipo. Con tren, sai, di camera con tren.
0: Ma perché fai?
1: Ignorando pure chi.
0: Ci vediamo il primo agosto.
1: Lascia perdere. Allora, pronto? È caduto. Vabbè, signori, noi ci fermiamo un attimo.
0: Senti, ma c'ho fame, secondo te che sarà?
1: Mo tu non mangiai una cosa, ti preoccupare.
0: Chi mi ha portato la merenda?
1: Ti faccio arrecriare.
0: Hai preso la frutta?
1: La cosa che ti appassionerà tanto. Sì.
0: Le ciliegie.
1: È una specie di fravola, una specie di.
0: Ma non è il periodo delle fragole, allora è piatto.
1: Appunto, è quello del frigorifero. Quella polacca.
0: Va bene. Qualcosa mi dice che se incontro durante la festa del centenario Rosario Verde a Piazza del Plebiscito, cambio lato della piazza.
1: Che la maniera.
0: Tra poco, fermi là.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Salida del vuelo con destino alla

0: Andiamo a leggere ancora qualche messaggio arrivato al 342 00 00 100, ma se volete anche le linee aperte 081 546 6873. Pronto?
1: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: Ciao bello.
1: Ciao ragazzi, allora per quanto riguarda il fatto della plastica, ne abbiamo parlato pure l'altra volta, se ti ricordi, il fatto dell'acqua imbottigliata e tutto nella plastica. Sì. Comunque io sono sempre del parere che, perché io faccio impianti di depurazione acqua e bevo solo quell'acqua lacrima, non c'è la verità. Però il vetro, secondo me, perché la plastica comunque, secondo me, diventa più nociva con l'acqua, con i conservanti antivegetativi che ci mettono dentro.
2: Ma pensi sì, pure come la conservano, cioè come arriva i bangala rilasciano. Cioè.
1: Ragazzi, allora l'acqua gasata, ma non è che è bella, cioè è frizzante alla sorgente, ma comunque ci sta un'aggiunta di CO2 all'interno per mantenerla sempre con quella gasatura, l'acqua. Attenzione, perché l'acqua comunque la puoi mettere come tu la puoi chiudere, dopo due o tre giorni comunque tende a sfiatarsi l'acqua. Quindi c'è anche un'aggiunta di CO2 all'interno dell'acqua minerale, plastica o che sia vetro. Però io dico sempre il vetro, ragazzi, oppure gli impianti di depurazione, poi le casette dell'acqua, e lui in mezzo alla strada non sappiamo neanche se le manutenzioni vengono fatte, non vengono fatte, cioè ci sono tanti.
2: Ma che cosa? L'acqua nostra, no, guarda, conviene più bere l'acqua del rubinetto che quella in bottiglia.
1: Il rubinetto è controllata,
0: ma quella è la stessa cosa.
1: Infatti.
0: Allora, il concetto è sempre lo stesso. Se noi partiamo con un'idea di correttezza e di gestione pulita, perché si dovrebbero avere problemi alle casette dell'acqua?
2: Adesso in ascolto facciamo un quiz. Allora, Giorgetti, lo sai chi è Giorgetti?
0: Sì.
2: Mio fratello Giorgetti.
0: Allora,
2: Giorgetti è il nostro ministro delle finanze, cioè, come va già a dicere, è come vostra mamma a casa, quello che te lo porta a foglio in mano, hai voglia di fatica tu. Chi te ne so domani a mamma, no?
0: Rosario guadagna, Giorgetti gestisce.
2: Gestisce. Giorgetti te ne soldi. Quiz. Giorgetti ha dichiarato questo.
0: Sì, ma vabbè. È Giorgetti, no Giorgetti. Chi è Giorgetti?
2: Vabbè,
0: Giorgetti.
2: Bisogna rendere.
0: Ho capito,
2: su Brinzolo. Mi mangio la R, hai capito? Giorgetti. Giorgetti dice. Ha detto questa cosa. Senti qua, Pisacane. Questa è una domanda che faccio a te. Quiz. Allora, Giorgetti dice che il governo aumenterà le spese militari al 5%, ma non spendiamo 2%, al 5% senza tagliare sanità, scuola e welfare.
0: Sì.
2: Cioè dice io aumenterò queste spese, però non taglierò la scuola, non taglierò la sanità e non taglierò il welfare. Il
0: buona
2: welfare,
0: notizia.
2: Il welfare sarebbe le pensioni, l'assegno unico, tutte queste cose qua. Non le taglierà. Da dove prenderà i soldi Giorgetti?
0: Giorgetti?
2: Da dove le prenderà?
0: A questo quiz.
2: E
0: io che ne so?
2: E Mattis!
0: Ma quando?
2: C'ha poteri alla Gesù che riesce a moltiplicare pane e pesci, ma senza tagliare scuola, sanità, welfare, arrepiglia che sei soldi. Cioè, come dice, sta coppa mi sa da toia a me spendere tutti i mesi di 400 euro, senza tagliare o vizio l'aperitivo che ti fai, tutte quelle cose che fai tu, senza tagliare niente.
0: Sì.
2: A me piglia 400 euro a coppa si spende tuoi e giù, senza tagliare niente. Come facciamo?
0: Non te lo trovi perché non ci sta, cioè, se penso al conto corrente a fine mese ti dico che non li
2: è
0: trovi
2: più o meno la stessa trovi, cosa pure stato. Come farà Giorgetti? Ditemi. E appena la gente ha citato dicela così e mettis ogni anno per esempio che saranno.
0: No, lui dice che grazie alla flessibilità europea.
2: E certo, se non hai rebbe di fare, come fai? Sempre tu e Paolo, no? Cioè, di solito che hai fatto? Ho 400 euro tuoi, che la coppa si vende tuoi, e faccerebbe. E la rata poi la devo pagare, perché se faccio 400 euro di debito, comunque lancio papà la rata, no?
0: Comunque lo scatto al 5%.
2: Quiz, pronto.
0: Lo scatto al 5% non è immediato, è graduale negli anni, quindi se lo
2: spalmo il dato di 3 anni, vabbè, pronto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Parlando dell'inquinamento,
2: sì.
3: Mi invento una cosa. Non so se vi ricordate, negli anni 90 io ho avuto un'adolescenza, a me mi hanno fatto vedere paura, ma il buco nell'ozono che fino ha fatto?
2: Ah, poi si è chiuso,
3: ci hanno proprio martellati il buco nell'ozono.
2: Sì.
3: Che fine ha fatto questo buco nell'ozono? Non se ne parla più.
2: No, era provocato, se ci fai caso, perché noi quando eravamo piccoli noi avevamo lo spray, quando usavamo gli spray c'era quel gas dentro. Poi se ci fai caso, oggi tutte le bombolette non hanno più quel gas dentro, è tutto più naturale, no? Non so come fanno. E non c'è più quel gas, era quel gas che creava il buco dell'ozono e poi si è chiuso, mi pare, si è quasi chiuso totalmente il buco dell'ozono. Okay? Quindi stai tranquillo, va boh. Usi il vetro, non lo so.
0: Sei sicuro che si è chiuso il buco dell'ozono?
2: Così mi avevo sentito, si era chiuso il buco dell'ozono perché praticamente...
0: Si è chiuso il buco dell'ozono!
2: Hai detto degli oggetti.
0: È in fase di guarigione.
2: È in fase di guarigione, visto? L'avevo sentito, sta cosa. Va bene, domanda aperta. Ma se non dai a cane, non dai a là, chi se so dare il piglio, fateci sapere.
0: Fondi safe, il fatto che sono spalmati in più anni.
2: Senza zecchio, non è, le pigliavo, si vende tu.
0: Vabbè, ma poi gestisci.
2: Tu tanto guadagni, 4.000 euro al mese, no? Più o meno.
0: Rosa, ma
2: chi... so, tu.
0: A che figli sti soldi?
2: Te l'hanno manco 4.000 euro.
0: Ma perché te li danno?
2: Io ci assai. Cioè,
0: e senti, chiamami l'amministrazione giù. Perché anche a settembre più. Non vai. Ci torno se continuiamo così.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Lucio Pengue. Apriamo con la cronaca. Un operaio di 60 anni è morto ieri mattina mentre era al lavoro in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Il lavoratore si è improvvisamente accasciato al suolo. I colleghi hanno provato a soccorrerlo, ma è stato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale di Caserta per l'esame autoptico. Quasi 8 secoli di carcere, 766 per la precisione, sono stati chiesti dal PM Alessandro Milita per 102 imputati nel maxi processo per le violenze ai danni di quasi 300 detenuti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, sempre in provincia di Caserta, il 6 aprile 2020, in pieno lockdown per il Covid, richieste alte dovute soprattutto ad uno dei reati contestati a quasi la metà degli imputati, ovvero la tortura, mentre la morte del detenuto algerino Hakimi Lamin è contestata ad una ventina di imputati. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania ha destinato la beneficenza a circa 20.000 capi di abbigliamento. Si tratta di merce sottoposta a confisca amministrativa. L'abbigliamento è stato assegnato a un'organizzazione senza scopo di lucro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iniziativa rappresenta un importante esempio di come beni confiscati possano essere restituiti alla collettività trasformandosi in un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà. America scappa, esito positivo del blitz antimafia nel cantiere di Bagnoli, controlli interforze coordinati della prefettura di Napoli non hanno evidenziato infiltrazioni della criminalità organizzata tra le imprese impegnate nei lavori, sono emerse invece alcune irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, 4 aziende hanno ricevuto prescrizioni e sono in corso ulteriori verifiche. Chiusure con lo sport, il calcio comincia con una sconfitta, la serie di 5 amichevole estive che attende il Napoli di Massimiliano Allegri in questo precampionato, come la scorsa estate, l'Arezzo neopromosso in Serie B ha battuto gli azzurri questa volta col punteggio di 3-1. L'unica rete messa a segno dagli azzurri porta la firma di Matteo Politano, bravo a ribattere a rete un calcio di rigore da lui stesso tirato e parato dall'estremo difensore aretino. Quest'oggi alle 16 Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione ed ora linea al meteo.
8: Kiss Kiss Napoli meteo.
10: Salute ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sulla Campania anche questo giovedì e permette e mantiene condizioni di stabilità e cieli sereni o poco nuvolosi sul territorio. Caldo intenso, senza eccessi particolari, temperature massime prossime ai 30-33 gradi. Domani sarà un'altra giornata asciutta ed assolata. Soffierà un po' di vento dal pomeriggio dai quadranti settentrionali, soprattutto sull'Appennino. Temperature massime ancora prossime ai 32-33 gradi, un caldo dunque che torna ad essere di stampo mediterraneo. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Sano Kiss Kiss, sempre con lui, il freschissimo e anche acquifero Rosario Verde.
1: A verso Bellino sul 7-6 del digitale terrestre, un classico amante, pure che sono insospettabile, perché pure se lo dite ai vostri mariti, quello è il mio amante, non ci crederanno mai. Accanto a lui Marco Pesacane.
0: Certo che sarebbe mortificante, però
1: tu non
0: scoprirlo.
1: Ci crederesti mai, non ci crederesti mai.
0: Vabbè. C'è Nello Iorio in regia che cura la parte tecnica. E seconda ora abbiamo anche altre notizie da raccontare, signor Verde.
1: Sì, vabbè, innanzitutto fa caldo. Quando fa caldo la gente è più nervosa. Lo dice la scienza, sentite, ve la faccio sentire, questo è un servizio del TG Com, sentiamo un attimo.
2: Questi studi confermano che quando le temperature salgono e fa caldo, aumentano i comportamenti aggressivi e anche i crimini violenti. Come mai? Beh, innanzitutto c'è una spiegazione di natura sociale, quando fa caldo affolliamo i parchi, le strade, le piazze, quindi aumentano l'occasione di incontrarci, di scontrarci. Sì. E anche per chi vuole delinquere, aumenta la possibilità di trovare la potenziale preda. Ma c'è anche una spiegazione biologica. Quando infatti fa caldo, il nostro organismo, nel tentativo di mantenere la temperatura corporea entro determinati limiti, produce alcune sostanze che hanno appunto una funzione termoregolatrice. Okay. Ebbene, tra queste ci sono anche l'adrenalina e il testosterone, che però notoriamente ci rendono più aggressivi.
1: Mi capì? Fa caldo? Io scendo per strada. Sapete che mi sei trovato? Cioè,
0: tu a me.
1: Ma perché mi avete? Perché non dovrei avere un sacco di tempo, che io ci ho detto, ti metti in mano.
0: Però ti voglio bene, mannaggia!
1: Ci abbiamo trovato, capito? Fa caldo, cresce il testosterone, o ti ingroppo o ti piccio. Hai capito con me?
0: Ma perché ci sei fissato con questa storia tu?
1: Non niente ingroppa tu. Insomma, come vedete la voi.
0: Quello passa per il grande macio più, della situazione, poi desidera il mio corpicino. Io non lo so.
1: Il mio corpicino, che
0: io non lo so, io non lo so.
1: Allora, sospesi a scuola.
0: Ah, però è vero che siamo più aggressivi quando fa caldo. In macchina soprattutto non puoi usare più il clacson, che subito si girano e ti fanno col braccio.
1: A Napoli pure quando fa freddo, no?
0: E tu vorresti dire sì, pirla, stai fermo lì dove non devi stare.
1: Sì, Napoli,
3: dateci un poco di tempo, il buco dell'ozono sta guarendo, ci stiamo mettendo un poco Rovagisil creme, sta guarendo, grazie dell'attenzione.
1: Qua il colonnello Ancisto.
0: Stai bene senza capelli, lo sai?
1: Allora, vedete se vi piace questa iniziativa. Non lo so se piace o no. Sentite qua. Sospesi a scuola, studenti mandati a pulire le strade al posto del 6 in condotta. Sono questi 15 studenti, un gruppo di 15 alunni ha svolto lavori socialmente utili per evitare la sanzione disciplinare. Seguite, sospesi da scuola, i 15 ragazzi vanno a pulire le strade al posto del 6 in condotta. È diventato un caso pilota quello che fa la scuola, un caso pilota.
0: Cioè che se sta apri pista di questa situazione,
1: diciamo sperimentale, vai per si dice pilota così, pilota.
0: Avevo sentito una vocale pilota. Un po' strana.
1: È diventato un caso pilota quello della scuola Marcelli di Foiano, in provincia di Arezzo, dove un gruppo di studenti ha svolto lavori socialmente utili per evitare la sanzione disciplinare. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione fra scuola, il comune e la Proloco, anche per ex insegnanti che hanno sorvegliato gli studenti mentre svolgevano i percorsi, e capisci?
0: Hanno verificato che i ragazzi facessero
1: le strutture convenzionali. Allora, siete d'accordo? Per esempio, il ragazzo è un po' indisciplinato a scuola, o metti ma scupandero mi sa via, oppure da giarci, come ti ma fa?
0: Lavoro socialmente utile.
1: E quello può essere socialmente utile.
0: Ce ne sono tanti che sono.
1: Come sta a fare? Pulire le aiuole. Siete d'accordo, per esempio, evasione scolastica? Ragazzi, non va a scuola? Benissimo, ti metti a pulire l'aiuola. Venga a caso. Ah, mamma, da padre.
0: Mamma, da padre.
1: E chi è la mamma e il padre che hanno mandato nella scuola?
0: Ho capito.
1: E lui sanziona anche il papà e la mamma. Anzi, la mamma me la ingroppa.
0: Ma no, Sario! Ma non puoi dire.
1: Se è buono.
0: E se è buono il padre?
1: Te lo ingroppi tu.
0: Ma si scema.
1: Non vuoi collaborare.
0: Questo è pazzo, ma io non voglio fare niente.
1: Vabbè, ho pensato, in età scolastica la mamma avrà sui 30-40 anni massimo.
0: Ma che ne sai?
1: È quando vanno a portare.
0: Ho capito, ma è una cosa che non si può fare, è immorale.
1: A te è un problema, perché quando i ragazzi andranno alle superiori tu sarai un po' vecchietto.
0: L'ho fatto apposta.
1: L'hai fatto apposta, quindi.
0: L'ho fatto apposta.
1: Capito?
0: così non si possono creare i vari sfottò che si fanno
1: siete,
0: solitamente.
1: Siete d'accordo? Insomma,
0: sembra un'idea così malvagia, sinceramente.
1: Insomma, il ragazzo si recupera così?
0: Non sappiamo se lo recuperiamo, però di sicuro alla peggio.
1: Vado in bagno, lo trovo a fumare in bagno, invece di sospenderlo, che faccio? Lo prendo socialmente utile, hai capito?
0: Vabbè,
1: per esempio, il ragazzo ha giocato a pallone nel corridoio come facevo io. Faceva
0: la porta. A fronte di un errore.
1: Faceva la porta con la scrivania Rubidello, perché all'epoca lui il Bidello teneva la scrivania.
0: Sì, è vero, pure
1: nel corridoio. Sì, sì. Faceva ma a porta, capiva? Faceva.
0: Ma quindi si segnava solo sotto?
1: Sì, bravo.
0: Faceva era difficile, la mini porta.
1: Era mini porta. Era.
0: Era difficile così.
1: E fateci sapere, pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Stefano, da
1: posto. No, non so Stefano, non spargete queste voci, dimmi. No,
4: stavo facendo una riflessione, ragazzi. Faccio una chiamata, primo scritto subito rispondete. Quando invece poi mettete in mezzo tema ciuscia, sta da chiamare a nata, capitalini con voi. Secondo me tenete una banda seguace a questo
0: mal. Ma tu che stai dicendo? Ma lo sai che non ci avevo mai pensato?
4: A primo squilla, dopo che esce cedendici, dici pure, intervieni, stiamo pure in depressione.
0: Incredibile.
4: Appena Stefano mette tema, ciuscia.
1: Dicio Stefano.
0: Guarda, non... Non ci avevo mai pensato che siete una banda di rattusi, tutte, perché chiama pure tu quando sono quelle situazioni là.
1: Ci sta Metzinguen.
4: La Stefanita acuta.
0: La Stefanita.
1: Ciao fratello. Ciao.
0: C'è un amico molto sintetico, oserei dire quasi ermetico, che scrive solamente accogliere Pummarolo. Quindi
1: il
0: lui,
1: ragazzo.
0: Lui
1: il
0: farebbe
1: ragazzo.
0: Fare al ragazzo sì. Per ovviare alla sua sanzione.
1: No, ma deve essere socialmente utile. Accogliere Pummarolo comunque è un'azienda privata. Ecco.
0: Beh, diciamo si fa assistenza. In genere in questi casi fa assistenza agli anziani.
1: A me mi fanno morire là che si contesta una Vannacci, il fatto che voglio Vannacci vuole mandare gli ex comunitari, dite chi li coglie i pomodori e chi fa questo e chi fa, ma come
0: lui parla solo degli irregolari,
1: sono bello pure chi li là che dice chi fa questa cosa. Va bene,
0: allora buongiorno amici, è tutto giusto riguardo i ragazzi per recuperare la sana condotta, ma come funziona in questi casi? Nel senso, una sorta di assicurazione, INAIL, cose del genere, un abbraccio.
1: Eh sì, ci saranno dei problemi, comunque è un accordo che fa il comune, la Proloco e la scuola, quindi perché se il ragazzo poi si fa male sono problemi. Va anche sorvegliato, infatti sono ex insegnanti che si prestano ad andare a controllare i ragazzi, perché poi si nuagliano mentre sta scopando.
0: Sta pulendo.
1: Che non scopa.
0: Sì, puoi usare un termine.
1: Come dici tu scopare in italiano? Come si dice?
0: Sto spazzando.
1: Sta spazzando a terra e si taglia una mano. Come
0: fai? Come fa a spazzare a tagliarsi una mano?
1: Si appoggia.
0: A cosa si appoggia?
1: Per esempio, sta spazzando per strada, per il guardrail. Per esempio, si appoggia vicino
0: guardrail. Ma secondo te, mettiamo un uaglione 16 anni, un coppa un guardrail?
1: Socialmente, un coppa un guardrail, no.
0: Ma non lo metti sull'autostrada a pulire?
1: Allora,
0: no?
1: Depenna, guardrail.
0: Cioè,
1: Vicino al muretto c'è un pezzo di ferro che esce fuori. Depenna muretto, depenna muretto. Allora nella aiuola ci stanno i recinti delle aiuole,
0: sì.
1: Quello per scavalcare in ciambe. Depenna la cosa. E che facciamo? Hai capito come?
0: Non va mai bene niente.
1: E tento va a buon rinzo, dice l'assicurazione. Se il ragazzo si fa male, io parlo.
0: Se ne occupa la scuola. Pronto.
5: Ragazzi, buongiorno, io vi auguro. Ieri non ho chiamato, tra parentesi, ieri non ho chiamato.
0: Grazie. Potevi evitare anche oggi, Rosario, sincero.
5: No, ma volessi dire una cosa. Marco, ma ti piace questa carne cavallo? Perché ogni volta che si parla di cibo, tu riesci a non dire una
1: blandata. No, ragazzi, si dà un tono,
0: siete di un'ignoranza proprio, guarda.
1: Si dà un tono, non è vero.
0: Una cosa veramente vergognosa.
5: Tu riesci a non dire una cosa.
0: Pensate, questo è padre di famiglia, chiama sulle radio e dice queste cose.
5: Il più bello della ciuscia.
0: Mamma mia.
5: Appartunavolo.
0: Povera quella donna.
1: Appartunavolo.
0: Povera quella donna che ha detto sì a te. Poverina.
1: Appartunavolo.
5: Ciao,
1: fratello. Ciao.
0: Dal guardrail finisce o cardarello.
1: Il cardarello, sì.
0: Questa non è male. 081 546 6873. andiamo, non si può essere un po' eleganti, che subito si pensa, questi, vedi l'utilizzo delle parole, ma cioè, mamma mia ragazzi, ma proprio volgare,
1: non ti piace la carne di cavallo?
0: Non l'ho mai mangiata.
1: Neanch'io, sì.
0: Pronto?
1: Pronto, è ricca di ferro.
6: Salve Marco, ciao. Buongiorno.
0: Ciao, ciao caro.
6: Comunque per il chiasso che facevo io a scuola, per recuperare voluto mi era messo a po' fravocatore volontario.
0: Dovevi costruire il centro direzionale. Ragazzi, buongiorno Rosario. Quando a volte vado con la mia amante di mattina in albergo, mette sempre il vostro programma a bassa voce, però.
1: C'è, guarda, capito? C'è un. Non lo raccontare. Un amico nostro che praticamente ci raccontava che quando andava in albergo ci capitava, infatti 10-11 di sera,
0: la replica, sì.
1: Dice che la fidanzata, sai, dice, metti un po' di musica. Lui, non sapendo cosa mettere, metteva la replica su 7-6. Diceva, è simpatico fare quello che si fa
0: con le nostre invettive,
1: con le nostre, che ci appiccica a mia kiss
0: sulla friggitrice d'aria. Era il periodo della friggitrice d'aria, hot topic, e quindi pensa lì, pensa che bei momenti. Va bene ragazzi, comunicazione di servizio, a Melfi Potenza la diretta streaming non si vede. Se è la diretta streaming, è strano perché se è internet,
1: quindi
0: è la tua connessione. Se a Melfi non si prende,
1: va bene, noi ci fermiamo la canzoncina e torniamo, vai.

0: ai tempi di Rosario, ovvero fare lavori socialmente utili, abbassa quel braccio, criminale. E muovila la mano quando saluti, muovila.
1: È afferito.
0: E usa l'altro braccio, usa la sinistra. Usa la sinistra.
1: È il pugno.
0: Quella che boh tu, vabbè.
1: Quello non si può fare.
0: Tu fai una cosa, non fa niente in Davide, che senti, secondo me ti risolve.
1: È Davide che faccio.
0: Vabbè, ad ogni modo, dicevo, se tu avessi fatto questa cosa, cioè un lavoro socialmente utile per riparare a ciò che avevi fatto come monelleria, probabilmente tu avresti.
1: Monelleria, non si posso dire.
0: Avresti restaurato la Cappella Sistina, probabilmente. Non, cioè, non avresti rifatto da capo, l'avresti rifatto.
1: Quindi tu sei d'accordo a questa cosa? Molto, molto. Ma una cosa molto di destra, sai questo?
0: Essere...
1: Molto di destra. No, perché per essere un progressista come te, eh?
0: Allora, se tu c'hai un ragazzo.
1: Sei un ragazzismo confuso, tu. Cioè,
0: guarda, è
1: molto di destra questa, è una cosa molto di destra.
0: Ma cioè, non, è che, sbagli, non è che è una cosa se è di destra o di sinistra a prescindere sbagliata. Ci posso
1: la monelleria
0: essere...
1: non si può sentire.
0: La monelleria è molto bella.
1: Adesso a mettere in mano un culo sulla monelleria.
0: Provaci.
1: Monelleria e buscata.
0: Cioè, tu provaci.
1: Non ce la fai neanche i punti. Ancora i punti.
0: Conosco il tuo punto di vista.
1: Fermo le punti prima un attimo.
0: Però il discorso
1: Nelly,
0: è.
1: Nelly, volessi mettere in mano due mani un collo, un attimo.
0: Tra
1: no?
0: una boccia. Scusami.
1: Che mai va? Noi non
0: il concetto è semplice.
1: È monelleria da buscare. No.
0: Tra una bocciatura certa.
1: Sì.
0: Per colpa di una monelleria.
1: E no, la, è il discorso, ma per esempio.
0: È la possibilità di riparare facendo un qualcosa di utile, che comunque qualcosa ti può, sa, ti può lasciare.
1: Perché io ti parlo da ex
0: Monello.
1: Da ex Monello, bravo. Da ex Monello. Sa da capire perché? Uno è così, cioè capì? Cioè perché il ragazzo fa casino a scuola, perché il ragazzo non studia, perché il ragazzo si deve capire questo, che tu lo punisci, non risolvi.
0: Ma non è una
1: te lo
0: punizione.
1: Dico da comunista, mi sa cane.
0: Tu fossi comunista.
1: I globuli rossi.
0: Hai appena salutato quello con un gesto vietato dalla legge.
1: I piastrini, tenga la fotografia che Guevara, mi sa cane.
0: Hai appena salutato con un gesto vietato dalla legge.
1: Che c'è per secondare a lui?
0: Ancora sta cosa, basta! Ma sei scemo? Io mi dissocio, signori. Io mi dissocio assolutamente.
1: Sto salutando, hai capito? Cioè, bisogna capire perché il ragazzo è monello, hai capito?
0: Magari.
1: Perché il ragazzo non studia.
0: A volte è anche il ragazzo che non lo sa, paradossalmente. A volte fare
1: se
0: un
1: po'. Se non sai tu che sei l'educatore, non so.
0: Dare un minimo di senso.
1: È come io infartuato, vado al cardiologo, che il cardiologo dice: perché tieni su fa?
0: Ma perché giustifichi sempre tutto?
1: C'è Domenico Mirko, ma dai, dice quello che tengo.
0: Scusami, tu c'hai il 6 in condotta, sei bocciato praticamente.
1: E tutto è il professore che mi deve dire perché sono stato bocciato. Capì?
0: Ma invece ti sto dando la possibilità.
1: Invece no, se fa così, dici faccio 6 euro e me ne vado, capi con me? Invece l'educatore dovrebbe.
0: Guarda che si parla della condotta, quindi poi tu magari vai bene le interrogazioni, però.
1: Se no quelli là che fanno le carceri, quelli là che i ragazzi a rischio si fa attaccare, allora che fanno, boh, si a rischio a morire. No, tu devi recuperare i ragazzi.
0: Ma che stai dicendo?
1: Devi recuperare i ragazzi.
0: Ho capito, ma lì il margine di errore mi sembra leggermente più alto.
1: Uno come me, a scuola andavo male, però dopo mi sono risultato un genio.
0: Ma chi te l'ha detta questa
1: cosa? Che capo che te. Tu dici se muoio che capo che tieni.
0: Ma non in quel senso.
1: Sempre tutto.
0: Sì.
1: Qua tiene una cervella tu. Per sempre così.
0: Ma è nella mano il senso di quello che dico.
1: Capi chi cervello tieni?
0: No, vai verso il basso, va, non verso l'alto.
1: Capito?
0: La gestualità è importante, amico, nella comunicazione. Sì, ho capito. Vabbè.
1: Va recuperato, ragazzo, va recuperato.
0: 0815466873. Vai. C'è Ciro Froio che oggi è venuto con un grande spirito lavorativo.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Pronto, ragazzi. Buongiorno.
0: È quasi ciao, di ispirazione oggi.
1: Dimmi, caro, veloce.
2: No, veloce, ma io volevo dire, purtroppo il problema proprio nelle scuole, perché io nella mia classe ricordo quelli là che già stavano prendendo, cioè già avevano dei segnali molto preoccupanti con famiglie disagiate alle spalle. Sono quelli che dopo tanti anni, io purtroppo ci siamo ritrovati o sulle prime pagine per disgrazia, oppure cioè, allora con questo che voglio dire, che il percorso scolastico dovrebbe essere anche educativo, cioè i servizi sociali non funzionano, non sono collegati alle scuole. E se la maestra segnala che questi ragazzi, o capivamo noi che tenevamo 10 anni, che davano già dei segnali abbastanza preoccupanti, oggi sono quelli che fanno i guai, fanno i reati, che purtroppo c'è stato qualcuno che è stato ammazzato, cioè voglio dire, è il fallimento proprio di un sistema che non funziona, l'educazione.
1: Cioè, tu, pure tu sei d'accordo con me che punirli tu così è inutile, perché non è che lo cambi poi il cristiano.
2: No, ma si dovrebbero segnalare, cioè la scuola dovrebbe essere collegata.
1: Ma lo fanno, i presidi segnalano al provveditorato, al copero.
2: Dopo la segnalazione che succede?
1: Niente, non succede niente.
2: Succede niente. Cioè all'epoca c'erano dei ragazzi che oggi si dice no, la gioventù oggi, cioè quando io avevo 11-12 anni c'erano due o tre ragazzi che venivano con cucci alla scuola.
1: Ma quando tu avevi 11 anni sei un paleolitico, frate.
0: Leggermente cambiati i tempi.
1: Cioè, Odissei, sì, proprio l'età del bronzo.
0: Ma scusami, non è l'età che stiamo parlando necessariamente di qualcuno che arriva con una motosega a scuola. Stiamo parlando che magari qualcuno con qualche norma comportamentale, anche un semplice litigio, qualche marachella. Fatta a scuola, allora si ritrova con il voto basso in condotta,
1: dici, no, professor, cretino, stato zitto, no?
0: Lo mandi a fare la pulizia delle strade.
1: Risolviamo.
2: No, ma non serve nemmeno quello.
1: Dobbiamo decidere perché il ragazzo ha detto questa cosa, perché il ragazzo è così avverso al potere.
0: Tu fai una cosa. Tu fai una
1: cosa. Educato.
0: Mandalo comunque a pulire una strada, che lui nel frattempo, magari nel mentre che pulisce, riflette.
1: Ripassa dal progressismo, anche lui. Dal progressismo, cosmo passa al destrismo. Cioè, non si capisce, mi sa. È un fluido, c'ha la mente fluida, cioè
0: ma passerà, meno male
1: basta che dici al contrario quello che dici, cioè non,
0: ma io non la vedo una cosa così oscena, così. Sinceramente, considerando
1: sia
0: che
1: per la punizione, per la
0: non è una questione, ma questa non è una punizione, è una riparazione, paradossalmente, perché l'hai detto tu, se funziona che c'hai il 6 in condotta, quindi sei bocciato, per rimediare a questa cosa puoi fare un lavoro socialmente utile, vuol dire che tu capisci la gravità di quello che hai fatto.
1: L'hai recuperato il ragazzo?
0: Ma quello va di pari passo poi al percorso scolastico.
1: Io penso di no. Marco Panzi, di sì, andate al 342 00 00 100, oppure 081 546 6873, ma dopo vai.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
4: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se eravate sul 76, sulla coda della canzone, si è riattivata la telecamera e ha inquadrato una bellezza davvero.
1: Ma sta già denunciando,
0: ma sto dicendo che è stato.
1: Ma perché ogni tanto dici questa cosa?
0: Sto dicendo che è stato dato contributo.
1: Non sei sincero, Allora, 081-546-6873. Se volete, l'argomento lo conoscete.
0: Mi tratta pronto. Sempre male. Vedi, tu se avessi fatto due pulizie per le strade, eri più gentile. Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Qui, ciao bello, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Allora, allora secondo me c'è una cosa che è un po' sottovalutata relativamente a questa questione punizione, non punizione. Nel senso che se viene vista come punizione, qualunque cosa va male, secondo me.
1: Sì.
2: Se viene vista come conseguenza, cioè tu hai fatto qualcosa che non andava fatto, o hai fatto qualcosa e quindi dico per conseguenza c'è questo, perché altrimenti pure lavare i piatti può essere una punizione, però se tu mangi sporchi piatti e quindi li devi lavare, conseguenza semplicemente. Cioè va fatto capire ai ragazzi, cioè il senso è questo, va fatto capire che quando si fa qualcosa c'è una conseguenza che può essere buona o cattiva, non è necessariamente una cosa negativa. Tra l'altro pulire la città non dovrebbe essere considerato qualcosa di brutto, cioè gli spazzini non sono il peggio della società, sono persone che ci tengono.
1: Vabbè,
2: puliti.
1: Ma pur Berlusconi fu mandato ai servizi sociali in una casa di riposo, no? Cioè per dire, mica lavorare in una casa di riposo è una cattiveria, sono servizi sociali, cioè ti metti a disposizione della società.
2: Nel senso che non deve essere vista necessariamente come un qualcosa di punitivo, ma i ragazzi, soprattutto se più piccolini, adolescenti, eccetera, dovrebbero capire che ci sono sempre delle conseguenze, perché altrimenti ti ritrovi vai a lavorare un domani e non fai il tuo lavoro perché tanto boh, ma chi sono un botta.
1: Ma secondo te un 14enne c'ha lo stesso discernimento, segnatelo, sì, c'ha lo stesso discernimento di un ragazzo di 18-19?
0: Ma che è strano discernimento?
2: Ma appunto proprio per questo vanno dati determinati input e vanno spiegati, perché poi a 14enne prima o poi diventa 18enne pure lui e se lo ricorda di quello che è successo prima. Io mo che ne tenga quasi 50, ma cioè le cose che ho fatto a 15 mi hanno insegnato.
1: Come volesse tornare da voto, sì. Vabbè, grazie fratello,
2: no,
1: grazie.
2: Perché no?
1: Come no? No, la prendiamo come ce l'hai data, figurati. Allora, 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta. Pronto?
3: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo.
3: Ciao ragazzi, allora, io vi dico quello che penso.
1: Sì.
3: Allora, visto ultimamente le perle che hanno fatto a scuola in Italia, credo che questa sia giusta, sotto certi punti di vista è giusta, visto che purtroppo molti ragazzi oggi, in generale, non vado nel particolare, molti non hanno educazione, non rispettano niente, basta vedere quello che è successo tempo fa in Italia, dove hanno picchiato i professori e dove invece di punirli hanno anche cercato di giustificarli e di minimizzare. Magari questa forma può non andare bene per tutti, però magari tre o quattro li salvi.
1: Quindi tu sei d'accordo, tu dici che fargli fare qualcosa possa cambiare questa
3: capire, sì, che possa cambiare e responsabilizzarli. Io sto per dire una cosa e sicuramente molti mi attaccheranno, compreso uno dei voi.
1: Speriamo, già fa nata mezz'ora,
3: ascoltami, dici. Sicuramente quello che sto per dire, uno di voi due mi attaccherà.
1: Prego.
3: Io farei un servizio molto sociale ad aiutare gli anziani, aiutare i ragazzi che hanno bisogno di aiuti, soprattutto con i Maranza, perché quello che stanno facendo è fuori da ogni logica. Magari tu dici
0: giusto, c'hai ragione, li mandiamo in mezzo ai Maranza, così io vattene pure.
3: Devono capire quello che vuol dire, perché non esiste, perché io quando sento quelli di sinistra che dicono bisogna capire, ma che capire? Hanno buttato un guaglione in coppa a una seccia a rotella per 50 euro, ma che stanno dicendo? Allora, il troppo buonismo.
0: Ma non è una cosa che hanno fatto a scuola, però, se non sbaglio, questo.
3: No, fuori, ma sono ragazzi. Penso che qualcuno di loro andrà a scuola. Non serve andare a scuola. Io ti prendo e ti cerco di farti capire quello che hai fatto. Poi magari su 10 di loro 3 li salvi, gli altri no, però almeno ci hai provato. Non esiste per me il troppo perbenismo in generale, non porta a nulla. A Napoli c'è un vecchio detto, voi lo sapete: mazzate il pannello, fanno i fighi e bella. Ho detto tutto, un abbraccio ragazzi.
1: Ciao fratello, allora ci fermiamo un attimo.
0: No, vai a scuola, non vai a scuola per un episodio grave come quello che hai detto, c'è proprio la situazione penale, cioè altro che sei in condotta.
1: Lì, fuori è penale, sì.
0: La questione diventa decisamente più grave. Ragazzi, dal 1990 un capolavoro indiscusso dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, quindi qua dovete solamente alzare il volume, cantare, sentite, godetevi sti 3 minuti e 9 secondi di pura poesia.

0: No, mi stava venendo qualcosa, perché la nostra redazione Senna, Pio,
1: sì,
0: mi ha mandato un messaggio, ha detto: guarda che da settembre forse Salvini diventerà ministro degli interni. E Piantedosi si lo metterà non so dove.
2: Vabbè, Salvini ci sta provando da tempo.
0: Ma non le dice questa cosa, giustamente ha detto: no, l'ho sentito da Repubblica. Ma in verità, leggendo di Salvini, ritorno al Viminale, l'idea, l'annuncio a Pontida. Vabbè, ma a Pontida, secondo me, dall'acqua ci sta qualcosa. Stanno là, capi Pio, meglio di là, allora si sta. Io sono Cicolò, Marche, capi? Cioè, dipende. E poi noi la mattina cai, capisci, mi è meglio strunzare, cioè, allora, meno male, no, perché pareva una cosa vera, capisci.
2: Ah, ma lui ci sta, c'è stato anche un altro momento in
0: e
2: cui...
0: E pensa che, ma pure io voglio diventare cicolo, non sono capace, penso Google mi leva il sito, io mi ero posito, ma c'è scritto pure come si chiama, OnlyFans, mi cancella OnlyFans, dice no, tu no, non è cosa.
2: Vedi, c'è della morale anche lì, infine.
0: Pensa un po'.
3: Pronto? Pronto?
0: Sì, chi sei?
3: Ragazzi, posso salutare soltanto? Io non chiamo per argomentare niente.
0: Ciao Gianni, dici.
3: Per salutare voi.
0: Certo, grazie.
3: Ma avete capito chi sono?
0: Gianni dalla ferrovia. Sì.
3: Ma non fai un pipì sotto quando andi in un nome.
0: Leva sapete la campana questa cosa.
2: Posso dire una cosa? Posso dire Gianni dalla ferrovia, di Piazza Garibaldi, cioè non è che.
3: No, Piazza Garibaldi.
2: Balbetta quando dici Garibaldi, capito?
3: Lo sai, no? Ci hanno fatto tipo a mia luce, ci hanno fatto un test, ci ha chiamato un'agenzia che voleva sapere noi che radio ascoltavamo, no?
0: Sì.
3: E quando lui ci ha detto che radio ascolta lei che è di Arona, anche se io radio Kiss Napoli. È come vabbè, quella radio Kiss Napoli è molto concentrata sulla regione Campania e poi come radio, diciamo, radio Kiss sempre. Ma scusate, ma lei è chiaruno?
0: chi sei nazionale? Che
2: e lei ha risposto, ma io sto con un brinzolo!
3: No, hai fatto un scherzo che hai fatto tu, che l'hai ascolti.
0: E che il pilota?
2: Beh, noi negli anni abbiamo vantato diversi ascoltatori che non erano originari di Napoli, cioè avevano parenti lontani di Napoli, ma che erano nati in altre città e che ci avevano scoperto e che da quel momento ci seguivano. Quindi.
3: No, ma qui è passione pura, Marco, perché qui non è nessun parente, lì è proprio un attaccamento che non è fatto dal fatto che io sono napoletano, è dal fatto che ti piace ascoltarvi.
0: La radio è un vizio, la radio è un vizio. Vabbè, ciao Gianni, allora cambio al vertice, va via Nellino ed entra un amico di camera.
2: Un amico?
0: Un amico di camera.
2: Avete dormito insieme?
0: Sì, insomma. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Ciao
4: sono Michele da Caserta.
0: Ciao Michele.
2: Ciao Michele.
0: Vai Michele.
4: Io
0: vai.
4: Credo che il buonismo debba finirsi oggi di metterlo in atto. Chi sbaglia paga, anche se è ragazzino deve pagare, e in maniera anche che restino i segni mentalmente, che se lo ricordi.
2: Ma la tortura praticamente, che gli vuoi fare a questo?
0: Vai veloce, pronto?
5: Stefano?
0: Non so, mi sei assomiglia assai, ma non so chi.
2: Sì,
0: no, è sostituzione per solo, vuoi fare qualche querello, dimmi.
5: Ma su Pac, quando c'è Europa?
2: Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimo, facciamo una piccola pausa, torniamo poi. Sì, c'è canzone, piccola pausa, altra canzone, e poi torniamo con l'ultima parte di Yes, I know, Kiss.

0: accostato al Napoli di Under con una buona esperienza già in Serie A, non vorrei sbagliare, sia Thiago Gabriel del Lecce. Il Napoli deve prendere atto di quella che è la situazione sua. Non, il preferito va bene fino a un certo punto, ma se il preferito non c'è spazio, dove lo metti? Più che il discorso economico, guarda proprio le liste con attenzione prima di fare nomi, perché dice prendiamo Gatti, bene, prendiamo Zeballos, bene, prendiamo questo, bene, prendiamo Rabiot, bene, dove li mettiamo? Confermiamo Lindstrom, tutto a posto. Non c'è spazio, questo è il primo passaggio, il resto sono volontà. I giocatori si possono prendere problemi economici, si aggirano i problemi economici, li prendi con un prestito, con diritto di riscatto. Il problema economico dell'investimento l'hai aggirato in un secondo. Il problema delle liste non lo puoi aggirare, non è che puoi chiamare in Lega e dire senti fammi tesserare 19 di over.
1: Tutto molto chiaro, grazie Paolo, davvero un abbraccio, ci vediamo stasera alle ore 18, 442 da Di Maro, dal campo di Carciato, un abbraccio.
0: Ciao Lucio, a dopo, grazie.
1: Grazie a Paolo Del Genio, dobbiamo fermarci, pubblicità.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci nuovamente in diretta, buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, un saluto al nostro Lucio Pengue che in questo momento in regia prova a fare qualcosa, un ringraziamento anche a Ciro Froio per quanto riguarda la regia audio e a Gabriele Irace e Simone Zaccaria per la regia video. Tra pochissimo appronteremo i nostri collegamenti, però prima vi abbiamo fatto ascoltare le parole di Vergara subito dopo il match contro l'Arezzo ai microfoni del nostro Carlo Alvino. Adesso invece vi proponiamo quelle che sono state le dichiarazioni di un ex azzurro che attualmente però guida la formazione dell'Arezzo e che lo ha portato prima in Serie B e quest'anno invece si spera per lui possa fare un ottimo campionato anche nella serie cadetta, ovvero Cristian Bucchi, e allora ve lo faccio ascoltare al termine della gara, eccolo qua.
9: Siamo con Cristian Bucchi, vecchio cuore azzurro, ma ogni tanto ci devi fare lo sgambetto, Cristian, è più forte di te.
10: No, beh, innanzitutto è un piacere e un onore, come sempre, avere la possibilità di affrontare una squadra così forte come il Napoli, un club così importante, insomma, no? Quindi è anche l'occasione per salutare, rivedere tanti amici, per rivedere una squadra dove ovviamente ho vissuto tanti momenti assolutamente belli e quindi, insomma, fa sempre piacere. Poi il risultato oggi ci fa ancora più piacere, sapendo ovviamente che è una partita inizio stagione, il Napoli è partito molto dopo di noi, quindi insomma, dai, non si può mai prendere come test veritiero. Di sicuro però può servire ad entrambe le squadre per capire gli errori, le cose da migliorare, insomma, dopo poter intervenire magari sul mercato, quindi credo che siano funzionali soprattutto all'inizio poi della stagione vera e propria.
9: Mi è sembrato di vedere una squadra molto ben organizzata, la tua, Cristian, questo va detto, una fase difensiva molto attenta, cioè un'organizzazione di gioco, e questa è la mano di Cristian Bucchi.
10: ma in questo sono molto avvantaggiato perché questa è la terza stagione, la prima però sono subentrato.

0: a febbraio, poi lo scorso anno abbiamo fatto un percorso intero, quest'anno abbiamo mantenuto 12-13 giocatori della scorsa stagione, questo ti aiuta soprattutto nella proposizione, no? Quindi diciamo che lo zoccolo duro del gruppo aiuta l'inserimento dei nuovi, quindi ecco, rispetto per esempio al Napoli che invece ha cambiato guida tecnica, che cambierà sicuramente dei giocatori, necessiteranno di maggior tempo, ecco. Noi da questo punto di vista siamo sicuramente avvantaggiati e dovremmo farne tesoro.
1: Presidente dell'Arezzo, tifoso del Napoli, direttore sportivo che comunque ha un legame forte con Napoli, allenatore con un po' di azzurro nel cuore, l'anno prossimo non sarà un amichevole Arezzo-Napoli, io ti auguro un Arezzo-Napoli in Serie A.
0: Ma guarda, questo è un sogno, ma rimarrà tale, perché noi dobbiamo essere ovviamente molto concreti, dobbiamo essere realisti, e quest'anno l'unica aspettativa è quella di riuscire a salvarci. È il primo anno, manchiamo dalla Serie B come club da 19 anni, quindi dovremmo essere umili, allo stesso tempo essere sicuri di quello che vogliamo proporre. Ci saranno tanti momenti difficili, ma dovremo saperci star dentro, e sono sicuro che poi le caratteristiche, le qualità di questi ragazzi, insomma, ci potranno far togliere delle buone soddisfazioni.
1: Questo Napoli invece, come lo vedi, cosa potrà dare al campionato e soprattutto in Europa, altro obiettivo del presidente De Laurentiis?
0: Ma è una squadra forte, in questo momento è un cantiere per mille motivi, perché è arrivato il nuovo allenatore, insomma porterà dei cambi da un punto di vista tattico, mancano i nazionali, ancora il mercato ovviamente non è entrato nel vivo, e sono sicuro che questo organico e la qualità soprattutto dell'allenatore possano fare grandissimi risultati, non solo ecco, in campionato, dove il Napoli bene o male ci ha abituato a ottime stagioni, ma credo anche in Champions possa fare un bel percorso, e non diciamo altro.
1: Grazie, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi.
2: E ovviamente un grande bocca al lupo a Cristian Bucchi, a tutto l'Arezzo per il campionato cadetto del prossimo anno. Chi ha visionato il match di ieri, perché insieme a tutta la nostra squadra sta seguendo il ritiro di Di Marzio, insieme a Carlo Alvina, insieme a Paolo De Genne, la nostra Susi Fiorillo, che ritroviamo dalla nostra posizione dedicata proprio in Trentino e quindi lì in Val di Sole. Susi, ben ritrovata.
3: Eccoci Vincenzo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
2: Un'altra giornata di ritiro lì a Di Maro, allenamento mattutino, poi nel pomeriggio invece riposo con una serata invece dedicata al divertimento, anche perché ieri sicuramente la partita amichevole ha ulteriormente in qualche modo provato i muscoli dei calciatori azzurri, che ieri sembravano effettivamente ancora alle prese con i primi carichi di lavoro. Non è mai semplice dopo le vacanze riprendere a giocare una partita. Quali sono state le tue impressioni, Susi, a proposito del match?
3: Sì, sicuramente Vincenzo, è ancora presto per dare giudizi ovviamente in merito alla squadra, al primo Napoli di Massimiliano Allegri. È una squadra che ha affrontato un Arezzo che già la scorsa stagione durante il ritiro ci ha messo in difficoltà, una squadra neopromossa in Serie B che sicuramente ha dimostrato tanto ieri in campo contro Napoli, che come ti dicevo ancora presto da giudicare. Questa mattina abbiamo visto i ragazzi di Massimiliano Allegri correre, quindi lavorare sulla parte atletica. Era assente Lorenzo Lucca, che ieri ha avuto questo infortunio alla caviglia, per cui questa mattina non era presente in campo. Abbiamo rivisto, come ho detto anche nel collegamento precedente con Gianluca Miranda, invece Luis Asa e Iaccarino, assenti ieri, Iaccarino assente anche l'altro ieri, invece questa mattina era in campo con il resto del gruppo.
2: Eh sì, anche perché ci sono tante voci di mercato che riguardano alcuni calciatori. Il fatto di non aver visto Asa, si pensava che si potesse arrivare alla conclusione della trattativa con il Frosinone per la sua cessione, cosa che però per adesso ancora non c'è stata. E invece per quanto riguarda i tifosi, che aria si respira, Susi, dopo questa prima piccola mela avvelenata che è arrivata nella prima uscita stagionale, tra l'altro come era capitato già l'anno scorso?
3: Esatto, ieri Vincenzo tanti tifosi hanno lasciato la tribuna prima ancora del termine della partita. Li ho intervistati questa mattina, quindi nel corso della giornata sulle nostre pagine social uscirà sicuramente la Vox dedicata ai tifosi, in cui ho chiesto proprio le impressioni sul match. Tanti pareri contrastanti, tante critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Ti dico che invece ieri ci sono stati addirittura dei cori di incitamento nei confronti di Lucca, prima che uscisse dal campo, quando era lì in campo a giocare con la squadra, quindi abbiamo visto una reazione diversa nei confronti dei calciatori, una reazione diversa rispetto a quella a cui siamo abituati.
2: Senti Susi, per quanto riguarda diciamo i nostri collegamenti lì da Di Maro, Carlo Alvino lo sa, io chiedo sempre aggiornamenti anche sotto il profilo meteorologico. Oggi che giornata è? Da quelle parti si respira sicuramente molto di più che da queste, anche se ormai ultimamente stiamo cominciando ad alzare finalmente un po', ad abbassare un po' finalmente la temperatura.
3: Bene, no, qui come al solito in questo momento ti dico che è nuvoloso, quindi prevista anche pioggia. Stamattina invece faceva caldo, mentre in tribuna stampa c'è sempre una situazione a sé perché c'è sempre vento, però almeno dormiamo bene, dai Vincenzo, si sta freschi qui a Di Maro.
2: Eh sì, effettivamente si sta freschi. Quale può essere secondo te un nuovo calciatore da attenzionare nel corso dei prossimi allenamenti, Susi? Perché abbiamo visto che qualche calciatore è un po' più indietro rispetto ad altri. Devo dire la verità, ho visto molto bene Miguel Gutierrez. Chi secondo te deve cominciare già da subito ad alzare i giri del motore perché magari rispetto agli altri è un po' indietro?
3: Ma guarda, io ti dico, è una squadra che ha iniziato bene. Sicuramente ieri in partita abbiamo visto alcuni giocatori che rispetto agli allenamenti non hanno dato il massimo. Ad esempio Lindstrom è uno di quei calciatori che durante i primi giorni di ritiro si è messo in luce, ieri invece non si è visto molto poco in campo, però è anche vero che durante gli allenamenti non ci sono gli avversari, quindi situazione sicuramente diversa. Chi trovo molto bene, lo sto dicendo da giorni, è Anguissa, così come Giovane e Alison Santos. Sono partiti insomma subito bene, stanno anche dimostrando tantissimo. La stessa situazione che riguarda Lindstrom, mi sento di dire che riguarda anche Folorunscio, durante gli allenamenti bene, in partita invece meno, e poi molto molto bene secondo il mio punto di vista anche Antonio Vergara, quindi sono calciatori che già hanno iniziato questa fase di ritiro in maniera molto positiva.
2: Grazie ovviamente Susi, e ovviamente buon lavoro, ci ritroveremo più avanti. A tra poco.
3: Ciao Vincenzo, un saluto.
2: Grazie davvero alla nostra Susi Fiorillo nella postazione dedicata a Righischis Napoli, lì nel ritiro del Napoli in Trentino Val di Sole. Tra l'altro tra pochissimo ci sarà invece, e questo per quanto riguarda un altro argomento, si sta tenendo in queste ore l'assemblea di Lega, tanti temi di cui andare a discutere, ovviamente la vendita all'estero per i diritti televisivi italiani, per quanto riguarda la vendita dei biglietti degli stadi e anche l'organizzazione della nuova FIGC, ovviamente di concordo con la Lega Serie A. Lega Serie A che però vede in questa assemblea quattro assenze che però saranno collegate in video, ovvero sia il Napoli che la Lazio insieme ad altre due società tra cui il Genoa non saranno presenti, non sono state presenti perché ormai siamo in chiusura, alle 2 ci sarà la conferenza stampa di Malagò e quindi diciamo collegati in video i presidenti di queste quattro squadre che non sono riusciti a essere presenti all'interno dell'assemblea di Lega. Detto questo, pubblicità, tra pochissimo arrivano le parole di Malagò e ve le racconteremo e le analizzeremo poi alle 14:50, ma soprattutto ritornerà in studio il nostro Lucio Pengue.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine,
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol, seconda ora del nostro programma di informazione sportiva, e ci colleghiamo immediatamente con Di Maro, anche perché come vi avevo detto nel collegamento precedente, dobbiamo approfondire a questo punto, dopo aver parlato a lungo del test match di ieri contro l'Arezzo, della prima uscita stagionale del Napoli di Max Allegri, capire anche come si può sviluppare il mercato del Napoli. Ed è stato molto bravo e brillante il nostro Paolo Del Genio a farci capire che il mercato del Napoli ovviamente sarà vincolato alle tantissime uscite che bisognerà fare e anche alle liste, e quindi tutti i rinforzi dovranno essere ponderati anche rispetto alle liste, perché il Napoli può acquistare tutti i giocatori che vuole, però poi dopo la lista è una e i cambi in corsa sono pochi durante la stagione e non vale la pena comprare un giocatore che poi non puoi schierare in campo. È una premessa abbastanza semplice, però spesso viene dimenticata, soprattutto quando parliamo di mercato. Allora facciamo così, colleghiamoci immediatamente con il nostro Carlo Alvino. Carlo, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato, eccoci qua carissimo Lucio, di nuovo in diretta da Di Maro Folgarida, pronto per rispondere ai tuoi quesiti e ovviamente alle domande che immagino possano arrivare anche attraverso i WhatsApp, amico mio.
7: Allora facciamo così, prima domanda libera, Carlo, di chi vogliamo parlare in, diciamo così, in ambito mercato del Napoli, qualche uscita immagino.
1: In ambito mercato parliamo che Zerbin è un giocatore del Frosinone a tutti gli effetti, ha firmato un contratto triennale con il club ciociaro a titolo definitivo, quindi dopo i tanti anni in prestito si chiude l'avventura di Zerbin in maglia azzurra al Napoli, va una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro. Con il Frosinone il Napoli ha un canale aperto, perché c'è anche la questione che riguarda Asa e Khedira, però intanto l'operazione Zerbin è bella e conclusa. Sono operazioni sicuramente tra virgolette, nessuno me ne voglia, per l'amor di Dio, chiamiamoli di seconda fascia o di calciatori che non avrebbero comunque fatto parte della rosa, ma che poi conti alla mano, insomma, tra ingaggio da sostenere, costo del cartellino, qualcosa il Napoli porta a casa.
7: Carlo, sappiamo insomma del problema delle liste, prima anche il nostro Paolo Del Genio ha fatto un elenco insomma dei giocatori delle liste, lì sono dei vincoli e dei binari che il Napoli non può superare. Detto questo, con te abbiamo parlato anche di Gatti, sappiamo che il Napoli piace anche Solé dell'Udinese, sono due giocatori forti che potrebbero fare anche al caso di Max Allegri, però c'è anche la situazione delle uscite che ovviamente dà dei paletti importanti.
1: Sì, intanto si lavora sulle uscite, Iaccarino all'Arezzo, Rao al Pisa, queste sono le due operazioni calde, quasi quella di Iaccarino praticamente conclusa, Ambrosino al Modena, insomma sono tutte operazioni, ripeto, che per il tifoso rappresentano operazioni di seconda fascia, ma sono operazioni importanti. Poi ci sono i discorsi da fare legati a quella che è la composizione della lista, e questo è un argomento forse ai più sconosciuto, ma ci sono dei paletti e questi paletti li devi rispettare. Ma poi ci sono le uscite dei cosiddetti big, un nome su tutti, quello di Romelu Lukaku. Io resto dell'idea che ormai la situazione, lo sto ribadendo da settimane, credo che la situazione è quella che sto raccontando, con Pastorello che sta cercando di portarsi avanti con il lavoro, quindi proponendo al Napoli varie soluzioni. Io credo che la partenza di Lukaku debba essere messa in agenda. Poi, come sempre accade, il calcio, soprattutto in questo momento di mercato aperto, vale tutto il contrario di tutto. Ad oggi io ti dico che si lavora per la cessione di Lukaku, Pastorello vuole mantenere fede al gentleman agreement sottoscritto con Aurelio De Laurentiis, però poi i matrimoni si fanno in tre e non in due nel calcio. Chi vende, chi acquista è il calciatore. Vediamo quello che accadrà, però ad oggi io mi sento di dire che Lukaku è un giocatore sul quale il Napoli non farà affidamento per il terzo anno consecutivo, fatto salvo quello che ho raccontato, quindi l'imprevedibilità del mercato.
7: Piace molto in Turchia, e questo non è un mistero, ovviamente non sappiamo se sarà un'operazione.
1: Non solo. C'è anche qualche club europeo, però voglio ricordare che su Lukaku pesa e non poco il discorso dell'ingaggio. In questo momento più le sirene arabe che altro possono entrare in un discorso legato ad un tesseramento di un calciatore come Lukaku, forte di un ingaggio elevato. E quindi diciamo che un po' la Turchia, il mondo arabo con i soliti club, e è arrivata qua anche qualche sirena europea, ma sulle sirene europee c'è poi da fare un discorso che riguarda l'ingaggio, dove il calciatore, io credo, questa è una mia sensazione, credo che non sia poi tanto propenso a tagliarsi l'ingaggio, a meno che poi qualcuno non possa proporre a Lukaku un ingaggio più basso ma spalmato su più anni. Però sono tutte operazioni che sono nelle mani salde ed esperte di Pastorello, che sicuramente troverà una soluzione che in grado di accontentare il Napoli e lo stesso calciatore.
7: Oggi parlerà Giovanni Manna, ovviamente siamo molto curiosi di conoscere
1: difensori, l'argomento. L'argomento è quello, c'è poco da fare. E allora, i nomi sono quelli che abbiamo detto e letto, potrebbe uscire qualcosa di diverso. Io so per esperienza personale che Giovanni Manna ha un canale preferenziale aperto con collaboratori che lavorano in Premier League, quindi un occhio alla Premier lo darei a prescindere sempre. E poi tu hai fatto il nome di Solé, hai fatto il nome di Federico Gatti, insomma qui entriamo su un range più conosciuto, ma io non escluderei, come ormai ci ha abituato da qualche anno a questa parte il Napoli, non escluderei mai il nome a sorpresa, il nome sul quale tutti ci affanniamo a capire chi è, e poi il Napoli lo tira fuori all'ultimo momento. Bisogna innanzitutto avere certezza, lo capiremo in conferenza stampa, bisogna avere certezza se il Napoli ci vuole andare sul mercato per quanto riguarda il difensore, perché fino a qualche settimana fa non era una priorità. Io non so, ma immagino di sì, non so se l'infortunio di Buongiorno può aver cambiato i piani, immagino di sì, però sarà interessante scoprirlo dalla viva voce dello stesso direttore.
7: Capitolo vice di Lorenzo, piace molto Favasuli, sarebbe un under, quindi non ci sarebbe problemi con le liste. A quel punto però credo che Mazzocchi sia in lista partenti.
1: Sono due i fattori che giocano a favore di Favasuli, quello che tu hai ricordato, al di là del valore del calciatore, ci mancherebbe altro, è stato anche convocato da Baldini in nazionale, quindi è uno di quei giovani sui quali si può puntare con un'alta probabilità di vincita, perché è uno che ha un destino già scritto, quindi parliamo di un calciatore giovane e bravo. Dicevo, sono due i fattori che giocano a favore di Favasuli, il discorso legato agli under e poi anche la conoscenza con e l'amicizia del Napoli e il procuratore di Favasuli, e quindi anche questo potrebbe giocare a favore di una trattativa che potrebbe trovare un esito favorevole. Però c'è da fare una valutazione su Pasquale Mazzocchi, su questo cuore napoletano, sul calciatore più amato dai compagni, su colui il quale è poggiata quasi la forza di uno spogliatoio intero. Lui fa da mastice tra la società, i compagni, il capitano, insomma parliamo di un ragazzo straordinario che potrebbe anche così poi chiudere la sua avventura in maglia azzurra per andarsi a giocare la titolarità altrove. È un'ipotesi che bisogna prendere seriamente in considerazione, però per me che sono un inguaribile romantico, non vedere Pasquale Mazzocchi, napoletano di Barra, non vederlo in maglia azzurra, un po' mi prende, un po' mi tocca. Però questa è la legge del calcio, la dura legge del calcio, e operazione Favasuli in, Mazzocchi out, è un'operazione che dobbiamo, gioco forza, tenere seriamente in considerazione.
7: Carlo, invece, abbiamo detto Lukaku in lista partenti, la situazione di Lucca com'è? Perché poi se dovesse partire Lukaku, se dovesse partire anche Lucca, poi un vice Højlund ci vuole.
1: Sì, la situazione di Lucca è tutta da monitorare, ha preso una piega inaspettata ieri sera dopo l'infortunio del calciatore, perché su Lucca, complice anche l'operazione che abbiamo raccontato di probabile o quasi sicura uscita di Lukaku, È chiaro che la valutazione su Lucca il Napoli la voleva fare e la vuole fare con più calma. Questo infortunio non gioca a favore di chi deve valutare, Allegri da una parte e Manna dall'altra. Resta un grande punto, un grandissimo punto interrogativo. Il calciatore c'ha mercato, a dispetto di quello che si può pensare, invece c'è mercato in Italia e c'è mercato all'estero, e questo sicuramente è un dato che può fare piacere sia al calciatore stesso ma anche al Napoli. Però bisogna, prima di muoversi in un senso o nell'altro, non ci si può muovere a cuor leggero, sia nella direzione di una permanenza sia nella direzione della cessione, perché tu lo dicevi, un'eventuale cessione di Lukaku accompagnata alla cessione di Lucca obbligherebbe di fatto il Napoli ad operare sul mercato per un vice Højlund, anche perché mi pare di capire che giovane o giovane che dir si voglia, che Manna aveva inserito in una lista di giocatori capaci di poter andare a sostituire Højlund, quindi come centravanti, diciamo così, mi pare sia stato utilizzato, lo è sicuramente in allenamento e lo è stato anche ieri, come esterno, quindi lo dobbiamo cancellare dalla lista di coloro i quali possono andare a sostituire Rasmus Højlund. Di fatto, se Napoli dovesse privarsi di tutti e due, Lucca e Lukaku, dici bene, si aprirebbe un vuoto, quindi un tassello da andare a coprire.
7: Grazie davvero Carlo, e ti lascio alle montagne del Trentino, alla Val di Sole, a Di Maro. Un abbraccio forte.
1: Un abbraccio forte a te, buon proseguimento, e fammi abbracciare sempre calorosamente tutti gli amici e le amiche che seguono Kiss Kiss Napoli, ciao!
7: Grazie a Carlo Alvino. Continuiamo a parlare del Napoli, parliamo anche del centenario. Ieri il Napoli ha reso pubblico il programma del centenario, ne parliamo con Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, come stai?
8: Ciao Lucio, ciao, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
7: Sia Napoli che il Napoli hanno una storia particolare, perché oggi festeggiamo i 2500 anni della città, però poi scopriamo che proprio forse non sono 2500, sono un po' di più. Festeggiamo il primo agosto il centenario del club, poi scopriamo che forse non è proprio il primo agosto, era un po' più in là, era verso fine agosto, il 25 agosto. Insomma, noi siamo abituati a festeggiare, è vero, e anche se non è preciso non fa niente.
8: Ma sì, noi l'importante è che abbiamo i punti fermi, poi che sono 2500, 2800, almeno 2800, se non è il primo ma il 25, diciamo cambia poco, perché poi è come il VAR, no? Dipende dal fotogramma che scegli. Se scegli l'inizio dei colloqui che portano poi all'unione delle squadre che poi diventano l'associazione Calcio Napoli, il primo agosto va benissimo, poi il 25 agosto c'è la formalizzazione degli accordi. Se tu prendi il 2500, che è la data della vittoria dei Fenici nella battaglia navale che comporta poi l'inizio della colonizzazione della Baia di Napoli, va bene 2500, ma c'erano già stanziamenti umani che risultano presenti da parte della Grecia nel 2800, a 2800 anni fa. È una questione di metodo, direi, di ricerca, ma non cambia la sostanza delle cose. Napoli è una città felicemente antichissima. Il Napoli è una squadra che ha sicuramente, o avrà il primo agosto, dal primo agosto, un secolo di vita.
7: Un secolo di vita, è la squadra che quest'anno affronterà la nostra Serie A, ha 100 anni di storia, quindi c'è questa maglia del centenario. Mi viene da dire bellissima, poi c'è quel richiamo alla maglia di Diego, si è visto anche ieri, non so se l'hai notato, la maglia sudata aveva proprio quel colore che mi ricorda gli anni 80, la maglia di Diego.
8: Sì, ma poi a me piace moltissimo il numero 100 con i due zeri che sembrano che sono il simbolo dell'infinito. Mi piace molto simbolicamente, perché significa che veramente si va verso l'infinito, e come infinita è la nostra passione, come identitaria e profondamente unica la nostra passione.
7: Come ci facciamo condizionare anche dal Napoli e dai risultati? Siamo un popolo di tifosi che veramente vive con la squadra, per la squadra.
8: Ma io allora sfido chiunque dei nostri amici d'ascolto a negare che la settimana abbia proprio un colore diverso a seconda che il Napoli abbia vinto o non. Cambia tutto, cambia proprio l'umore, e a volte anzi uno tende a rimproverare se stesso, perché dice vabbè, ma in fondo le cose vanno bene, perché mi devo intossicare per... e invece ci intossichiamo, perché o all'inverso siamo euforici, siamo felici, perché questa passione fa parte di noi, è fortemente radicata nel nostro cuore, non ne possiamo fare a meno. Parlare di mercato quotidianamente oggi, parlare del campionato quando comincia, parlare del Napoli sempre e comunque è un'esigenza primaria.
7: Senti, Maurizio, vorrei parlare con te di Massimiliano Allegri, che è un allenatore che diciamo così, da pochi giorni, poche ore dopo la fine del campionato scorso, avevamo capito che sarebbe stato l'allenatore del Napoli, anche se poi la firma è arrivata molto più tardi, ed è stato accompagnato da una marea di impopolarità, critiche a prescindere, la sua antipatia, la sua juventinità.
8: Ma non credo che sia stato questo, sai Lucio, è un po' semplicistico.
7: Però ti dico che facendo trasmissioni in filo diretto, ascoltando più o meno l'umore generale dei tifosi, c'era un po' di scetticismo sicuramente rispetto a questa scelta. Fatta questa premessa, ti voglio dire che il 14 luglio, quando è stato presentato al Teatro San Carlo, senza nessun tipo di atteggiamento, come dire, da paravento oppure diciamo così populista, si è preso la scena ed è cambiato radicalmente anche l'approccio dei tifosi a Max Allegri, e ora abbiamo visto anche in Trentino è a tutti gli effetti l'allenatore del Napoli, e se parte un coro parte per Max Allegri.
8: Allora, il tifoso del Napoli non è stupido. Prima che fosse ufficializzato Allegri si discuteva legittimamente sull'opportunità o meno della scelta di Allegri. Perplessità ce n'erano e ci sono, derivanti dal fatto che dal 2019 non ha fatto più una stagione che in qualche modo fosse vincente da qualche punto di vista, nonostante abbia avuto squadre anche di una certa forza. L'anno scorso il Milan ha speso sul mercato anche a gennaio consistentemente, non aveva le coppe, cosa che ci hanno fatto due scatole così, dicendo che il Napoli aveva vinto il campionato perché non aveva le coppe, ti ricordi?
7: Come?
8: Conte non aveva le coppe, non era entrato nemmeno nelle prime quattro fino alla giornata finale da dentro, come lui stesso ha ricordato, ma di fatto non è arrivato nemmeno nelle prime quattro. Il gioco delle squadre di Allegri non è mai stato un gioco scintillante, bello da vedere, no? E anche qui grandi polemiche su Conte, che non proponeva un gioco brillante, ma Conte ha vinto un campionato ed è arrivato secondo l'anno successivo. Quindi diciamo perplessità ce n'erano, correttamente, però il tifoso del Napoli, che stupido non è, nel momento in cui viene ufficializzata la scelta, ed è una scelta condivisibile, parliamoci chiaro, perché da un punto di vista logico non è la scelta sbagliata Allegri, perché chiunque altro sarebbe stata una scommessa, questo almeno è uno abituato a stare a questi livelli e ad allenare a questi livelli. Nel momento in cui viene ufficializzato Allegri è l'allenatore del Napoli, quindi da quel momento in poi non c'è più da discutere la scelta, non c'è più da discutere il pregresso, si deve supportare Allegri per dargli modo di dare il meglio di sé e di avere quella rivalsa di cui lui ha bisogno, perché lui, parliamoci chiaro, ha bisogno nella sua carriera di fare una bella stagione, e questo concorda pienamente con i nostri interessi. Quindi stiamo a vedere, certo. Già il fatto di scegliere, perché sembra evidente a questo punto, un modulo di gioco che sia adatto alla rosa che il Napoli ha, è un fatto positivo. Era stata la stessa scelta di Conte prima degli infortuni che hanno provocato la necessità del cambio di modulo. Il Napoli ha bisogno di innesti, Lucio, il Napoli ha chiaramente bisogno di innesti. Io condivido quello che dice Paolo del genio, il Napoli ha bisogno di 5-6 acquisti, a prescindere dalle sostituzioni che dovrà fare. perché se dovessero non rinnovare Anghisalo, Bottega, se si dovesse scegliere di lasciare andare Lukaku o De Bruyne, in quel caso andrebbero ovviamente sostituiti, ma a prescindere da questo il Napoli ha bisogno comunque di interventi in ogni reparto. L'infortunio di Buongiorno è una cosa seria, addirittura oggi il mattino parla di 4 mesi, il che lascia anche delle domande legittime, perché un menisco non dura 4 mesi, quindi vuol dire che qualche problematica il ragazzo ce l'ha, spiega anche il rendimento dell'anno scorso questo, però Buongiorno va sostituito. Non puoi pensare di affrontare una stagione come quella che il Napoli dovrà affrontare con la legittima aspirazione anche a migliorare il deficitario andamento in Champions dell'anno scorso, tu Buongiorno lo devi sostituire. Il nodo dei portieri va sciolto ed è il secondo giocatore che dovrà essere acquistato, perché uno dei due va lasciato andare via. L'assenza continua del sostituto di Di Lorenzo è un limite, perché l'infortunio di Di Lorenzo, serio, e l'anno in più di Di Lorenzo lasciano pensare che abbia bisogno di un sostituto e anche di un certo livello. E poi certamente un giocatore che di cui fidarsi di più, di giocatori come Ngong, Giovane, Lang, che hanno fallito, quindi serve un esterno forte da quel punto di vista, e a mio modo di vedere né Lucca né Lukaku possono essere all'interno di questa squadra, quindi anche un centravanti andrà preso. Quindi questi acquisti il Napoli li deve fare. Senza questi acquisti non è possibile parlare di un progetto tecnico avviato, quindi le amichevoli che vedremo noi con questi giocatori che ci sono adesso non sono mai probanti in nessun caso.
7: Grazie davvero Maurizio, un abbraccio fortissimo.
8: Grazie a te Lucio, ciao.
7: Grazie a Maurizio De Giovanni. È un Napoli un po' da puntellare, lo chiediamo anche al nostro prossimo ospite che ha ascoltato parte del ragionamento di Maurizio De Giovanni. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi David Giubilato. Ciao David, come stai?
9: Ciao ragazzi, bene, grazie a voi, è sempre un piacere sentire Maurizio De Giovanni, veramente.
7: Ieri è arrivata questa sconfitta, era la prima uscita stagionale del Napoli di Max Allegri, qualche piccola sbavatura difensiva, come diceva anche Maurizio, non c'è Buongiorno, non ci sarà per tanto tempo, almeno 3 mesi, e è una situazione in difesa da monitorare, i meccanismi anche da oleare un poco.
9: Allora, io ho visto gli highlights, ti dico la verità, e quello che ho visto, ho ascoltato tantissimo Maurizio attentamente, che il problema secondo me oggi, anche se è la prima amichevole, gambe pesanti, l'Arezzo è partito prima del Napoli, che non è che cambia, no? I carichi di lavoro, sì che si chiama Arezzo e che si chiama Napoli, durante l'estate si fatica e può capitare di faticare tanto non solo con l'Arezzo ma anche con una squadra addirittura minore in base ai carichi di lavoro che si fanno. Ma detto questo non voglio giustificare niente e nessuno, voglio semplicemente dire che quello che ho visto dagli highlights, perché non ho visto la partita, spero che sia un discorso fisico causato dal lavoro, perché i gol subiti dal Napoli sono totalmente di... Uno, non condivido le marcature a zona sul calcio d'angolo, primo. E secondo, si chiamano disattenzioni, perché anche se è la prima amichevole, si sta lavorando, eccetera, eccetera, questi sono errori causati, spero, dal lavoro, ripeto, fisico, ma se non è così sono errori di disattenzione molto molto gravi, anche se è la prima partita fatta del nuovo anno. Concordo con Maurizio che bisogna dare fiducia ad Allegri, perché una volta scelto bisogna dargli fiducia. Dovrà trovare una squadra, qual è la migliore a livello tattico, intendo 4-3-3, 5-3-2, eccetera eccetera, possiamo dare tutti i numeri che vogliamo.
7: La difesa a 4 che... oggi sembra, diciamo così, un punto fermo di questo Napoli.
9: No, lo credo anch'io, però se dovessero, spero mai, continuare c'è da sostituire Buongiorno, perché Buongiorno a parte il primo anno non ce l'abbiamo, ma va per lungo tempo, per 3-4 mesi, poi dovrà riprendere il ritmo della squadra. È difficile, secondo me Buongiorno va messo tra virgolette da parte, prendere un sostituto del suo livello immediatamente. Spero non vada via De Bruyne e che rinnovi De Bruyne, perché avere giocatori, sono professionisti, ma avere giocatori di questo livello a scadenza non so quanto può giocare. Tra Lucca e Lukaku uno dovrà andare via. Ripeto, ho ascoltato benissimo Maurizio e sono d'accordo con lui, ma soprattutto il reparto difensivo c'è bisogno di una sterzata. Non vorrei che fosse anche un discorso psicologico, visto insomma che poi si guardano le statistiche degli anni passati, a livello difensivo il Napoli insomma non ha fatto benissimo. C'è una continuità rispetto a Conte, è stata la scelta giusta anche secondo me, quindi dobbiamo avere fiducia, guardare il nostro Napoli con fiducia, la verità è questa. Poi mano a mano si giudicherà il singolo, il collettivo, l'allenatore, noi tifosi, noi addetti, giudichiamo tutti, siamo qua per giudicare il senso negativo, giudicare gli episodi che mano a mano verranno.
7: Caro Davide, io ti devo ringraziare perché ho la pubblicità che incombe. È sempre bello chiacchierare con te di calcio. Un abbraccio forte.
9: Forza Combo, ragazzi. Forza Napoli.
7: Sempre. Grazie a Davide Giubilato. Ci fermiamo. Pubblicità, disco e torniamo.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento. Raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
11: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.

0: eccoci qua, sempre sul filo del rasoio qui a Kiss Kiss Napoli e dobbiamo approfondire anche tutto quello che sta succedendo in Val di Sole e per questo ci colleghiamo con Marcello Altamura di Cronache di Napoli. Ciao Marcello, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno, tutto bene, tutto bene.
0: Settimo giorno lì a Di Maro e in effetti qualche indicazione dopo una settimana si può trarre. Certamente Max Allegri sta lavorando con un gruppo, molto probabilmente di questo gruppo tanti andranno via e quindi al netto delle probabili scremature, qual è il tuo giudizio su questa prima settimana di lavoro?
1: Ah, sicuramente è stata una settimana che ha evidenziato innanzitutto la discontinuità con la gestione Conte, sia per motivi tattici, perché il Napoli è tornato al 4-3-3, ma anche per motivi, diciamo, gestionali, sia per quanto riguarda gli allenamenti, con pochissimo lavoro a secco e tanto lavoro con la palla.
0: Oggi quasi, oggi quasi ci siamo sorpresi del fatto che si lavorasse molto sulla a secco.
1: Sì, però diciamo era un allenamento abbastanza di scarico, insomma non era un allenamento, diciamo, intenso. E poi anche come gestione diciamo umana del gruppo, perché Allegri ha l'abitudine di colloquiare molto con i giocatori e si vede che c'è un approccio diverso rispetto a quello di Antonio Conte, quindi è una scelta di discontinuità totale rispetto alla gestione precedente.
0: Max Allegri che ieri ha insistito col 4-3-3, possiamo dire che nel suo 4-3-3 sono molto coinvolti gli esterni, perché sia Giovane, lo stesso Alisson, ma anche lo stesso Rao nel secondo tempo avevano tanti palloni giocabili, quindi ci immaginiamo che magari il gioco passerà molto dagli esterni.
1: Sì, sicuramente già nei giorni precedenti all'amichevole.
0: Poi, per carità, ricordiamolo, non c'è Neres, non c'è Lang, ci sono tanti assenti, quindi magari i protagonisti saranno diversi, però più o meno l'indirizzo del gioco sembrava quello.
1: Sì, diciamo lo spartito di gioco, diciamo di partenza è abbastanza chiaro, e con un centrocampo che almeno per esempio nei primi minuti della partita con l'Arezzo, poi l'Arezzo ha segnato, quindi si è un po' anche la squadra si è un po' sfilacciata, era molto compatto, giocavano in 30 metri, quindi l'idea, diciamo, abbiamo visto uno spaccato di quella che vuole essere l'idea di calcio di Allegri, quindi un tridente dove gli esterni appunto entrano molto nel campo e si avvicinano a Højlund come riferimento offensivo, è un centrocampo dove Lobotka sta un po' più indietro rispetto ad Anghissa e alla mezzala, che poi ieri insomma è stato alternato, è partito con Lindstrom, poi ha cambiato con Vergara, ma diciamo che nello scacchiere base quello è il ruolo di McTominay, cioè nell'incursore, e quindi diciamo abbiamo avuto un po' un primo quadro di come Max vuole far giocare il Napoli.
0: Entrambe le mezzali hanno molta libertà, questo lo dobbiamo dire, quindi in questo tipo di scacchiere, se li vado a traslare nei miei pensieri, sia De Bruyne che McTominay, credo che abbiano la libertà tale, anche loro l'intelligenza tattica di sapersi gestire anche in questa libertà.
1: Sì, forse il mio dubbio guardandolo il Napoli giocare, ti dico la verità, è che però innanzitutto se immaginiamo lo scala, diciamo la formazione che ha giocato ieri e che poi Allegri ha provato nei giorni precedenti, quindi appunto Lobotka, Anghissa e Vergara, innanzitutto faccio fatica un po' a trovare la collocazione per De Bruyne. McTominay ok, perché diciamo McTominay va nella posizione di Vergara, però faccio un po' fatica a collocare De Bruyne, e soprattutto è una soluzione tattica molto affascinante. Giustamente tu dicevi le mezzali che hanno molta libertà di attaccare, però poi dopo c'hai soltanto un centrocampista tra virgolette a far legna, cioè soltanto.
0: E secondo me per questo, prima ne parlavamo anche con Paolo Del Genio, degli esterni che partono comunque bassi e quasi sulla stessa linea dei difensori, secondo me è questa la chiave per interpretare la posizione così tra virgolette bassa anche dei due esterni vicini ai terzini.
1: Sì, però ti dico la verità, questa soluzione tattica che è corretta, che dici tu, però per esempio la vedo interpretata magnificamente da Politano, che è abituato a questo tipo di lavoro, ma faccio un po' più fatica a vederlo come Alisson, come per Alisson Santos e per Giovane, che comunque è un adattato. Per esempio sul gol di Cherry è vero che c'è un buco nella difesa, ma il primo buco è su quella fascia, perché Alisson Santos è in ritardo e tutta la catena sbaglia un po' i tempi e dà la possibilità al giocatore dell'Arezzo di crossare indisturbato. Quindi ovviamente stiamo parlando di 6 giorni, di 5 giorni di ritiro, quindi sono meccanismi tattici che devono essere oliati e c'è un allenatore nuovo, insomma il tempo c'è, però ecco, bisogna comunque un po' accelerare, perché sai, manca un mese al campionato e il campionato è un'altra roba rispetto alle amichevole.
0: È certo. Marcello, io devo ringraziarti, ti saluto, ti abbraccio, buon lavoro.
1: Grazie, un abbraccio a voi.
0: Grazie a Marcello Altamura di Cronache di Napoli, lì in Val di Sole, a Di Mara, a seguire il ritiro del Napoli. Andiamo però al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Ciccio Graziani. Ciao Ciccio.
2: Ciao ragazzi. Come sono cambiati i tempi. Voi pensate che quando io ho cominciato a giocare nella Roma, la prima partita si giocava sempre con il Trento, che era una Serie C, e Lidl la prima partita la voleva sempre perdere, perché portava bene. Quella volta non abbiamo vinto, addirittura facendo di tutto per farlo vincere il Trento, ma un certo Vincenzi, che avevamo preso dal Milan, fece un gol da 20 metri all'incrocio dei pali. Noi a fine partita gli abbiamo detto a Lidl, noi ce l'abbiamo messa tutta per perdere questa partita, ma Vincenzi non ci ha capito granché. E lui disse in maniera ribattuta: Vincenzi giocherà molto poco quest'anno. Allora, voi vi preoccupate perché ha perso con Arezzo. Intanto
0: l'hai vista, perché poi è un po' la tua Arezzo.
2: Ma anche perché l'anno scorso l'Arezzo vinse col Napoli di Conte è andato in B. Quest'anno mi hanno chiamato una decina di persone e mi hanno detto: Ciccio, hai visto che l'Arezzo ha vinto un'altra volta contro il Napoli? Allora vuol dire che andremo in Serie A. Allora dico io, allora sognare non costa nulla, però manteniamo i piedi per terra. Ma non c'è né da preoccuparsi né tantomeno da sottovalutare eventualmente la sconfitta. Però è un momento talmente particolare, dopo 5 giorni, non si conoscono neanche tante dinamiche, tante situazioni, e allora la valuterà attentamente Allegri con lo staff, lavoreranno e vedrete che nelle prossime partite tante cose cambiano, migliorerà sicuramente il Napoli.
0: Ti piace Allegri come allenatore?
2: A me sì, mi è sempre piaciuto. Guardate il curriculum di Massimiliano Allegri e poi vi rendete conto di quanto ha vinto. Poi dopo può piacere, non può piacere, simpatico, antipatico, la squadra gioca bene, gioca male. Ma insomma, questo ha un palmarès nel suo curriculum sportivo professionale straordinario, quindi non è un cretino. Poi dopo tutto dipende dai risultati. Anche Klopp, anche Guardiola, anche Ancelotti, Lippi, tutti i grandi capello, sono sempre stati giudicati dai risultati.
0: Allora, mi dai un assist quasi involontario, volontario, perché tu, essendo un grande calciatore, credo che me l'abbia messa lì proprio di proposito, perché è terminata da pochissimo la conferenza stampa di Malagò, Leonardo e Maldini, dove Leonardo e Maldini hanno detto che per la ricostruzione stanno pensando anche e hanno parlato anche con allenatori tipo Guardiola ed Ancelotti. Se dovessi sceglierlo tu il CT?
2: Beh, io vado su Carlo, anche perché è un fraterno amico, primo, e secondo perché sarebbe il profilo giusto per tanti motivi per la nostra nazionale, intanto anche perché è italiano. Però anche se mi parlate di Pep Guardiola mi vengono i brividi, mi entusiasmo, perché avere come commissario tecnico in una ripartenza, in una ricostruzione del percorso di crescita della nostra nazionale, uno come Pep Guardiola, siamo tutti curiosi di capire e di vedere che cosa si potrebbe inventare. Ma
0: però Ciccio, sai il mio ragionamento quale? Perché secondo me gli allenatori più bravi per poter riportare la nazionale ai livelli che meritiamo, tu ci hai vinto un campionato del mondo, ci hai fatto sognare in quell'82, io ricordo ancora dove ero nella partita contro l'Argentina, nella partita contro il Brasile, nella partita contro la Polonia, nella finalissima contro la Germania, io ricordo perfettamente quelle partite, anche se ero molto giovane, ma era un sogno ed era bellissimo, e mi auguro che i ragazzini della mia età dell'82 abbiano la fortuna di rivederli questi momenti, perché sono indelebili nella nostra memoria. Detto questo, allenatori come Pep Guardiola o Antonio Conte, che io reputo bravissimi, non li vedo tra 4 anni ancora sulla panchina dell'Italia. Per questo dico, secondo me Maldini perché sono bravi, perché verranno chiamati dai top club qualora dovessero avere bisogno da qui a 4 anni, sono ancora allenatori giovani e che hanno voglia di vincere con i club. Per questo dico, la politica federale deve essere proiettata da qui a 4 anni per far rivivere a quei ragazzini di oggi la possibilità di vedere l'Italia al mondiale.
2: Ma per me il problema non è tanto chi prendi, è che oggi se arriva Guardiola e gli mettiamo in mano la qualità del nostro calcio oggi, fa fatica anche lui, anche perché tra l'altro noi dobbiamo ripartire da una ricostruzione, entreranno a far parte della nostra nazionale da qui in avanti diversi giovani, e quindi con i giovani c'è un ricambio generazionale, mantiene uno zoccolo duro e poi metti tutti questi ragazzi che ad oggi però non sono ancora pronti per arrivare a certi livelli, perché noi oggi il nostro calcio non ci permette di sognare, però devi ricostruire. Allora bisognerebbe pensare non tanto chi sarà il nostro prossimo commissario tecnico, perché poi quando dicono ma stiamo cercando allenatori, ma il nazionale non si allena più, si diventa commissari tecnici, si gestiscono i calciatori, perché non li alleni, non ce l'hai quasi mai a disposizione, quindi il tuo lavoro sul campo viene vanificato. Ecco perché io sono per Silvio Baldini, figuriamoci come la penso, però noi dobbiamo reinvestire sul calcio italiano. Voi siete testimoni di una cosa: l'anno scorso, se non si fossero fatti male tutta quella gente, noi Vergara non l'avremmo mai visto, non avremmo mai avuto la possibilità di dire ragazzi, ma Napoli è anche Vergara, e perché non cominciare ad investire su di lui e non so più su De Bruyne, per esempio, visto il campionato che ha fatto l'anno scorso, un ragazzo che ha fatto 20 partite in Serie A, che era addirittura attenzionato da Gattuso per la nazionale qualora non fosse infortunato. Noi dobbiamo andare a ricercare i talenti, che ce ne sono tanti nel calcio italiano, più che pensare a Guardiola, a quello, a quell'altro, che per l'amor del cielo, tutti i nomi altisonanti e importanti, ma noi abbiamo bisogno di trovare i giovani italiani, ricreare 50 palestra,
0: ma più che altro di farli giocare, Ciccio, perché noi con l'Under 17, Under 19, Under 20 vinciamo sempre, e però questi

0: Eccoci qua, siamo arrivati al momento in cui è giusto anche riascoltare le parole di Antonio Vergara, intervistato in esclusiva dal nostro Carlo Alvino, e vi ricordo che alle 16 invece ci sarà questo prolungamento di Radio Gol, perché dobbiamo ascoltare assolutamente le parole di Giovanni Manna e vi faremo ascoltare la sua conferenza stampa da Di Maro. Allora facciamo così, ascoltiamoci nuovamente l'intervista realizzata subito dopo il match di ieri da parte di Carlo Alvino ad Antonio Vergara.
1: Antonio, allora, prima uscita, al di là del risultato che serve a nulla, certamente non fa piacere perdere a nessuno, volevo la tua valutazione sulla prestazione personale e quella dei tuoi compagni.
2: No, penso che sicuramente si poteva fare di più, ma stiamo lavorando, ci abbiamo le gambe cariche, è giusto che stiamo lavorando, serve a questo il ritiro. La mia prestazione personale, penso c'ho tanto ma tanto da migliorare ancora, perché per questo nuovo ruolo mister mi chiede certe cose che io evidentemente ancora non so fare, quindi devo migliorare tanto, devo solo applicarmi e aspettare.
1: Ecco, a lei che è bravo a far capire poi quando c'è l'occasione ai suoi ragazzi come giostrare diversamente rispetto a un ruolo dove tu hai giocato più tempo. Il tempo di apprendimento, Anto, è un tempo di apprendimento giusto o si allarga? Perché se si allarga poi si può trovare qualche intoppo.
2: No, dipende sempre da me il tempo di adattamento, ci può volere una settimana, un mese, come un anno, dipende solo da me, quindi vedremo.
1: Tu sei un giocatore molto intelligente, quindi i tempi di apprendimento sono corti, dai, diciamo, sono brevi.
2: Si spera.
1: Senti, Antò, questa la prendiamo come battuta, ci fosse stato il VAR questo rigore non l'avrebbero concesso.
2: No, forse no, però

0: È andata così, ma non è importante il risultato. Sì, non è importante il risultato.
1: Senti Antonio, primi giorni di ritiro, prima conoscenza con Allegri, già in piazza hai detto che è un mister simpatico. Per conquistare la simpatia di Allegri più a lungo cosa bisogna fare?
0: No ragazzi, era una battuta, perché la domanda era un po' cosa ne pensi del mister, lo conoscevo da 5 giorni, era una
1: battutina. Però te ne sei uscito,
0: era una battutina. No, lo conosceremo meglio in questi giorni.
1: Senti, le aspettative di questa stagione tue personale, c'è anche questo grande obiettivo della maglia azzurra quando poi sarà ufficializzato anche il nuovo commissario tecnico, le aspettative del Napoli in campionato, in Europa, che obiettivi ti sei messo in testa di raggiungere?
0: Il livello personale spero di dare continuità a quello che ha iniziato l'anno scorso e penso a livello di squadra, penso vogliamo essere competitivi in tutti i campionati e arrivare più a lungo possibile.
1: Ecco, se entriamo nel discorso di natura tattica e di questo nuovo ruolo, una volta che ne hai discusso con Allegri, tu credi di avere quella capacità, quei movimenti e quelle caratteristiche per soddisfare le sue aspettative e per continuare a crescere tu personalmente?
0: Sì, penso indubbiamente di poter fare la mezzala, perché quello che mi chiede il mister mi dice che le doti ce l'ho. Cioè l'altro mister mi dice le doti che ce l'ho, solo che devo apprendere meglio i movimenti e la posizione tattica, tutto qua.
1: Grazie.
0: Di nulla, grazie a te.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura, emergono nuovi elementi sull'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito, il 53enne trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli. La causa della morte sarebbe un'asfissia meccanica violenta compatibile con uno strangolamento ed uno strozzamento. Gli accertamenti però proseguono. Gli investigatori dovranno stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme quando l'uomo era ancora in vita oppure dopo il decesso. Sul cadavere sono state inoltre riscontrate diverse fratture, la cui origine è ancora al vaglio. Intanto è stato prelevato il DNA di una delle sorelle per confermare scientificamente l'identità della vittima. Ancora cronaca, tragedia ieri pomeriggio a Ischia, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Castiglione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nonostante gli sforzi del personale sanitario arrivato sul posto tempestivamente, le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravissime. Il 65enne è deceduto poco dopo il ricovero presso il presidio ospedaliero ischitano. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata posta sotto sequestro e sarà sottoposta ad autopsia. Cambiamo argomento. Condanna ad un anno di reclusione per Artem Chachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto per il ruolo di Pino Pazzo nella serie Mare Fuori. La sentenza riguarda il danneggiamento aggravato di 4 auto in sosta a Rho, avvenuto lo scorso maggio. Alla stessa pena sono stati condannati altri 3 giovani. La pena è sospesa a condizione che gli imputati risarciscano i danni entro 6 mesi. Il giovane attore è inoltre indagato in un procedimento separato per le presunte minacce rivolte ai poliziotti intervenuti durante l'arresto. La chiusura con lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta alla serie di 5 amichevoli estive che attende il Napoli di Massimiliano Allegri in questo precampionato. Come la scorsa estate, l'Arezzo neopromosso in B ha battuto gli azzurri, questa volta con risultato di 3-1. L'unica rete messa a segno dagli azzurri porta la firma di Politano, bravo a ribattere a rete un calcio di rigore da lui stesso tirato e parato dall'estremo difensore aretino. Tra poco invece il direttore sportivo Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa e potrete ascoltare le sue parole in diretta su radio Kiss Kiss Napoli. Bene, per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
4: Eccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. So che ovviamente vi aspettate Enzo e Mario, che arriveranno più tardi. Prima però, come abbiamo ascoltato anche dalle parole di Riccardo Catapano nel corso del giornale radio, c'è da aspettare quella che è la conferenza stampa di Giovanni Manna, direttamente dal ritiro di Maro Folgari da in Trentino Val di Sole, dove ovviamente vi stiamo raccontando tutto quello che accade attorno all'universo Napoli. Vi faremo ascoltare anche le parole in diretta proprio del direttore sportivo del Napoli. Un mercato azzurro che attualmente non è partito in maniera concreta, anche perché c'è sicuramente da dover cedere prima di poter andare eventualmente a comprare ed acquistare altri calciatori. Giovanni Manna, scherzando, no? Spesso e volentieri l'abbiamo definito sempre al telefono, ma ci sta il suo lavoro, è esattamente così che fanno i direttori sportivi, sono sempre al telefono perché ovviamente non possono raggiungere tutti gli interlocutori di persona, e quindi ci si aggiorna così. Lui che sta seguendo tutti gli elementi del Napoli, ha seguito anche l'amichevole di ieri, sfortunata, persa 3-1 contro l'Arezzo, ma ci sta anche perché le gambe sono ancora belle prese dai primi carichi di lavoro del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che comunque per adesso non sta spremendo la squadra, visto che sta lavorando molto con il pallone il Napoli in questi giorni di ritiro. Ritiro che vi stiamo raccontando grazie al nostro Carlo Alvino, al nostro Paolo Del Genio, alla nostra Susi Fiorillo, la nostra squadra che vi sta regalando tutte le immagini che arrivano direttamente dalla Val di Sole a proposito della nostra squadra. E a proposito del Napoli, mi viene da sicuramente ricordarvi quella che poi sarà l'amichevole di domenica alle ore 18 contro la Carrarese, secondo appuntamento anche in questo caso potrete seguirlo attraverso le nostre frequenze, e poi quella che è stata la presentazione di quest'oggi della seconda maglia del Napoli. Dopo quella azzurra, per chi ci segue in TV vedrà che io ogni tanto butto l'occhio ecco a destra, perché quindi mi fermo qui, perché è arrivato Giovanni Manna in teatro lì in Trentino Val di Sole. Allora facciamo così, andiamo subito a collegarci con il Trentino. Giovanni Manna in conferenza stampa.
5: Le chiedo, alla luce dell'infortunio di Buongiorno, del fatto che Bekma ha questa patologia cronica con cui sta convivendo, il fatto che vi eravate comunque mossi per Chila, se state ragionando sulla necessità di prendere un difensore centrale di un certo livello, di una certa esperienza, se sta diventando una priorità e se parlando con Allegri vi ha indicato Gatti come profilo. Grazie.
6: Allora, sicuramente l'infortunio di Alessandro ci ha colto un pochino alla sprovvista, perché pensavamo di essere assolutamente coperti nel ruolo, avendo 5 centrali più Mattias. E la patologia di Sam, che si trascina dalla stagione scorsa, sta facendo un conservativo, dovremo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. Aspettiamo l'arrivo di Mattias, che in nazionale ha fatto il difensore centrale, stiamo facendo delle valutazioni, sicuramente un'assenza pesante perché per noi è un calciatore di primo livello, vediamo l'evoluzione di Bekma e stiamo facendo delle considerazioni, ma non abbiamo fretta, è chiaro che eravamo ok. Hai parlato di Gila è un calciatore forte, noi monitoriamo sempre le varie situazioni di mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine.
7: Sky, a seguire Radio Kiss Kiss.
8: Buonasera, immagino che il confronto con Allegri sia costante, continuo, allora le chiedo innanzitutto come lo ha trovato, lei che lo conosce da tanti anni, e su quali aspetti evidentemente la gestione del gruppo dovrete lavorare maggiormente rispetto al recente passato, cioè nella gestione proprio complessiva quotidiana del gruppo, perché sono cambiati evidentemente i metodi di lavoro, probabilmente si ritornerà al 4-3-3, insomma questo confronto continuo con Allegri a che punto è?
6: Il confronto è quotidiano, come c'è sempre con tutti gli allenatori, perché si vive quasi in simbiosi, siamo qua 24 ore su 24, quindi è normale che ci sia del confronto. Il mister è motivato, concentrato, l'ha detto lui stesso, arriva da una stagione dove per la prima volta non ha centrato l'obiettivo. Noi siamo consapevoli di avere una squadra che può ambire a arrivare in fondo a tutte le competizioni. Chiaro che questo infortunio di Alessandro ci sta un pochino condizionando. Per quanto riguarda la gestione, la metodologia, quelle sono in seno all'allenatore, perché ogni allenatore ha una gestione e una metodologia diversa. È inutile fare paragoni col passato recente o quello più remoto, quindi il mister è concentrato, conosce bene la squadra, la sta conoscendo ogni giorno di più, aspettiamo il rientro ai nazionali perché ci sono fuori giocatori importanti, ripeto, aspettiamo anche Mattias che ha fatto quel ruolo in nazionale e poi facciamo le valutazioni più corrette, però il mister mi sembra molto sul pezzo.
7: Radio Kiss Kiss, a seguire il Corriere dello Sport.
9: Eccoci qua direttore, sono qua. La regola chiara è uno esce, l'altro entra. Volevo sapere se è una regola che vale per tutta la durata del mercato e se questa regola non rischia, visto che bisogna prima piazzare gli esuberi, non rischia di depotenziare un po' quelli che sono i reali obiettivi di questa stagione.
6: I reali obiettivi non cambiano. Io non penso che si depotenzi assolutamente nulla. Siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un pochino sforato. perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni sportive. La stagione precedente, la prima di Conte, non abbiamo giocato la Champions, quindi abbiamo dei ricavi inferiori, il costo del lavoro è aumentato, dobbiamo fare delle scelte, le faremo, le stiamo facendo. Non è semplice perché, come vedete, il mercato in Italia è fermo, a parte la Fiorentina che ha fatto dei buoni investimenti. Ripeto, la bontà della rosa per noi c'è, poi si può migliorare? Sì, sempre, ma prendere giocatori per completare in questo momento non ha senso. Bisogna prendere giocatori che possano eventualmente portare un valore aggiunto alla squadra, che è un valore importante. L'anno scorso è stato un anno complicato, lo sappiamo, quindi siamo, ripeto, tranquilli. Dobbiamo fare delle scelte, anche perché siamo in tanti. Il mister sta facendo delle valutazioni, aspettiamo i nazionali e poi vediamo.
7: Lato sinistro, Corriere dello Sport, a seguire la Gazzetta dello Sport.
10: Buongiorno, ciao direttore. Chiedo una cosa su tre calciatori accomunati più o meno in questo periodo dallo stesso destino per questioni contrattuali: Lukaku, Anghissa e poi il discorso di Milinkovic-Savic. Sono i tre giocatori di cui si parla un pochino di più in questo periodo sotto il profilo del mercato. Com'è la loro situazione? E nello specifico di Anghissa, che ha soltanto un anno di contratto, se c'è qualcosa in ballo. Grazie.
6: È anche un calciatore che, sapete, aveva un'opzione che noi abbiamo esercitato. È un calciatore importante, ha un contratto in essere, quindi non vedo la necessità in questo momento di andare a eventualmente negoziare. Poi è chiaro che ne parleremo, ne abbiamo parlato e continueremo a farlo. Non è in uscita, come ho letto. Insieme a lui decideremo quello che è il futuro, e insieme all'allenatore. È un giocatore fondamentale per il Napoli, che per l'anno scorso è mancato più di 3 mesi, e nella prima parte di stagione era stato determinante anche in termini numerici realizzativi. Quindi è un calciatore su cui oggi il Napoli punta e riparte. Tu mi dirai: è a scadenza? Sì, però poi bisogna capire la volontà, quella del calciatore e quella della società, e in che direzione si va. Frank è un ragazzo intelligente, molto, e quindi non penso ci saranno problemi né in una direzione né nell'altra. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale dove l'ha visto comunque protagonista, non giocando tutti i minuti. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund, e quindi bisogna cercare di far collimare le cose. Milinkovic è un portiere che abbiamo comprato l'anno scorso insieme a Meret, l'allenatore sceglie la gerarchia e poi vedremo.
7: Gazzetta dello Sport, sempre sul lato sinistro, a seguire il Mattino.
11: Buongiorno direttore, volevo chiedere invece di De Bruyne. Sappiamo che arriverà il 5 agosto, ha detto Allegri, e se c'è stato modo almeno tra i due già di avere un contatto, di parlare un po', visto che credo che anche la decisione di De Bruyne sia vincolante anche per il vostro mercato.
6: De Bruyne non deve prendere nessuna decisione. De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. Quindi io non vedo questa necessità di continuare a dire cosa decide. I giocatori, quando firmano, poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti gli altri. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione, quindi non vedo aspetti negativi in questo momento. Poi chiaro, ci portiamo dietro degli strascichi dalla stagione precedente. Sicuramente io non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, quindi poi ne parleremo, ma non c'è nessun problema. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto, si mette a disposizione dell'allenatore come tutti quanti.
7: Il mattino, a seguire il Corriere della Sera.
12: Direttore, buon pomeriggio. Prima ha parlato del fatto che la passata stagione avete sforato l'equilibrio economico che vi eravate prefissati. Cosa significa che quest'anno avete l'esigenza di ridurre il monte ingaggio o di fare interventi particolari proprio in questa ottica, cioè di riequilibrare i conti?
6: Abbiamo investito perché potevamo investire e possiamo investire, perché siamo una società estremamente sana, perché le due cose non devono scontrarsi. Poi ci sono dei parametri da rispettare, dei parametri interni, come avete visto a gennaio, abbiamo dovuto operare con un regime di mercato a saldo zero e l'abbiamo fatto, e sono arrivati anche due buoni calciatori, e c'è un equilibrio a livello internazionale dettato dal UEFA. Ci sono dei parametri da rispettare, in questo momento noi abbiamo un parametro che è più alto, dobbiamo cercare di rientrare e di dimostrare che lo stiamo facendo. Quindi bisogna sempre mantenere un equilibrio economico e fare la squadra forte. Ci proviamo, non so se ci riusciamo, però sicuro ci proviamo. Certo, il costo del lavoro è formato dagli ammortamenti, gli ingaggi e oneri accessori. Sono tanti, non è solo i salari. Basta vendere un calciatore e se è in ammortamento togli l'ammortamento e il salario.
7: Corriere della Sera, a seguire 8 Channel.
13: Direttore, salve, sono qua. Le chiedo di Zeballos, che è un nome che circola da mesi ormai in Chiave Napoli, se è un vostro obiettivo portarlo prima della scadenza contrattuale del 31 dicembre e cosa, in virtù anche di quello che diceva, i parametri, cosa deve succedere affinché possa venire.
6: Zeballos è un giocatore che mi piace, un giocatore che ha interrotto un percorso importante per via di alcuni infortuni, un giocatore forte, come tanti altri giocatori che noi abbiamo trattato negli ultimi 6-8 mesi, perché è normale, fa parte del gioco arrivare pronti. Poi le dinamiche del mercato, degli equilibri e tanti aspetti cambiano e quindi ti possono condizionare, non è questo un problema. Un calciatore che ci interessa, se ci saranno le condizioni per poterlo fare lo faremo, altrimenti non lo faremo, o se ci aspetteranno lo aspetteremo. Quindi non vedo lui come tanti altri, ma è normale. Poi è chiaro che faccia più rumore perché è un giocatore del Boca a scadenza, però oggi noi, come potete vedere, siamo fermi. Poi c'è questa situazione di Buongiorno che comunque un po' di apprensione ce l'ha creata e quindi di conseguenza poi vedremo.
7: Da questa parte, direttore, 8 Channel, a seguire Telea.
14: Buonasera, buonasera direttore. Il vice di Lorenzo sembrava essere la priorità fino al momento dell'infortunio di Buongiorno, si è slittata come priorità e si era fatto il nome di Costantino Favasuli, sembrava una trattativa ben avanzata, cosa può dirci al riguardo?
6: C'è il tormentone del vice di Lorenzo da un anno e mezzo, da quando sono arrivato. C'è stato Pasquale Rosa che ha dimostrato comunque di essere un calciatore, un uomo importante per il gruppo e per la squadra. Sicuramente noi abbiamo lavorato per trovare una soluzione, non dimenticate che comunque c'è una lista, quindi bisogna fare anche scelte che si ricollegano eventualmente alla lista, perché non possiamo lasciare dei calciatori fuori, non possiamo permettercelo, non è corretto pagare un giocatore fondamentalmente a vuoto. E Favasuli è un prospetto interessante, come ce ne sono tanti altri in Italia, rispetta un po' quelli che sono i nostri parametri. Abbiamo in quella posizione uno dei giocatori più importanti che ha il Napoli, e non solo il Napoli, anche la nazionale italiana, che gioca tendenzialmente tante partite, quindi dobbiamo essere attenti nelle decisioni, ma è una cosa che se faremo, e non sono sicuro faremo, sarà a fine mercato.
7: LA, a seguire il Roma.
15: Buonasera direttore, Francesco Carbone Telea, le chiedo tra una rosa extra large, esigenze di bilancio e problemi di liste, come ha raccontato anche lei, è la sessione di mercato questa che sta affrontando la più complicata da quando è a Napoli? Grazie.
6: Sono tutte complicate per un motivo o per un altro. Noi abbiamo lavorato con un criterio, la mia prima stagione abbiamo cercato di consolidare il gruppo comprando calciatori fondamentalmente titolari, l'abbiamo fatto poi a fine sessione, sono arrivati 4 calciatori. L'anno scorso abbiamo allungato la rosa per necessità oggettive, non l'avessimo fatto avremmo avuto dei grossi problemi l'anno scorso, e abbiamo anche ringiovanito perché abbiamo preso dei giocatori certi prima. L'anno scorso il giocatore più vecchio non penso sia Bokema 98, poi abbiamo preso 2000, 2001, 2002, 2003. Quest'anno poteva essere un anno diverso per andare a fare degli investimenti un po' più giovani, però faremo di necessità virtù. Penso che tutte sono complicate. L'anno scorso abbiamo fatto 9 acquisti. A fine sessione voi avete detto che avevamo fatto il mercato migliore. Poi alcune cose sono andate bene, altre male. Quest'anno voglio avere pazienza, abbiamo pazienza, aspetteremo. Ripeto, pensiamo di avere una squadra forte su cui poter lavorare e crescere.
7: In Roma a seguire Sport Italia.
16: Allora, stavo guardando la classifica dell'anno scorso, i gol fatti dall'Inter 89, quelli dal Napoli 58. Allegri in conferenza stampa a San Carlo ha detto che con 58 gol fatti e 36 subiti non vinciamo lo scudetto, e siccome sicuramente la scelta da parte di De Laurentiis di Allegri è perché si vuole puntare naturalmente allo scudetto, e quindi come si pensa di migliorare questa fase offensiva, realizzativa soprattutto, in virtù del fatto che ci sono tantissimi esterni, ma oggi a vedere Lucca, che al di là che si è infortunato, Lukaku che torna, c'è solo Højlund. Quindi lei, perché sennò se ci mettiamo a fare la conta di chi può segnare chi cosa, ce ne andiamo domani. Come si pensa di migliorare questo attacco?
6: Io penso, adesso Scott quanti gol ha fatto? 14, 13, 14 gol. Anghissa aveva fatto 4, 5, 6 gol, poi si è fatto male. Quindi sono gol che sono mancati. Neres ci è mancato. Højlund ha giocato tutte le partite, ha lavorato tanto, non ha mai potuto recuperare. Penso che solo nella parte iniziale, la partita con l'Inter, dove dopo la nazionale è tornato con un affaticamento, ha giocato tutte le partite. Abbiamo preso giovane, rientra Lang e c'è Allison che ha fatto 4 gol, mi sembra. È chiaro che è un percorso. Poi come si fa? Non lo so, per questo ci sono gli allenatori. Come migliorare? Io penso che oggettivamente oggi migliorare Neres, Politano, Højlund, Lucca o Lukaku, Allison e Lang in Italia è difficile, e per farlo bisogna spendere tanti soldi, come potete vedere sul mercato. Quindi penso che abbiamo del materiale umano e tecnico interessante che può crescere. Abbiamo estrema fiducia nel lavoro dell'allenatore e nei calciatori che abbiamo in rosa. Mi sono sicuro che miglioreremo.
7: Sport Italia a seguire Napoli Magazine.
17: Direttore, buonasera. Ha parlato di Højlund, lo ha definito un investimento importante. Ha parlato di Lukaku, resta Luca appunto. Anche lui caratterizzato da un investimento comunque importante. Quale spazio e quale futuro per lui?
6: Grazie. Lorenzo è un ragazzo che tecnicamente per me ha tante cose, calcia di destro e sinistro, è veloce, forte di testa. Poi sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve assolutamente migliorare e lo sa, quindi non è che raccontiamo una, ne parliamo, lo sappiamo. Lo step lo deve fare lui, noi siamo pronti ad aiutarlo, è un investimento importante. Abbiamo comprato un calciatore che aveva fatto 14 gol all'Udinese, è stato comprato Piccoli per una cifra poco inferiore, che aveva fatto peggio di lui. Quindi abbiamo pagato forse qualcosina in più, ma era un calciatore che in Italia aveva determinato ed era il vice Kenny in nazionale. Quindi sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. A volte alcuni calciatori vanno accompagnati, perché se noi ci aspettiamo che come una macchina, compriamo la macchina, giriamo la chiave e va, non sempre è così. Ti va bene con alcuni tipi di calciatori, tipo Højlund o McTominay, ma sono calciatori di un livello diverso. perché Højlund è stato venduto a 75 milioni 4 anni fa ed è un 2003, quindi la prospettiva è ancora alta. Dobbiamo aver fiducia e lasciare il ragazzo tranquillo, ma lui deve lavorare, lo sa. Poi ripeto, il mercato è strano, può succedere veramente di tutto e sempre, però lui deve dimostrare. Ieri per me non ha fatto una cattiva partita, purtroppo si è fatto male, starà fuori un paio di settimane. Bisogna avere un po' di pazienza, il giusto, e lui deve avere la consapevolezza che c'è fiducia in lui e che lo aspettiamo e che ha le doti per fare bene a Napoli.
7: Napoli Magazine, a seguire cronache di Napoli.
18: Parto da due considerazioni, una che non è un mercato semplice, ma l'ha detto anche lei, sono tutte le sessioni di mercato complicate, e poi ecco, il suo rapporto con Allegri, l'amicizia e la stima probabilmente invece sono un fattore favorevole perché indicano anche una visione di calcio comune. Detto questo, ecco, qual è il colpo di mercato che lei ecco, sogna di fare in questa sessione, che è una sessione particolare perché l'anno dello scudetto è l'anno del centenario, è un anno particolare? E invece quale colpo la rende più fiero di quelli fatti?
6: Veramente il rapporto col mister è un rapporto importante, abbiamo lavorato insieme, c'è una stima e un legame che va oltre l'aspetto professionale. Questo però non condiziona, perché il lavoro è una cosa, la vita privata poi è un'altra. Quindi la visione comune tra direttore sportivo e allenatore ci deve essere sempre, tra società e allenatore ci deve essere sempre, altrimenti le cose vanno male, perché se non si va tutti nella stessa direzione i risultati in campo non si fanno. Ma questo vale per tutto e per tutto e sotto vari aspetti. Poi il colpo di mercato che vorrei fare, non lo so neanche io, me lo tengo per me se ce l'ho, perché se te lo dico poi... No, ma noi veramente pensiamo di avere una squadra all'altezza, poi il mercato può condizionare tanto le scelte. L'anno scorso il Napoli ha investito quasi 200 milioni e firmato 10 calciatori. È normale che qualcuno ha bisogno un po' più di tempo e noi vogliamo darglielo. Ma sono tutti calciatori importanti. Facile dire McTominay perché ha fatto meglio di altri, Buongiorno, Spinazzola è il primo che ho firmato, cambia poco, tutti hanno una loro storia, un legame, anche quelli che magari vanno meno bene, perché poi ci sono aspetti umani che vanno sempre considerati, quindi sarebbe riduttivo e non corretto nei confronti degli altri fare un nome.
7: Cronache di Napoli, a seguire Prima TV.
19: Buongiorno direttore, sono qua.
6: Dove?
19: Sta lì. Ciao. Tu hai citato Anghissà come giustamente un giocatore che è pienamente nel progetto, è uno dei veterani, no? Assieme. Ti chiedo, questo gruppo, questo nucleo forte, diciamo, storico, il capitano Anghissà, lo stesso Lobotka, credi che avranno con un nuovo allenatore rinnovati stimoli, rinnovata voglia per fare qualcosa di importante anche in Champions League, che abbiamo capito insomma che è una priorità stagionale della squadra? Grazie.
6: Questo è un gruppo di ragazzi estremamente seri, dei grandi professionisti con valori umani importanti, altrimenti non si fanno due scudetti, una supercoppa, un quarto di Champions in quattro anni. Abbiamo un'età media di 29-3, 29 e mezzo nella squadra approssimativamente titolare. Non siamo a fine ciclo, abbiamo ancora qualcosa da dare e sono sicuro che l'annata dell'anno scorso, che è stata per me positiva ma per altri negativa, perché magari avremmo potuto ambire a arrivare in finale di Coppa Italia o arrivare fino in fondo nella lotta a scudetto, anche se l'Inter ha dimostrato di essere superiore per tutto il campionato. Sono calciatori determinanti per noi, ma ce ne sono tanti, c'è anche Meret, c'è Rachmani, hanno dimostrato un attaccamento alla maglia e una determinazione che non è usuale. Non so se ho risposto, no?
7: Prima TV.
6: La Champions è importante, L'anno scorso per noi c'era il nuovo format, abbiamo fatto una fase di adattamento, adesso vediamo quest'anno. Ovviamente puntiamo a migliorare quello che è stato il nostro percorso l'anno scorso, perché il Napoli deve ambire almeno arrivare a fare un playoff o un ottavo di finale, almeno.
7: Prima TV, a seguire Radio Tutto Napoli.
20: Buonasera, Antonio Corrado, Prima TV. Premesso che questo è un organico di spessore, tra meno di 20 giorni, tra meno di un mese si inizia con Marassi, poi ci sarà il Como, l'Inter, il Bologna, la Fiorentina, in mezzo alla Champions. Partire con questo perno che manca al centro della difesa, di affidamento, perché poi comunque ci sono Marianucci e Rafa Marin che possono dare il loro contributo, anche se forse non sono ancora pronti per giocare a certi livelli. E considerato che poi Lukaku ancora non ha dato garanzie sotto l'aspetto fisico, questi due piccoli problemi, centravanti e centrale difensivo, riuscirete a risolverlo prima dell'inizio del campionato, considerata la difficoltà dell'avvio di stagione?
6: Ma io davanti non vedo nessun problema, abbiamo comprato una punta da 50 milioni, non penso sia un problema, l'ha dimostrato l'anno scorso. Abbiamo delle valide alternative e c'è ancora Romelu che rientra e faremo insieme a lui delle valutazioni che sono quelle più corrette, quindi davanti io non vedo nessun problema. Così tagliamo la testa al toro, diciamo, un attaccante non penso arrivi, almeno oggi. Dietro oggettivamente siamo corti, ma ne abbiamo parlato prima, aspettiamo che rientri Mattias, vediamo come sta Sam e poi valutiamo.
7: Radio Tutto Napoli, a seguire Spazio Napoli.
21: Sì, buon pomeriggio direttore, Cristian Marangio, Radio Tutto Napoli. Ecco, noi siamo qui a Di Maro da una settimana e abbiamo visto appunto negli allenamenti Lindstrom, Florujo e Obaretin. Siamo ancora in fase di valutazione oppure insomma quale di questi calciatori è in uscita e se sono in uscita?
6: Sicuramente con la mancanza dei nazionali andava completata la rosa, sono calciatori del Napoli. Lindstrom ha avuto un'annata molto sfortunata per un infortunio, l'abbiamo aggregato, l'abbiamo visto in una posizione che per me è più funzionale le sue caratteristiche. Michael è stato già con noi 2 anni fa per 6 mesi, possono esserci sicuramente utili, è giusto che il mister li possa conoscere, toccare con mano e poi fare delle valutazioni che sono le più corrette. Obaretin penso che andrà sicuramente a giocare.
7: Spazio Napoli.
22: Salve direttore, ieri abbiamo visto in campo Rao e Prisco, qual è la posizione della società sui due ragazzi? Sono dei nomi da tenere in considerazione per il futuro? Grazie.
6: Rao penso che è uno dei giovani più interessanti che l'anno scorso la Serie B ha messo in mostra, andrà sicuramente a giocare perché i giovani devono giocare, tenerli qua per fargli fare qualche partita interromperebbe un percorso di crescita che è fondamentale, perché pensiamo che possa essere un calciatore di prospettiva importante e possa anche giocare al Napoli, quindi è giusto che vada a giocare e dimostri quello che il suo valore cresca. Prisco è un ragazzo che è cresciuto nel nostro settore giovanile come Vergara, siamo estremamente orgogliosi perché è stato fatto un lavoro importante su di lui, l'anno scorso è stato tutto l'anno insieme al mister, ha dimostrato di avere qualità. E sicuramente è un giocatore che noi attenzioniamo e a cui teniamo particolarmente. Poi vediamo se resterà con noi sopra e andrà a giocare in primavera o se è meglio provare a accelerare un percorso e farlo uscire a giocare. Ma questo ci abbiamo tempo, c'è 1 mese e mezzo, il ragazzo è intelligente e non avremo nessun problema.
7: In chiusura, come tradizione. Una grande mano.
23: Direttore, buon pomeriggio, benvenuto in Val di Sole, di Maro Fogaria. Una domanda leggera. Nel borsino dei ritiri dove collocherebbe Di Maro Fogaria dal Trentino?
6: Sicuramente stiamo bene, perché intanto è fresco, perché a Napoli ci sono 35 gradi, si sta bene. Si lavora bene, abbiamo tutto, il mister è estremamente contento, i ragazzi oramai sono abituati, perché sono tanti anni che siamo qua, quindi è estremamente positivo. Poi un borsino per noi è sempre l'inizio, no? Quindi si approccia anche con maggiore entusiasmo. Poi il ritiro è lungo, ci sono 10 giorni qua, 2 settimane dopo, di solito si parte con molta euforia e poi si scende. Quindi sicuramente siamo molto contenti, stiamo bene e speriamo di poter continuare in futuro.
7: Grazie a tutti.
6: Grazie a tutti, buonasera.
4: E dunque queste le dichiarazioni del nostro direttore sportivo Giovanni Manna. Chiudiamo qui questo appuntamento di Radio Gol un po' prolungato con questa conferenza stampa durata mezz'ora del direttore sportivo azzurro. Tra pochissimo arrivano Enzo e Mario. Grazie a Ciro Froio in regia audio e a Simone Zagaria alla regia video. Da parte mia, Vincenzo Perno, è tutto. State lì, torniamo tra poco.
0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
24: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
25: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
24: Ma...
25: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
24: E se...
25: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
26: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio alle 16.34. Grazie amici del cuore, Enzo e Mario.
0: Benvenuto inusuale rispetto all'orario, eh?
1: Sì.
0: Però c'è stata la conferenza stampa di Manna, quindi
1: qualcuno alla conferenza stampa doveva mannare.
0: Esatto, e poi hanno mannato a noi qua in questo momento. Coadiuvati dal nostro Simone Zagaria in regia, siamo pronti quindi per vivere una puntata che comunque è ricca di cose,
1: ricca
0: non è
1: di cose, ricca di pochezza.
0: Quella sempre, poi ci sarà il giochedì. Non vi preoccupate, non vi abbandoniamo con i soliti format, tranquilli, ma parliamo di una cosa molto solluccherante.
1: È un argomento che sta facendo sempre più discutere, soprattutto negli ultimi anni, che è l'inserimento del codice IBAN all'interno delle partecipazioni di matrimonio, che è un trend in costante crescita.
0: Esatto.
1: Soprattutto appunto... Sì. Negli ultimi anni, guidato da ragioni pratiche, ma ancora fortemente dibattuto sul piano del galateo.
0: Ok, dai, dici di più, dacci i dati, facci capire.
1: Secondo i dati, l'80% delle coppie italiane riceve regali in denaro sotto forma di busta, cartacea o bonifico bancario. Tra queste, il 30% dichiara di raccogliere i contributi degli invitati, direttamente online tramite transazione bancaria sul proprio conto, quindi per ora siamo al 30%. Le motivazioni che spingono verso questa scelta sono legate a un profondo cambiamento demografico e sociale, perché l'età media degli sposi in Italia è salita a circa 34 anni.
0: Eh sì, questo è un aspetto che abbiamo, di cui abbiamo spesso parlato.
1: E la maggior parte delle coppie, teoricamente, insomma, per media, convive già da tempo disponendo di una casa interamente arredata che rende obsolete le liste nozze.
0: Esatto, quindi tutto sta cambiando, tutto muta e cambiano anche queste abitudini legate ai matrimoni e ai regali poi.
1: Inoltre, parliamoci chiaro, il denaro ricevuto è una risorsa cruciale per la sostenibilità del matrimonio stesso.
0: Certo, sì.
1: Considerando che il 48% delle coppie utilizza i regali per coprire direttamente le spese vive del matrimonio, e qui il costo complessivo base, diciamo, oscilla, va dai 10.000, 25.000 e chi spende di più anche 45.000 euro.
0: È chiaro, perché si fanno delle medie, poi ovvio c'è chi spende di più, chi meno, quindi ci sono tante differenze poi.
1: E allora amici, siccome siamo nel vivo della stagione dei matrimoni, perché l'estate è quella, insomma.
0: Noi ne avremo uno a breve, quindi...
1: È mica uno, ce ne sono tanti.
0: Ce ne sono diversi.
1: Vogliamo parlare proprio di questo. Secondo voi, parliamo proprio dell'invito, della partecipazione del matrimonio. L'IBAN sulla partecipazione. Adesso si usa così ormai.
0: Ma prendiamo spunto anche da un messaggio che ci è arrivato qualche giorno fa a proposito di cose di cattivo gusto. Qualcuno proprio ha citato l'IBAN sulla partecipazione, disse è proprio una cafonata. E allora noi vogliamo sapere.
1: In realtà questo è un trend, come detto, in costante crescita. Sì. Anche quello di inserire l'IBAN proprio sulla partecipazione.
0: E noi vogliamo sapere la vostra. Quindi quando vi arriva l'invito ad un matrimonio sulla partecipazione,
1: c'è
0: questo IBAN, secondo voi, da che parte estate?
1: IBAN di solito intestato a Mario.
0: No, non è intestato a te.
1: Vabbè, se volendo lo do.
0: Sì, così mandate cose.
1: Amici, l'IBAN sulla partecipazione di nozze è una scelta saggia e pratica, proprio a livello pratico di praticità, oppure è una cosa sgradevole e anche un po' di cattivo gusto per voi?
0: Diteci la vostra al 342 00 00 100, con messaggini di testo, vocali WhatsApp, ma se volete approfondire la questione 081 546 6873, linea diretta apertissima. Dopo mi cavio anch'io.
1: Sì.
0: Necessito di dire la mia.
1: Diteci anche se in questa stagione matrimoniale che stiamo vivendo,
0: stagione matrimoniale,
1: Avete ricevuto diverse partecipazioni e in quante di queste effettivamente c'era l'IBAN?
0: A me sulle ultime, su tutte.
1: Tutte?
0: Su tutte quante. Ormai si segue, hai detto tu il trend, poi fai trend 1.
1: Ah, fai.

0: Esatto, bravo, grande Andrea. Povero però te. Vorrei chiedervi una cosa più importante. Scusate, l'off topic, voglio sapere dove ha preso Enzo la maglia di Dragon Ball, è bellissima. Grazie di tutto e continuate così, la vostra compagnia quotidiana fa bene alle nostre vite.
1: Ah, ma vi abbracciamo, comunque faremo uno store di magliette.
0: Questa in realtà me l'hanno regalata, quindi non ne ho la più pallida idea.
1: E poi facciamo il marchettone.
0: No, ma che marchettone?
1: Amici, siccome siamo un attimino in ritardo, sì, facciamo la domanda e dopo ascoltiamo i vostri messaggi.
0: Dopo entriamo nel vivo con le vostre storie, i vostri racconti.
1: Liban sulla partecipazione, è una scelta saggia oppure è una cosa sgradevole e di cattivo gusto? 342 00 00100.

0: Bagnate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che l'altro giorno hanno commemorato Borsellino, e proprio la Meloni, il presidente del Consiglio, ha detto oggi sarebbe questo, quello e quell'altro, insomma, ha commemorato così tanto Borsellino e poi non va a dare l'autorizzazione.
1: Beh sì, è un po' brutta,
0: un po' bruttina, sì.
1: E della serie significa che forse qualche cosa lì c'è.
0: No, non lo sappiamo, è una però sorta di sai, lasci il dubbio così
1: Sono gli amici tuoi, vabbè, andiamo avanti, va che è meglio. 081 546.
2: Buongiorno ragazzi, ma non ci vede, ma Blanco tenu falsetto coro quando canta, mamma mia.
1: Ma chi?
2: Se fosse degli...
1: Ah, Blanco
0: non ci piace, sì. Ci piace Blanco.
1: Vabbè, de gustibus non disputando mest. Pronto?
3: Buongiorno ragazzo, Raffaele.
0: Ciao Raffaele.
3: Allora, ascoltatemi, io penso, la penso così, con le Mazza e Panella fanno i figli bella. Io ho due figli. Il primo, che capisce un po', a 4 anni, sta capendo il ricatto e sta capendo anche le conseguenze. Che significa, tipo, andiamo ad una festa.
1: Sì.
3: Io ti dico, non giocare attorno alla piscina che ci puoi cadere. E io gli ho insegnato che glielo dico due volte. La terza volta lui sa le conseguenze. Ragazzi, io vi dico una cosa, per 5-6 mesi è capitato che è arrivato la terza volta, dopo questi 5-6 mesi non capita più.
1: Ma quale sarebbe la conseguenza?
0: Abbiamo capito.
3: Gli tiro le orecchie.
0: Sì, succede qualcosa.
4: Buongiorno cuccioli, Pasquale della Cat di Caivano, però a me dice la verità, la destra è più democratica,
1: Sego,
4: perché si dice camerata sia femminile.
1: Così certo, democratica, che non hanno fatto accendere le chat.
0: Pronto,
5: buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
5: Senti, io volevo dire una cosa proprio in merito a questa situazione delle chat. Allora, io credo che quando uno ovviamente non autorizza, ha qualcosa da nascondere, ovviamente. Ma io voglio sapere una cosa: questa legge perché è stata fatta? E secondo voi, se la sinistra andrà al governo, la cancellerà?
0: No, perché è capitato anche che qualcuno di destra a volte ha votato sì e qualcuno di sinistra ha votato no.
5: Quindi capisci, questa legge è una vite che esiste. Tu dici, vabbè, allora qualcosa nasconde. E purtroppo però ha usato la legalità.
0: E questa è l'autonomia della politica rispetto alla magistratura.
1: Se fosse successo un episodio simile con un esponente di sinistra, sarebbe stato scandaloso alla stessa maniera.
0: È successo.
1: Sì, no, dico, uguale, prendiamo lo stesso identico episodio capitato ora, che vede coinvolto Del Mastro, fosse successo a un qualsiasi
0: altro. Vi ricordate Why Not?
1: Why Not è famoso.
0: Vi ricordate quando c'era De Magistris, Why Not? Vi ricordate quello che è successo con l'autorizzazione? Vabbè, non si dimentica. Che...
1: Pronto?
0: Te lo ricordo. Bravo, te la ricordo. Quello si ricorda, tu non ti ricordi niente, chi sa ricorda tutto quello?
1: Si stava meglio. Pronto? Quando si stava peggio.
6: Oui, ragazzi, buongiorno.
0: Ma chi con punizione Ulis Sarakis? Pronto?
1: Ha tagliato proprio Ciro.
0: Qui bello.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Povero Mario.
0: Vai, parla. Vabbè, è andato
1: Perché via. C'era un viva voce. Allora, Ciro ormai non... No, non lo dice nemmeno più Ciro, capito? Va via così. Però controllate, Mario forse sta ancora interloquendo con noi e via dicendo. Allora, abbiamo ancora un minutino e vediamo un altro paio di messaggi. Sono molti vocali. Ragazzi, una cosa sui vocali, perché ne abbiamo sentiti un paio fuori onda, dove magari anche concettualmente in termini di contenuto c'era un qualcosa di ciccioso che poteva essere
0: alla quarta parolaccia, non posso passare,
1: ma cioè, pure già la prima bastava e avanzava,
0: che due tre
1: sì, ma una bastava e avanzava un po' per
7: Blanco quando canta pare che sta sentendo con Pabici.
1: Benissimo, andiamo avanti. Vabbè, chiudiamola qua ragazzi, chiudiamo ricordando quello che succederà il primo agosto dalle 19:26 con i festeggiamenti per il centenario del Napoli. Radio Kiss Kiss si occuperà dell'animazione, dell'intrattenimento e di tante belle cose che succederanno, e vi ricordiamo che si inizia proprio con la processione da Piazza del Carmine verso Piazza del Plebiscito. Poi ci sarà il Pizza Village, pizza offerta a tutti dal Napoli. Ci sarà anche un'attenzione verso i più bisognosi con delle pizze offerte al Banco Alimentare Campania. Insomma, tante belle iniziative, una giornata da non perdere che inizierà alle 19:26. Quindi tutti a festeggiare il Napoli insieme anche a Radio Kiss Kiss.

0: Torniamo domani con lui, Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pesacane.
0: Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte finale della regia. Grazie a Nello Iorio che ci ha sopportato per buona parte invece della mattinata. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.